con soltanto 30.000 lire al mese. Dite un po' come già fa. Quando prendo lo stipendio vi assicuro che è assai duro il mio destino. Tra le tante trattenute, tasse, quinte e contributo, non mi resta niente più. Ah, ah, come faccio? E chi lo sa?

0: Peghe sul catasto, tiene debiti e proteste, e mo tutti io la c'ha paga.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

vita indisa esordata. Solo loro rirono e cantano canzoni curastiere che noi non conosciamo. E casa

0: Pensate a quello che l'ha persa sta scarpa. La corsa all'alba che guardi appresso, io coro un canno fa paura.
1: Paura che?
0: E chi lo sa? Può mai sapere che ti fa paura. Vire sto sole, pare che ti va bene. Me voto non pare che ti volesse incenerire. Ma chiama paura. E non è bello vestirsi sto calore. E ha davanto calore stesso che ti spoglia per ballare sottana tra i fuochi. Sapete che veri? Sta scarpa che si è persa stanotte è la fortuna nostra. È sempre una femmina che l'ha persa. E se ho re ha scatenato l'inferno, vuol dire che senza esso non può stare. E chi è esso? Sempre una femmina. Una e noi che si può mettere sotto i piedi il re e a diventare regina e stupopolo.

sti sardine che sono bucè, con staria doce che adore di monaca, luna con mare con l'ombra la notte, va che consegna stasera pallotta, chissà che per 10 facesse cadere. Ce le sorrienda per sapere sto fatto come va, venne a capo provo sai rignando e maracià, venne nel vide figlioli più bella rosola ma difficoltà.

fondamenta, ma cerca c'è no. Non è scontroso, moderna maniera, ma lascia fare ciò che dice da no. E quando vera da luna c'è trase, ci va trovando esa strega da me. E si matina per darlo, non va a matina che a mano, per dire che consente. Non va solo, non va a 900, che sono felice, ma sento non.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Juan Salvatore guarda la coppa, sicuramente risulta ridicolo con tutta questa velananza all'occhio, noi figli che sta terra e che sta vita, noi che parliamo troppo spesso pure senza essere interrogati, noi che non vuoi una disgrazia pare che ci siamo abituati. Con Salvatore gli alberi chiagnano

ese desert Ramisset. Carogne burg, sangue cru, e mani sporc, a fammi a sit. Un salvatore a che ci serve, tutta questa educazione, si può ogni scarpa se fa vecchio, e se non muore uno scarpone, e si va con cuore, nessuno ti aiuta, questo solo schiavo del pudore che ti fa fesse e contento. Con una spina in tuo cuore, con Salvatore, con Salvatore, con Salvatore che ce ne facciamo, non credere la speranza dell'opera buona, si può destino decidere voi, e noi non avemmo mai ragione, e popolo araba, popolo balcanico, tempo moderno o tempo antico. Con Salvatore non poche pazienze, se noi ancora niente a me capire. Con Salvatore sotto la tavola vostra, una tozza le pane quando cara,

Bella con luce, bella la bocca, bella una stella, sì. Tu con sti ponte stella mi pungi il cuore e mi fai morire. Aveva mai sposata fino a mesi e tu dicesti no, tengo da fare. Lo sai che a Roccaraso devo andare, sono nata piscia, che mi importa di sposare? E non sta bene, sei una vigliacca, Maria, mi spacca il cuore, ma fai

Ești ca sinșin, nu cum greși, ue del tuo sinșin, eu me ne freghi. Vrei vă nașiam, nu te pierd a me, ai me lo trova la tabellini. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più. Bocca, che bella bocca che tiri in bocca, ma che ne fa? Quando è la stessa bocca che tiri in bocca, mi hai detto no. Mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e il nostro cuore, che batte forte a palpiti d'amore. O partire via e mi resti solo qua. E non sta bene, si navigliacca, mi spacca il cuore.

sue, del tuo scesse, io me ne freghi. Vreve nasciato tutto virta a lui, e me ne trova nata meglio lì. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più. Ehi, Gianni, ma perché Gianni, ne vieni Gianni, che Gianni ha fatto? Questo non mi stupisce, mi interessa, vuoi lasciare? Ti miso cupoloni e pantaloni, e scarpe che ne trovi a sciarpelano. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai che è?

0: morte, mi discassi e sì, tu compri il sugo del tuo sciocco, io me ne freghi, un frega, nasciato tutto mio da me, e me lo trovo la vendita. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non disposo più, nasciato tutto mio da me, e me lo trovo la vendita. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non disposo più.
1: Rai Radio Live Napoli.
2: Tornava sera stanca e affaticata, povero vecchio, io di mannare me. O figlio mio, perché non mi aspettate? Sapo allora che torno,

non mi c'è una cosa. Ma nato poco, ma che si fatta? Ma vuoi comanda? Ma comanda tutta vita mia? A punizione a questa caglia fa. Lasciami perdere, mamma donna. E se mi vede chiangere tu,

Restai soltanto orietta per dormire. E papà mio, o sai come di certa, passamo strappandino per morire. E quando si muoveva mi chiamava, e non già stava insieme a te. La bocca traditora mi va a salvare, che sacrilegio.

tu mi maltratti, mi tradisci e ride e non mi voglio manca ribellare. Quando io soffro so contento, ovvio, e sta tortura che mi fa calma. Ma come non mi innamorato, minaccio vado senza sapendire che scorno questa mano scellerata m'aveva in terra chi lo viernari con l'occhio che anda ma di tetto. Non viene mamma,

e alla prima stazioncina ha già scritta di accussì. Maritaggio lassate, e mo trova tanato, anato che non sa che carattere sei tu, ma io che te conosco.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: E come diceva il grande Gegé Di Giacomo, canta Napoli, Napoli in farmacia, io cammino ogni notte.

La vecchia camomilla ha dato il posto alle palline grigie da fosfato, bromotella edizionata di TT bicarbonato, borotalche, semolina, cataplasme, secoline, nabustata, fiorentina, murtarello, ribanina, con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.

die na stanzie liette per sposà. Conce, a die na stanzie pranzo per magnà. Conce, tu mi dici si ci vanno che sti mobili pascà. C'è catamma tanto me, lo fastidio, se può fa. Conce, conce, conce, mannaggia a te. Conce, conce, conce.

ma che? Camicio e vestitino, dalle da, ce lo avete il sottanino, dalle da, l'uomo è proprio indisponente, non capisco di ste niente, non capisco di ste niente. Io vi dico, se signore, criticate il vestitino, ma vicino al cappellino non c'è sta niente da critica. E la forma che si adatta sulla chioma ossigenata, profumata ed ondulata da Fernando il parrucchiere, ma adesso non capisce, perciò così è

le truppe sbarcate in Italia, tra le cose che ci hanno portato, ci hanno anche lasciato qualche cosa. Allora, facevo parte della quinta armata. Dunque, volevo dire, allora, fra queste cose, ripeto, ci hanno lasciato qualche cosa. Naturalmente noi siamo molto ospitali, un po' come qui in Argentina, noi siamo molto ospitali, i nostri uomini, la nostra popolazione hanno allargato le braccia quando sono arrivate queste truppe. Americani, inglesi, francesi, marocchini. E qualche donna in Italia, oltre alle braccia, allargate le braccia. Fortunatamente qualcuna. Questa canzoncina, dicevo, vuole proprio stigmatizzare questo attimo. Fortunatamente è stato un attimo, ha lasciato la traccia. E naturalmente poi è passato, adesso tutte le cose sono archiviate nella storia. E appunto il brano si intitola Tamburiata.

No, perché è bello che prima hanno fatto, poi si sono meravigliati che è uscito, capito? Vabbè. Ancora non c'erano i direttivi di oggi.

0: Numero i tre qua.
1: cinque, sei, sette,
0: Numero i
1: otto,
0: tre qua.
1: cinque, sei, sette,
0: Numero i tre qua.
1: cinque, sei, sette, otto,
0: Numero i tre qua.
1: cinque, sei, sette, otto,
0: Numero i tre qua.
1: cinque, sei, sette, otto,
0: Numero i tre qua.
1: cinque, sei, sette, otto,
0: Numero i tre qua.
1: cinque, sei, sette,
0: Uno
1: otto,
0: dei tre qua.
1: cinque, sei, sette,
0: Non
1: otto.
0: me ne
1: E
0: pate, com'è
1: com'è stata?
0: stata?
1: Sono
0: Sono
1: gli
0: gli
1: anelli
0: anelli
1: ad
0: ad andare
1: andare
0: a
1: a scarpare.
0: scarpare. Passa tuoi.
1: Passa ne
0: Passa
1: lui.
0: la tuoi.
1: Passa ne lui.
0: Passa 300
1: Ehi.
0: E nel primo mistero di Matalento ricende solo usare ascette per reine. Ricende solo usare ascette incinta. Una tizia fuori natarind.
1: Ehi.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7,
0: E nel
1: 8.
0: secondo mistero immacolato per fare una scena di finire in culata. Poi tre soldati a scena in canottata. Poi tre americani a scena in mie zegrara. Poi tre marrucchini. E c'è un pezzo di terri.
1: Uè!
0: Ma che è? Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7,
0: È un
1: 8.
0: eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Io mi ricordo com'è.
2: Rinfresca sulle pappole metà di casa gli un collacchino si faceva i rossi pezzolini e si arrezzavano pure i capelli.
0: Ma no! Ma no! Ora prena bis! Non da me niente a is! Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Padre nostro, fatti una bosta, fangi la tosta e si è fatta la tua volontà con me, da così a nonzi. Piero Cosciari ne
1: pazzi.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E Maurizio, me non riferisco per l'anima enunziata, che pure al lato mondo sta infuocato.
1: Amen.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E nel terzo mistero di Nutella per infuocare di anelli e ti ha friso sotto la fornace. Il povero è tutto solo la chiagnella e si fuga con bancarelli. Il povero è tutto un acciello e darà qui la fagnella. Il povero è tre fumeniella. E sai tutti e tre cucuzzielli.
1: Uè, ma
0: non
1: si sei!
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Salve regina.
3: E chi lo sa chi è sta regina?
4: Si è noblo e signorina.
2: O si è figlia e mappina.
0: A me mi viene la serie a mattina.
4: Ora, minuto e quarto d'ora. E mi fa che sto razione.
0: Un gioco mi rindo sta zina.
2: Con Pascalotto rindo salotto.
4: Con Liberato rindo scandinato.
3: Con Ernest, con Pafnest.
0: Con Giovanni, sto scalo.
2: Con Alstino, un po' di scalino.
4: Con Nicola, un po' per rigiolo.
3: Con Dono, rindo
0: Stipone. Con Lorenzi, da credenza.
2: Con Drengo, politicato con lei.
4: Con Alberto, sotto il coperto.
3: Con Gennaro, sotto il fucolato.
0: Con Bastiani, sotto una fondata.
2: Con Giruzza, basso la buccia.
4: Con Leodato, rinto di scuvato.
3: Con Geremia, rinto la sacrestia.
0: Con Menegone, sotto un lambione.
2: Con Pappariello, rinto un pagliariello.
4: Con Ludovico, sotto un parefico.
3: Con Tommasi, con Panalbrigerato.
0: Con Nuzziello, mi hanno capito Cuzziello. E all'ultimo, con il re di Francia, pure si sta buffando la panza. Basta che apri il suo canzo.
1: Amen.
2: Riuscite con me.
0: Un eroe tre quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E un eroe tre qua.
5: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Sì, te mammi sei come andavo flotta e legione, che lui orna che mamma avvista in un uvelo rosso come a montagna, come un albero pieno, s'allargava che ranf o mare in un giardino. Non bagna sole nata d'acqua fredda, nata mi santa la voglia sci. Ma che succede? Facitemi capire. Ha preparato una riburda, che stia a lettere un'amica, perché stai casa là, a

e l'aspettai in abbraccia aperta, con me ovviamente per partire. E s'assettai in a tavola sotto a che lire di troppo magnate e vipata, gabe cuscino in coppe in mano, rocelo une tutte, terra.

Se mi volesse bene veramente, non mi facesse inguidare a gente, non mi tirassi pila ad interrecchie, non mi mettesse dita ad intall'occhio, non mi mettesse a neve in da sacca, non mi squagliasse in capa a ceralacca. Se mi volesse bene veramente, non mi facesse inguidare a gente, non mi manasse strepp e rafaniella, non mi mettesse a guagli in do cappiella, non mi facesse stare un'ora sana con la pippa a mocca e una cannella a mano. Se mi volesse bene veramente, non mi facesse inguidare a gente, non mi pugnisse a rete con spillone, non mi mettesse a colli in do cazzone, non mi scrivisse con un piezzo di gesso a rete matinè, cicci, si fessa.

RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: senso tre. Sono il calipso sol e fammi compagnia e levami la torna che sta tristezza, sta malinconia. Appena tornerà facciamo una festa grande, andremo tutti là, tutta la fiera di Sant'Andrés. Vamos, amigos, es tiempo de calipso. Vamos a bailar y vamos a cantar y vamos a escuchar la trompeta fabulosa de mi buen amigo Santucci.
1: Baila, Carlita, esto calipso es para ti. Alma de mi vida, luz de mis ojos, baila, Carlita.
0: No giorno senza sol, una notte senza luna, no cielo senza stelle, con una e due, ma senza tre. Sono a calipso sola e fammi compagnia e levami la torna che sta tristezza, sta malinconia. Appena tornerà facciamo una festa grande, andremo tutti là, tutta la fiera di Sant'Andrés, yeah. Y vamos, amigos, es tiempo de calipso. Vamos a bailar y vamos a cantar. E uno, e due, e tre. Y un, dos y tres. A la fiera de Sant'Andrés, yeah, yeah, yeah. E un, dos y tres. A la fiera de Sant'Andrés. A la fiera de Sant'Andrés, oh yeah.
2: Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

L'orchestra napoletana, diretta dal maestro Giuseppe Anepeta, esegue ora Abbonanami l'amor. Versi di Iovino, musica di festa, edizione festa. Canta Nino Taranto.

sono antiche, che ci fa, belli papà, io appartengo all'ottocento, ma mo vago contro vento, ma però, quella che facita mo, non mi piace, c'è la verità, preferisco ammorare.

toute basse, mais il rapille l'asse. Si ma marinda n'arricchia, ma sospira, guarda qua. Il rigo tu si becchia,

Non va chiunzie mamma mamma, a figliola passeggia, fa l'amore esistenziale, o di scrivo memoriale, dice sì, dice ma,

settimana andiamo in uno strano posto che molti dicono ci sia uno spettro. Io non l'ho mai visto, non lo conosco, ma a quanto pare si chiama artistico o forse acustico, boh.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: te racconto che t'hai immaginato tutti i momenti e mi sbagliato, non eri tu. Che te racconto che sta bella la toccata 100 volte, ma non eri tu. Una femmina è capace di fare una guerra, rende capire l'uomo della forza e la rebolezza, ma è capace pure se bella e non reagì, è poccare. Come a me, che non sa che la forza non ci sta potuto vincere. Ma mo tengo a te, che non mi tocca, tu mi accarizzi. Tengo a te, che non mi passa, tu mi sfiori. Tengo a te, che mi fai innamorare e stai con me se la tempesta sua vicina. Mi hai regalato gioia e mi hai imparato a chiagnere con un sorriso. Mi hai cancellato male, niente e bene. Mi hai dato vita che non tenevo. Ecco te, oggi conosciuto bene, oggi conosciuto a me.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Ci sono storie che non restano chiuse dentro lo schermo. Nascono nei vicoli, negli sguardi, nella vita vera. E poi trovano il modo di diventare cinema. Storie che portano dentro una città la sua voce, le sue contraddizioni, la sua forza. E quando succede, non è solo finzione, è qualcosa che somiglia molto alla realtà. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono Fabiola Cimminella e oggi diamo vita ad una nuova storia molto interessante. Un amico, un artista straordinario, posso dire un compagno di viaggio, ecco, perché siamo cresciuti praticamente insieme e poi negli anni ci siamo sempre raccontati i vari step, i vari switch e soprattutto le cose belle che accadono agli artisti e ai professionisti. Oggi vi porto dentro una storia che nasce dalla realtà, in un certo senso da un percorso costruito e realmente molto professionale, soprattutto con studi e formazione. Un attore che riesce a trasformare ciò che vive in qualcosa da raccontare, dando voce a storie che parlano, che arrivano e soprattutto che restano. Oggi entriamo nel suo mondo e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Simone Borrelli. Ciao!
4: Ciao, ciao, salve a tutti.
3: Come stai, Simo?
4: Sto molto bene, poi è sempre bello stare qua con te, cioè, confrontarci. Infatti grazie di sta roba.
3: Sì,
4: cioè,
3: ti piace. No, devo
4: sì,
3: dire
4: mi piace,
3: che
4: mi piace molto.
3: È molto interessante, sai, perché quando arrivano gli ospiti, io intanto mi sdraio perché ci sono ci rilassiamo. Siamo davvero, quando arrivano qui gli ospiti e poi abbiamo finalmente un attimo per respirare, perché poi questi sono anche momenti per raccontarci e goderci anche noi stessi, perché corriamo tantissimo, invece qui è un luogo dove ti fermi, racconti, realizzi quello che hai fatto magari negli anni, perché la cosa figa è che noi partiamo proprio dalle tue origini e dalla tua partenza, quindi ti faccio ripercorrere un po'.
4: Bene,
3: il tuo viaggio
4: per essere un po' malinconico. Va benissimo.
3: Allora, per gli amici che ci stanno ascoltando, ve lo presento meglio. Simone Borrelli è un attore napoletano classe 91.
4: Sì, 91.
3: Io pensavo 90, Simone, come
4: no,
3: me.
4: No, mia sorella.
3: Infatti
4: mia sorella
3: è
4: tua coetanea che andavate a scuola insieme.
3: Con una formazione solida, alle spalle cresciuta all'interno dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, e il suo percorso nasce fondamentalmente dal teatro, dove ha lavorato con registi e compagnie importanti, costruendo nel tempo una presenza scenica intensa e profondamente legata alla verità dei personaggi. Negli anni ha attraversato cinema e televisione e devo dire hai partecipato, ecco, come attore a Gomorra, il film Nevia.
4: Sì.
3: Che io non lo sapevo, questo l'ho letto.
4: No, Nevia devi vedere.
3: È presentato anche la mostra del cinema,
4: sì,
3: di Venezia.
4: Prodotto da Garrone, Nunzia De Stefano alla regia, siamo stati a Venezia nella sezione Confini, quindi sai, i nuovi registi, le nuove sceneggiature, e il film è andato anche molto bene, è un film bellissimo, cioè veramente bellissimo, non perché l'ho fatto io, con Gianfranco Gallo che faceva mio padre. Il film è veramente bello, devi vedere.
3: Infatti ho detto, ma glielo devo chiedere prima di iniziare, forse è un errore. E poi Ultras, che l'abbiamo visto tutti, e ultimamente invece la super serie che abbiamo amato e hanno amato tutti gli italiani, La Preside.
4: Sì.
3: Che possiamo spoilerare qualcosa? Ancora no?
4: No.
3: No, no, quindi non si sa se ci saranno due, insomma, voglio dire, no, sai perché anche è passata qui dai microfoni anche un'attrice di Mare Fuori, serie.
4: Sì.
3: E lei invece mi ha confermato che ci sarà la prossima stagione.
4: Sì,
3: la
4: sì,
3: sette.
4: Ma là è, cioè anche sui
3: è ufficiale, è ufficiale,
4: sì.
3: Ufficiale.
4: È ufficiale. Noi non ufficializziamo ancora nulla per scaramanzia.
3: Però speriamo, no?
4: Però speriamo, incrociamo le dita che ci sarà la seconda, la terza, che accompagni, come dico sempre quando racconto della preside, che accompagneremo questi ragazzi all'università.
3: Bellissimo. Allora, partiamo prima delle radici. Apriamo una grande parentesi per questa serie TV. Mi voglio soffermare perché comunque è stata molto forte, un impatto mediatico importante,
4: sì,
3: no?
4: Sì, quindi è stata record di ascolti, ogni settimana superavamo il record della settimana prima, quindi grazie soprattutto a Mamma Rai, ovviamente.
3: È stato bellissimo. Mi racconti dall'inizio, da come è nata, dal tuo primo provino della preside fino ad arrivare poi sul set e a lavorare poi con tutti gli attori.
4: Sì, è stato molto bello perché poi io ogni anno affronto un periodo di cambiamento totale. Io sono bilancia, quindi questa cosa la leggo molto al mio segno zodiacale. E soprattutto in questi mesi che vanno da nella primavera sono periodi di cambiamenti totali. E due anni fa...
3: Cioè più floridi.
4: Periodi di cambiamento in generale, poi negativi, positivi, cambiano delle cose. E io era molto tempo che pensavo di cambiare agenzia. E infatti poi presi la decisione di cambiare agenzia perché comunque non... Il mio vecchio agente mi ha dato tantissimo, mi ha insegnato cos'è questo mestiere, come si sta in questo mondo, però nell'ultimo periodo cioè non ci trovavamo più, quindi quando un amore finisce per me è finito, anche se si ritorna insieme poi ci sono delle piccole greve, quindi il rapporto non è più lo stesso. E allora decisi di cambiare. E arrivato in questa nuova agenzia dove sono uno che ora che è l'Alex Pacifico Management.
3: Che salutiamo, ciao Alex, non ho avuto occasione di conoscerlo.
4: Sì, è un grandissimo.
3: Poi napoletano.
4: Sì, anche di origini napoletane. E io sono seguito da Christian Davi che si occupa del lato cinema e televisione nell'agenzia. E dopo 3 giorni che firmai con loro mi arrivò questo provino. Fui molto contento perché ritrovai la casting, Sara Casani, e mi proposero questo ruolo che, sai, quando ti arriva un ruolo, tu la prima cosa che leggi è chi è questo. E quando lessi che questo era un padre, prima di leggere che era un carabiniere, già là dissi, padre, cioè io... Ma chissà cosa avranno visto, perché comunque loro prima di proporti un ruolo vedono le tue foto, le tue skills, leggono il tuo curriculum e poi ti propongono quel ruolo. Allora dissi, cioè cosa avranno visto in me che mi hanno dato questa cosa per fare il padre? Però poi devo dirti la verità che io mi sono sempre sentito più grande dell'età che c'ho. Quando lessi poi comunque la sceneggiatura dissi ma secondo me forse invece è proprio adatto a me, cioè mi ritrovai tantissimo in quella roba che poi è quello che ho cercato di rendere nella serie, cioè quello che faccio poi quando vado a incontrare i ragazzi per laboratori teatrali o quando un ragazzo che sta alle prime armi con questo mestiere vuole iniziare a studiare recitazione mi chiede consigli e io cerco proprio di essere un padre per loro,
3: è
4: capito?
3: Vero, è vero, lo riconosco, sì, ti contraddistingue perché spesso si pensa che un artista debba tenere per forza tutto quello che ha imparato.
4: No, ma infatti questa è una cosa che dico sempre, è una cosa che questo mestiere, e questo mi dispiace, era una cosa che aveva, cioè il fatto di dare agli altri, di proprio di dare il mestiere agli altri, cioè io ho iniziato a livello professionale con Nello Mascia, che proprio ci diceva che lui ci doveva donare
3: quello che lui sapeva, no?
4: Esattamente, per permetterci poi di farla, no? Di farla nostra. E questa cosa però secondo me nel tempo si è persa, voi, perché le persone pensano troppo a se stesse, sono troppo su se stessi, e questa cosa diciamo che si è persa nel tempo, e io cerco di non perderla, perché comunque non è che io donando, regalando quello che so a un altro, poi quello cioè questo mestiere è rubare, poi. Quindi, però non è rubare nel senso vero della parola, cioè nel senso artistico della parola, platonico, diciamo così.
3: Sì.
4: E quindi non si deve perdere questo donare agli altri, ma proprio, proprio nella vita in generale questa cosa dovrebbe essere
3: fatta. È vero,
4: fatta.
3: Andare a bere, assolutamente. Sì, poi sì. È bello, anche in prima persona è una cosa che mi gratifica, no? Anche nei progetti che ho fatto, che sto facendo, è sempre poter regalare qualcosa ai nuovi o agli emergenti o ai giovani artisti, perché fondamentalmente quante volte all'inizio anche noi stessi ci siamo sentiti spaesati, cioè senza una direzione, invece incontrare persone come noi o come te in questo caso, e l'hanno riconosciuto magari anche attraverso le tue foto, attraverso i tuoi showreel, questo tuo senso di appartenenza, di protezione e di ruolo è giusto per fare il padre, devo dire ci avevano visto lungo.
4: È stata veramente una cosa inaspettata, e quindi a volte quando una cosa è inaspettata ti butti più senza pensarci, capito?
3: E come hai lavorato a questo personaggio?
4: Ma allora, io non ho amici che sono nell'arma dei carabinieri, quindi non ho potuto fare uno studio del personaggio carabiniere. È stata più un'informazione che ho preso da cose che ho visto, scene di vita vera. Per quanto riguarda, quindi mi sono soffermato di più sulla figura del padre, avendo un padre, avendo un fratello padre, un cognato padre, e mi sono soffermato più su quel lato, anche perché comunque nella serie, per chi l'ha vista, per chi la vedrà, viene messo più in risalto quel lato lì che invece il lato del carabiniere, quindi...
3: Esatto, passa anche un po' in secondo piano.
4: Sì, comunque io sono un vice brigadiere, cioè nella prima stagione c'è anche un'indagine che io porto avanti, ma non è che viene messa molto in risalto, è più una cosa in sordina, quindi infatti spero che forse nella seconda uscirà più un lato action, non lo so, no? Se la facciamo la seconda
3: vabbè, ma uno spera, no? Anche perché vogliamo dire, Simo, perché non dovrebbe esserci una seconda? Cioè
4: no,
3: è andata
4: infatti...
3: bene, ho un impatto importante.
4: No, poi c'è tutto un mondo, ci sono tantissimi mondi da scoprire, ci sono alcune storie dei ragazzi della classe che non sono state ancora sviluppate, che potrebbero essere sviluppate, temi da affrontare. La prima si chiude con questa finestra aperta su mia figlia, che non si capisce se andrà a Milano, se esiste questa mia moglie che sta a Milano e lavora e torna a Caivano, tante cose aperte, tanti argomenti che si possono tranquillamente affrontare.
3: È la prima cosa che vi è arrivata proprio come da cast, no? La prima cosa che avete percepito da parte del pubblico, degli addetti ai lavori, di chi fa questo anche, qual è stata? Dopo essere uscita ovviamente la
4: sì,
3: stagione.
4: Sì, allora personalmente è stato proprio il fatto di vedere un prodotto dove, senza togliere nulla agli altri prodotti che parlano di altre cose, però far capire alle persone che in determinati contesti sociali che fanno parte della campagna i ragazzi si salvano, cioè possono salvarsi tranquillamente o scelgono anche altre strade, cioè non c'è un'unica strada. Quella è la cosa che mi ha colpito di più ed è la cosa che mette in risalto comunque la serie ed è la storia poi di Eugenia, cioè della preside.
3: Straordinaria donna, poi interpretata benissimo da Luisa Ranieri. E sì, è stato proprio questo fondamentalmente. Allora, chiudiamo questa parentesi. O mi vuoi raccontare qualche aneddoto simpatico sul set?
4: No, aneddoti ci sono, ce ne sarebbero
3: sempre
4: tanti.
3: Sempre ci sono
4: tanti. Però c'è una cosa bella che il regista fa, che è una cosa che non mi è mai capitata. Però lui a un certo punto c'ha ste casse in filo diffusione per tutto il set e lui mette la musica, cioè ma musica, cioè musica napoletana, Pino Daniele.
3: Nei momenti anche, di pausa?
4: Sì, nei momenti
3: okay.
4: Anche Teresa Desio, cioè roba storica. E dove cioè questa roba ti mette in un mood di allegria, di positività molto bella, è una cosa che non mi è mai successa. E poi
3: bellissimo.
4: Quei ragazzi, tra alcuni dei protagonisti ci sono ballerini professionisti e questa roba ti porta poi a stare con loro, a divertirti.
3: Quindi c'erano momenti di ballo, di musica, sì, di canzone,
4: tantissimi,
3: ecco.
4: Momenti di ballo.
3: Quindi a proposito di tempi morti sul set, che parlavamo a microfoni sì. Spenti, invece ci possono essere
4: brava,
3: anche momenti creativi
4: con questa roba,
3: ecco,
4: qua, certo,
3: vedi.
4: Certo.
3: Allora, prima di lanciare un brano dedicato alla nostra puntata, partiamo un po' dall'inizio, facciamo un passo indietro anche perché hai costruito la tua carriera con un percorso solido, ma prima di arrivare poi a Simone artista, Simone attore, che bambino era Simone?
4: Ma io sono... Bella sta domanda, poi mi piacciono gli argomenti bambini, a me mi tocca molto. E sono sempre stato, prima di tutto mi ricordo che ero uno che immaginava tantissimo, infatti col tempo poi questa cosa l'ho persa ma ora la sto riacquisendo, e cioè immaginavo tantissimo, già mi ricordo che già da piccolo 5-6 anni creavo delle storie con i miei giocattoli, prendevo le Barbie di mia sorella per fare le storie con i miei action, cioè avevo questi action man che erano gli unici giocattoli altezza Barbie. E quindi facevo
3: i Marvel, i personaggi Spider.
4: No, era Action Man.
3: Ah.
4: Action Man era proprio questo soldato tipo, non so, tipo i mercenari di Stallone, cioè questo personaggio super muscoloso, un soldato
3: ma
4: americano.
3: Ma io ho il figlio maschietto e non lo conosco. Tutti
4: no,
3: in repertorio.
4: Roba che, cioè,
3: ah, non ci sono
4: no,
3: più.
4: Gli Action Man
3: infatti...
4: non li fanno più.
3: Ah, ok.
4: E tipo mi ricordo, capito, che li facevo sposare, facevo i rituali, cioè li facevo proprio come se stessimo in chiesa, capito? Facevo sta roba in chiesa e loro si sposavano, facevo
3: le
4: battaglie, esattamente. Sì, veramente.
3: Certo.
4: Ed è una cosa che ho sempre, cioè anche i miei genitori hanno sempre detto sta cosa, tu già da piccolo creavi le storie, facevi e questa è una cosa che mi ricordo che mi ha sempre contraddistinto da piccolino. E poi ovviamente secondo me la mia fonte di ispirazione per quanto riguarda da ragazzino, da bambino, è sempre stato mio fratello. Perché mio fratello diciamo che da piccolo vedeva tutti questi programmi comici tipo tutti i Mai Dire con la Jalapas, che all'epoca avevano tutti i comici che oggi sono super affermati, cioè sono dei maestri. E quindi io iniziavo a fare tutte le imitazioni di questi comici perché questa cosa faceva ridere tantissimo mio fratello. Io amo la risata di mio fratello, è una risata super contagiosa, infatti io ridevo perché lui rideva, non perché mi facevano ridere
3: loro.
4: Le cose. E questa cosa poi mi ha portato a fare le imitazioni, a riscrivermi, cioè mi ricordo già tipo a 12-13 anni mi riscrivevo gli sketch. Tu sai benissimo, quando andavamo in vacanza insieme c'era il momento Simone.
3: Dopo la cena ci doveva deliziare dei suoi spettacoli a memoria poi tutto, perché poi avevamo 10-12
4: sì,
3: anni.
4: Sì, eravamo piccoli.
3: Quindi
4: eravamo piccoli.
3: Era di Vella di Totò. Io quella sì. Mi è rimasta impresso. Poi cosa facevi?
4: Poi facevamo gli sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Io non ci posso credere, tutte quelle cose là. Che
3: poi da solo facevi più personaggi.
4: Esatto.
3: Quella era la cosa bella. Mentre stava di qua, andava di là. E poi vederlo a una giovanissima età, vedi, ti fa capire che realmente è uno. Ci nasce proprio, già ce l'ha dentro, no? E invece il primo ricordo proprio legato alla recitazione.
4: Il primo ricordo legato alla recitazione è inevitabilmente il liceo, perché io, cioè, questa cosa inizia a piacermi tantissimo al liceo, perché io sono stato fortunato perché in ogni scuola dove sono andato, dalle elementari, quindi dalla San Giuseppe di Casalnuovo, Abbiamo sempre avuto degli insegnanti che ci tenevano tantissimo al teatro.
3: Era anche la mia scuola, poi io invece stavo un anno in più. Infatti, è vero, facciamo musical, tutto. Sì, devo dire.
4: E il primo ricordo legato al teatro è alla San Giuseppe, cioè che io stavo in quarta elementare. I ragazzi delle medie facevano questo spettacolo di teatro napoletano.
3: Sempre con quei classici cantati, Reginella, devo dire, ci hanno cresciuto bene in quella scuola. Sì, mi stai facendo ricordare che poi io volevo cantare, invece mi mettevano sempre a ballare.
4: Ed è proprio questo il discorso. Cioè,
3: poi sono ballerina.
4: Quando io arrivai in quinta elementare, c'era il ricambio generazionale, cioè i ragazzi delle medie che finivano uscivano e quindi mancavano i ruoli. E mi ricordo che in una riunione di tutte queste delle classi messe insieme che dovevano fare il coro, noi facevamo sempre il coro, questo coro di 20 bambini che facevamo le canzoni napoletane, l'allora preside fece chi vorrebbe fare questo ruolo, e nessuno alzò la mano. Io proprio senza neanche pensarci, proprio senza pudore, alzai la mano e mi buttai in questa cosa, e da lì è iniziato tutto. Poi, quando ho capito che proprio poteva essere un mestiere, è stato al liceo, perché al liceo ho avuto il nostro vicepreside buonanima, che è Vincenzo D'Onofrio, ex presidente del Teatro Pubblico Campano, che ci fece lavorare con Nello Mascia. E quando Nello poi venne al liceo, facevamo uno spettacolo scritto da lui, tra l'altro, e mi disse: tu vuoi fare l'attore? Lì poi capii che forse
3: ti aveva dato una bella
4: conferma, poteva diventare, cioè, proprio la mia strada. Ed effettivamente poi lo sta diventando, diciamo, lo è diventato, non lo so.
3: E invece poi dopo questo periodo, ecco, che in cui hai riflettuto, ci sei arrivato da solo, poi hai scelto comunque di spostarti e di andare nella grande capitale, quella che sognano un po' tutti, no? Perché fondamentalmente tanti napoletani o tante persone del meridione sognano Roma come la capitale, la città dell'arte, dello spettacolo e soprattutto del cinema e del teatro.
4: Assolutamente sì.
3: Quindi ti sei precipitato la Silvio D'Amico, ovviamente facendo un provino, perché lì entrano pochissimi all'anno.
4: Sì,
3: e quando mi hai comunicato questa cosa, Simone, sei grande, perché 10 tipo?
4: No, 12. Sì, siamo 12, 13 massimo, e poi vengono presi 3, 4 registi, poi dipende dalla formazione della classe. Ora è cambiato tutto, però, ovviamente, cioè, io comunque ho fatto l'accademia più di 10 anni fa, ma molto di più di 10 anni fa, 2011, 2012.
3: Ai tuoi 20 anni? Sì, 18,
4: sì,
3: 20 anni.
4: 19 anni. Perché, ed è sempre legato al liceo, cioè nel senso che quando io poi, fortunatamente il nostro vicepreside, sempre Vincenzo D'Onofrio, talmente che ci teneva al teatro, cioè noi andavamo a fare delle mini tournée, finita la scuola andavamo in Sicilia, a Roma, cioè siamo stati veramente ovunque a portare gli spettacoli, e fece costruire il teatro nel liceo, che c'è tuttora, oggi c'è ancora questo teatro. E devo dire la verità, io sono sempre stato fortunato, perché pure i miei professori, soprattutto i miei professori di filosofia latino-italiano, cioè loro vedevano che, cioè capivano che io non è che lo volevo fare per perdere tempo, cioè loro capivano che io lo volevo fare veramente sta roba. E allora non posso mai scordare, nel periodo degli esami, cioè che si preparavano gli esami di Stato, queste cose qua, io dovevo preparare l'esame di Stato, vabbè, preparato un po' alla
3: così, arronzatino,
4: alla San Frasong,
3: perché
4: perché io dovevo prepararmi per l'accademia, altrimenti non avrei avuto tempo.
3: Quindi contemporaneamente maturità.
4: E allora, quando loro ci facevano la lezione, io sapevo che quel giorno c'era un professore che ci teneva un po' di più a me, tipo molto il professore Corcione di filosofia. Io dicevo: professore, io ho già capito tutto quello che lei vuole, però posso andare un attimo in teatro, mi vado a provare il monologo, il dialogo. E loro mi facevano andare, io stavo tipo ore dentro al teatro a provare. Addirittura mi ricordo che finiva l'ora scolastica alle 5 ore e io rimanevo là dentro al teatro a prepararmi tutte le cose per l'accademia, perché poi all'epoca, ora è cambiato un po', ma all'epoca tu dovevi fare dialogo, monologo, lettura in prosa, canzone, poesia, cioè dovevi fare un botto di roba, tutto a step, erano 3 step da superare.
3: Mamma mia, dostissimo.
4: E quindi dovevo prepararmi per forza.
3: E qual è stata invece la sfida più grande che hai dovuto affrontare, soprattutto all'inizio, una volta entrato poi in quel mondo alla Silvio D'Amico?
4: È stata quella di confrontarmi con un mondo che io immaginavo, cioè neanche, perché lo immaginavo male. Perché una volta, sì,
3: ma da un piccolo paesino, no? Dalla sì, scuola che ti fa fare teatro, è ovvio che
4: io venivo da un percorso solamente cioè napoletano, di teatro napoletano storico, ma napoletano sostanzialmente, cioè di Shakespeare non avevo mai fatto nulla, altri, cioè non conoscevo i registi italiani che poi ho avuto la fortuna di incontrare in accademia, tipo Luca Ronconi. Cioè Luca Ronconi è il must del must del
3: sei
4: must
3: dovuto
4: del
3: partire da
4: italiano.
3: sotto zero. Sì, e vedevi questa differenza tra te e
4: infatti mi ricordo che le prime lezioni erano, cioè per me erano le prime lezioni, il primo anno è stato tragico, cioè io stavo male proprio psicologicamente, cioè poi cioè noi avevamo il nostro direttore che era Lorenzo Salveti, e cioè che comunque lui ti distruggeva dal punto di vista tuo personale artistico, perché comunque tutti gli altri, cioè ma pure che ne so, le improvvisazioni fisiche, cioè non sapevo che erano, cioè a un certo punto facemmo sta lezione con il nostro insegnante di movimento scenico, che ci dava sempre questi 10 minuti, questo quarto d'ora prima della lezione per preparare un'improvvisazione fisica senza parole. Io non sapevo che, cioè non sapevo cosa dovevo fare, addirittura mi ricordo che per diciamo stupirlo un po', vedevo tutti che si buttavano a terra, si contorcevano e io dicevo, ma io che devo fare? E mi mise a breccare così, e lui disse, questo è break dance, non è biomeccanica, quindi vabbè, lasciamo stare. Però tutta quella roba poi mi ha sbloccato tanti, perché a un certo punto dissi, mo o ti butti, ed è poi la filosofia di vita che ho ora, soprattutto nel lavoro, cioè o ti butti e lo fai, perché se continui a pensare, a vedere gli altri che fanno cose, che cioè o ti butti e lo fai e inizi a capire, inizi a studiare, inizi a rapportarti ad altri mondi, oppure ero fregato. E infatti poi cioè feci proprio click nel mio cervello, cambiai questa cosa, e da lì è stato, cioè rifare l'accademia altre 200 miliardi di volte, sempre come l'ho fatta, però.
3: Certo, anche perché se non avessi avuto quel momento di stabilità e di spinta, no? Forse anche chi stava dall'altra parte conosceva un po' i tuoi limiti e quindi hanno dovuto adattare.
4: I tuoi limiti.
3: Esatto, hanno visto quel talento che ha fatto sì che tu sia entrato alla Silvio D'Amico. Dopodiché sì, ognuno ha dei blocchi, anche adolescenziali fondamentalmente, e ti hanno aiutato a essere.
4: No, ma proprio
3: poi
4: quel periodo romano e cioè. Io poi ho vissuto Roma in tre fasi della mia vita, cioè da allievo attore diplomato e da attore. Quando tu sei allievo, cioè quando sei studente, quindi anche universitario, perché comunque poi noi quando uscivamo dall'accademia, le nostre compagnie erano cioè ragazzi che studiavano all'università, e là è veramente cioè il tuo cervello si apre completamente, perché poi tu hai a che fare con persone che vengono da non da tutte le parti dell'Italia, da tutte le parti del mondo, e quindi è stata un'esperienza formativa al massimo. Poi dopo è iniziato un po' a incrinarsi, perché cioè, il mio rapporto con la città non andava più bene, alcune cose non mi stavano bene. Però è stato un periodo formativo al massimo, anche a livello di responsabilità personali. Cioè comunque sei un ragazzo di 19 anni, stai 8 ore in accademia tutto il giorno, quando dovevamo preparare gli spettacoli ancora di più. Torni a casa, comunque ti devi
3: cucinare,
4: devi fare tante cose, tu lo sai.
3: E questo vedi, ti ha aiutato poi a diventare il papà. La sedia della preside. Noi ci fermiamo un attimo, ti regalo Lina Sastri, Qualune Napoli, ma torniamo qui tra pochissimo con Simone Borrelli, perché il viaggio continua.

0: Eccoci ritornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni c'è Simone Borrelli e noi continuiamo il nostro fantastico viaggio, ma ci fermiamo un attimo per entrare in Napoli Express, poche domande ma tutte alle radici. Simone, ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Ricetto papi ci vicina a noi, ci siamo dimenticati sportivo.
0: Madonna, quanto è comune, proprio... vero? Regia che...
1: A cioè, tutti lo dicono.
0: Gli artisti.
1: Ma sì, perché piano piano, capi? Piano piano ci prendiamo le nostre rivincite.
0: Le nostre rivincite, soddisfazioni, quel mal di stomaco continuo.
1: Sì, ma perché poi questo, come dicevamo prima, cioè è un mestiere fatto di attese.
0: Di attese, di pazienza.
1: Cioè pure quando fai quel provino e devi aspettare che ti chiami il casting per dirti è andato male, è andato bene.
0: Ma non ti dice niente nessuno, perché chiamano e dicono non è andato bene, no, spariscono e basta, ma quale antica, cioè poi se vieni preso arriva quella chiamata che è la cosa più bella del mondo, no? Io mi ricordo quella di Made in Sud, che è il mio primo programma televisivo, io ero sul tapirulana, perché io mentre facevo danza poi palestra poi pop, nel senso che mi è sempre piaciuto fare mille cose come le faccio anche d'oggi, no? Che alimenta il mio cervello e la mia creatività, e ero sul tapirulana e mi arrivò questa telefonata, infatti è l'unica che ricordo bene proprio come immagine. Poi le altre sono arrivate dopo.
1: Mi aggancio a questa cosa, pure io ricordo uno dei provini più belli che ho superato, la chiamata finale è stato Nevia proprio, perché vabbè Ultras è stata una cosa un po' più che io iniziai a capire che mi prendevano,
0: che andavano, sì. Che andò bene,
1: invece Nevia è stato un parto proprio, cioè Nevia è stata una cosa che io ho fatto tipo 6-7 provini con Adele Gallo e Massimiliano Pacifico,
0: sì.
1: e mi ricordo che tipo al settimo provino stavo a Roma, stavo facendo spettacolo con Lorenzo Lari e tornando in treno mi arriva sta chiamata di Adele,
0: che poi manco prendeva bene, ma
1: no, capi, stavo là in treno, stavo distrutto, perché poi facevamo questo spettacolo di Marivaux con Lorenzo Lavia, una cosa cioè ci distruggeva proprio, bellissimo.
0: Ma poi anche le repliche, no, immagino.
1: Sì, no, però là stavamo in fase di prova,
0: ma
1: e
0: mi
1: tu...
0: sa che sono venuta, Simone,
1: può darsi, non arrivo parecchio tempo fa all'India a Roma,
0: sì,
1: no, la cosa c'è, cioè, perché poi entravamo alle 9 di mattina, non sapevi quando uscivi da dentro a quel teatro, e mi arriva sta chiamata, io faccio, cioè sperando che era la chiamata finale, non sapendo che lei stava con Nunzia, con la regista, che poi è la regista di Malavia, che è uscito da poco al cinema, e lei mi disse Simone, ti devo dare una brutta notizia. Io ho detto no, vabbè, mica devo fare il settimo, l'ottavo provino. Sì, Simone, devi tornare a Napoli, dobbiamo farti un altro provino. Cioè, tu Adele. Lei capì il mio sconforto, disse stiamo scherzando, sei stato preso. È perché quello è un gratta e vinci il provino, io lo dico sempre, un gratta e vinci.
0: È vero, fallo e dimenticalo. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione. È il Natale. Il Natale per me, cioè, deve essere il Natale napoletano. Poi ora sono strafortunato perché comunque la mia compagna cioè napoletana più che napoletana, cioè proprio i suoi genitori sono del Pallonetto, lei vive a Piazzale del Plebiscito, Monte di Dio, quindi
0: super napoletanissima.
1: Sì, super napoletana, quindi la tradizione è tutto quello che riguarda il periodo napoletano, il periodo natalizio, quindi dalla vigilia a Capodanno, soprattutto la parte culinaria che fa parte delle festività natalizie, quella è la cosa più importante.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, Simone?
1: È genovese.
0: Meno male che non è pasta e patate.
1: No, la pasta e patate sì, è buona, mangiata tra l'altro ieri sera.
0: Fortissima.
1: Genovese tutta la vita, che la mia compagna odia tra l'altro, ma cioè a me quando mi sveglio la mattina, più del ragù, poi ho tanti ricordi legati al ragù, però piatto della tradizione che proprio per me è, cioè io invece sto bagno da genovese, te lo giuro veramente.
0: L'hai mai provata di pesce?
1: Sì, buonissimo.
0: Col tonno la fanno, pesce
1: tonno, polipo, pesce spa, sì.
0: È saporita. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Ma tipo non lo so,
0: un gesto
1: magbù,
0: così, però questa
1: sì,
0: mano
1: sì,
0: un po'
1: è internazionale,
0: così, solito.
1: Gli americani ci sfruttano tantissimo questo gesto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Il teatro. molto proprio sì, sì, assolutamente il teatro, perché sta,
0: però
1: secondo
0: negli ultimi
1: me,
0: anni non è
1: no, ma non è che è una tradizione, che è il teatro di tradizione, secondo me si sta perdendo, capito? E poi il teatro sta diventando sempre di più di nicchia, non capisco il perché, poco accessibile anche per i prezzi dei biglietti. Tante, vabbè, non lasciamo stare.
0: Vabbè, però sì, è giusta la tua riflessione. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontanissimo e mettere qualcosa nel tuo bagaglio, anche di non materiale, di Napoli, cosa metteresti?
1: Ma le voci, cioè il casino, il casino,
0: beh, di,
1: sì,
0: esattamente. I rumori
1: della città, che cioè, secondo me i rumori, le voci della nostra città, cioè, forse solo a Palermo le ho ritrovate, solo in Sicilia le ho ritrovate, e forse degli amici che sono stati in Marocco mi dicono che è molto simile quel rumore, sottofondo
0: in
1: Marocco, sì.
0: Perché forse ci somiglia anche il nostro dialetto,
1: comunque noi siamo
0: quello che non si capisce.
1: Sì, perché sono comunque zone di mercati, di gente che vive la strada, vive la vita, effettivamente.
0: Allora, Simo, ti faccio una domanda molto importante. Oggi Simone Borrelli chi è come attore?
1: Ma io
0: lo so, c'è anche...
1: no, non lo so, non lo so. Cioè, nel senso, sono uno che, cioè, cerco, ne parlavo proprio ieri con un mio amico di questo, io cerco sempre di più, quindi non saprei dirti, non mi colloco in una categoria, in una zona, cioè cerco di essere presente, cerco di fare il mio mestiere, perché quello è un mestiere, molti a volte lo dimenticano che è un mestiere come tutti gli altri, poi è ovvio che è fatto di emozioni, di cioè siamo fortunati perché facciamo secondo me il mestiere più bello del mondo, però non perdere mai di vista che questo è un mestiere, come tutti gli altri mestieri noi abbiamo dei diritti, dei doveri e deve essere
0: riconosciuto come tale,
1: sì,
0: un po'. E
1: sì.
0: Invece cosa cerchi ancora, che pensi ad oggi ti manca, se c'è qualcosa che pensi manchi un po' in questo puzzle?
1: Ma la stabilità. Cioè, ovviamente siamo in un periodo purtroppo storico e politico dove c'è molta instabilità.
0: Ma dici nel nostro...
1: Nel mondo in generale, ovviamente,
0: okay.
1: E anche nel nostro di mondo. Perché comunque, parliamoci chiaramente, cioè tutti i tagli che sono stati fatti al nostro mondo, non, cioè noi nessuno ne giova. Poi il nostro è un mondo che forse alle persone, al pubblico normale, cioè arriva solo quello che passa alla televisione, che passano le grandi produzioni, ma c'è tutto un mondo dietro di piccole produzioni, anche a livello teatrali, che non riescono ad andare avanti, purtroppo, senza il sostegno dello Stato, senza, perché purtroppo noi in Italia non è un'azienda privata, cioè è sempre stato comunque il nostro mondo sostenuto dal governo, e questa cosa...
0: Quando ci sono stati un po' di tagli.
1: E questa cosa ha fatto chiudere tantissime realtà che
0: ma come produzioni,
1: come produzioni, infatti, cioè, si produce la metà di quello che si produceva fino a 2 anni fa, molte piccole case di produzione che potevano avere uno sbocco nel futuro, quindi, che ne so, far nascere nuovi sceneggiatori, nuovi registi, cioè hanno dovuto chiudere, e questa è una cosa molto triste, molto.
0: È vero, speriamo che ci pensi, cioè nella tua prospettiva, la speranza,
1: sì,
0: che si...
1: Sempre.
0: E oltre la speranza, la realizzi invece questo aspetto che cambierà?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Bene, bene, dai. Invece, Simone, cosa non vuoi perdere mai della tua persona e della tua essere attore?
1: Il mio restare con i piedi per terra e il mio darmi agli altri senza problemi.
0: E allora noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo con un quiz, un giochino per te.
1: Bello.
0: Ti metto un po' alla prova e ti lascio ascoltare A Tazze e Caffè di Roberto Murolo. A tra poco, amici.
2: Vorrei sapere perché

0: Eccoci ritornati ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Simone Borrelli. Adesso ci tuffiamo direttamente nel momento vero o falso. Ok, non voglio sapere niente, poi magari ci soffermiamo su qualcosa. Da piccolo ti divertivi già a osservare e imitare le persone.
1: Vero.
0: Fare l'attore è più istinto che tecnica.
1: Vero.
0: Ti è capitato di affezionarti troppo a un personaggio?
1: Verissimo.
0: Dopo mi dici chi? Prima di una scena importante sei sempre tranquillo.
1: Falso.
0: E cosa fai prima di entrare in scena?
1: C'ho l'ansia a 3000, sempre.
0: E poi quando ti danno il ciak,
1: sì,
0: il cuore si inizia.
1: Sì, ma non so perché, ma è una cosa che mi porto dal teatro. Cioè,
0: sì.
1: Io prima di, cioè, quando già facevo gli spettacoli che non ero un professionista, questa cosa mi uccideva proprio. Ma pure durante le prove. Poi secondo me ho capito che era l'ansia da prestazione, tra virgolette, che invece l'ansia del palco.
0: Cioè perché, mixata un po' tra adrenalina, tra la voglia di fare.
1: Sì, perché
0: no?
1: Poi una volta varcata la soglia della quinta,
0: relax,
1: cioè potevo stare pure ore in scena.
0: Napoli ha influenzato il tuo modo di recitare?
1: Sì, vero.
0: Riesci sempre a lasciare i personaggi sul set?
1: È falso.
0: Il cinema racconta spesso più verità di quanto sembri?
1: Vero.
0: Ti piace rivederti sullo schermo?
1: Falso.
0: Cerro, mamma mia, lo odi.
1: Sì,
0: anzi,
1: sì.
0: Cambi proprio.
1: Io non mi piace, cioè, proprio non mi piace proprio. Non so perché. O perché mi giudico.
0: E qui.
1: No, non mi imbarazzo. Però dico sempre: cazzo, cioè. Perché dalle prime volte
0: che è
1: successa...
0: Ma anche tipo insulti che non possiamo dire, tipo para...
1: No. È legata sempre a un fatto del lavoro.
0: Quindi criticità...
1: Sì, a dire, cazzo, la potevo fare diversamente, la potevo...
0: Vabbè, ma questo ti accompagnerà per tutta la vita,
1: certo,
0: Simone,
1: certo.
0: Lo sai, e penso che così, no? No.
1: Sì.
0: Wow, però lì potevo fare questa cosa, perché non mi è venuta?
1: Sì, esatto.
0: Dovessimo avere tutte e due vite. E alla fine fare l'attore è anche un modo per capire meglio le persone.
1: Vero.
0: Ti è mai capitato di dimenticare una battuta nel momento peggiore?
1: Pazzo.
0: Gli amici ti chiedono di recitare anche nella vita reale?
1: Vero.
0: Ti capita di osservare qualcuno e pensare questo è un personaggio?
1: Vero.
0: Se non facessi l'attore saresti comunque qualcosa di creativo?
1: Non lo so, vero o falso questo?
0: Quindi no,
1: non lo so.
0: Dice, io quello sono e non mi immagino.
1: No, non lo so. Ora più vado avanti, più mi dico che cosa potrei fare se non quello. Però prima, gli anni addietro, ci pensavo a proprio cambiare completamente. Comunque il mio piano B, che non ti dico qual è, il mio piano B c'è nella mia vita ed è qualcosa di completamente diverso.
0: Però non
1: diverso.
0: Lo vuoi accettare, no, cioè non lo vuoi proprio considerare.
1: No, però è una bella cosa, è una cosa che mi piace tantissimo fare, però è comunque il piano B che non c'entra nulla con questo mondo.
0: Però Simone Borrelli, alla fine, tra sette vite il confine è sempre sottile.
1: Sì. Vero.
0: Allora, adesso entriamo nella limited edition dedicata a te. Primo round, scelta secca: cinema o teatro?
1: Cinema, vai.
0: Eh sì, perché magari in questo momento tuo storico vuoi sperimentare, forse che di teatro ne hai fatto tanto. Invece, set o prove?
1: Set.
0: Copione o improvvisazione?
1: Improvvisazione.
0: Dramma o commedia?
1: Dramma.
0: Emozione, perché a tutti gli attori piace il dramma?
1: Ma dramma perché cioè ti fa cioè ti devi scavare, capito? Cioè,
0: invece la commedia
1: No, la commedia non è una cosa così, però secondo me la commedia è da come me l'hanno insegnata, da come io poi la metto in atto, è più una roba tra virgolette tecnica, di tempi, tempistiche. Poi è ovvio che devi andare a braccetto col tuo compagno di scena, quello che è, però il dramma è una roba che ti fa scavare. Poi a me piace essere un po' più pensieroso, oscuro, diciamo così, e quindi devi andare a scavare brutte cose che
0: poi secondo me è anche un senso di libertà,
1: sì,
0: per questo
1: sì.
0: Poi uno si sente anche bene. Torniamo, emozione o controllo?
1: Emozione.
0: Napoli o altrove?
1: Napoli.
0: Round per sempre.
1: Sì,
0: no, round 2, interpreta al volo. Ti do una situazione, tu la vivi in pochi secondi. Sei in un provino e dimentichi tutto.
1: E quindi?
0: Io sono regista, Simone, buongiorno. devi dire la tua scena, però vuoto di memoria, dimentichi tutto. Cosa fai?
1: Allora, perdonami, mi devi dare il foglio perché ho dimenticato tutto. Sì, sì, ma già è successo, tra l'altro.
0: Sì. E poi, fuori!
1: E poi, guarda che, cioè, comunque è una cosa prettamente italiana, europea, dai, diciamo, europea, questa cosa di imparare il provino a memoria, cioè in
0: perché
1: America c'è
0: il foglio. Hanno il foglio? Ma davvero?
1: Sì, ma

0: Sì, ma già è successo, cioè proprio che io sento, mi ricordo, mi devi dare il foglio.
1: Per me è l'antiprofessionalità, te lo dico. Ero ad un provino ad agosto, che non ti dico come mi rodeva, lasciamo perdere, perché ad agosto ovviamente stai in vacanza, quindi vieni chiamata per un provino importante, c'erano penso 300 ragazze lì fuori per un programma televisivo e tra di loro si raccontavano, ma io non ho studiato bene, io non mi ricordo, vabbè, ma io entro col foglio. Io dicevo,
0: però
1: ragazze,
0: questa
1: ma
0: è una roba, questa è una roba che
1: io la maestrina, cioè, nel senso, stronza.
0: Sicuramente è così, come dici tu, però poi il cinema ti aiuta in questa roba, cioè ti aiuta ad essere molto più smart, molto più veloce su queste robe qua. Quindi ti arriva, che ne so, ti arriva la scena che è stata cambiata 10 minuti
1: esatto,
0: prima.
1: Devi essere
0: tu
1: elastico.
0: La devi, capito?
1: Invece io vado tipo in tilt su sta roba qui, perché entro in quel meccanismo e come nella vita, no? Se io scelgo una cosa, vado in una redirezione, quella è, non la posso cambiare. Stessa cosa se mi cambiano un po' i piani.
0: Perciò dico è più bella l'improvvisazione.
1: E invece sei, no, perdonami, ricevi una chiamata per il ruolo della tua vita.
0: cioè, piango, cioè, sto male. Cioè, come ti dicevo prima, il gratto.
1: Me la devi interpretare, Simone, ma che me ne frega a me che piangi.
0: E chiamo.
1: Vai. Pronto il signor Simone Borelli?
0: Sì, mi dica.
1: Senta, volevamo dirle che è stato preso.
0: Ma che, cioè, che cosa?
1: L'ultimo provino che si chiama, il film, fammelo vedere.
0: Ma quello di, cioè, il provino del Sorrentino?
1: Esatto, lui.
0: Veramente?
1: Sì, Borelli.
0: C'è il protagonista, l'ID1.
1: Esatto, esatto. Beh, vedi, non piangi, ridi, abbiamo scoperto. Sei sul set e ti dicono rifarla completamente diversa. Vedi, mi hai anticipato tutto quello che...
0: Sì, vai.
1: Rifarla completamente diversa.
0: Va bene, ma siamo, cioè, non è che vuoi vedere, cioè, qualche sfumatura, vuoi proprio che la facciamo diversa?
1: Diversa.
0: Guarda, a me non mi torna che la facciamo diversa questa scena.
1: Ah, quindi, cioè, così secondo... rispondo.
0: Certo, perché tu devi stare davanti, cioè, capito? Li devi bloccare.
1: Mamma mia, devi fare quello che dici tu, perché anche la tua direzione è importante. No, poi mi hai raccontato una volta invece che sei bravo a far parte anche del team degli addetti ai lavori, quindi magari scrivendo un copione, una battuta.
0: Sì, ma perché poi quando
1: ti danno, come posso dire, non mi sono spiegata bene, ti danno libero arbitrio in un
0: certo
1: perché senso.
0: Cioè, nel senso, comunque io ho iniziato nel cinema con Gomorra, cioè ho fatto un piccolo ruolo nella serie e poi dopo un anno mi chiamarono per fare il coach di Ivana e facendo il coach di Ivana comunque lei è pugliese, quindi tu dovevi lavorare con i registi, con gli sceneggiatori, arrivavano queste sceneggiature e tu le dovevi rendere più napoletane, più fruibili a un'attrice che non è napoletana e non mastica il napoletano, e quindi
1: cioè,
0: quella roba
1: tanti
0: lì...
1: napoletani vanno a prendere. No,
0: no, vabbè, i sceneggiatori, figurati.
1: No,
0: poi...
1: se uno si pensa che quella figura sia, ma tante volte tanti attori romani interpretano
0: sì,
1: i milanesi.
0: Sì,
1: voglio dire,
0: ormai è
1: una...
0: così. No, ma poi i sceneggiatori.
1: Che Mare Fuori e Napoli.
0: No, no, assolutamente. No, ma poi... E quindi questa roba ti rende. Cioè, ti fa entrare di più nel mondo e ti fa capire che tu devi fare quella roba. Cioè, io anche da attore, quando mi leggo la scena, cioè, cambia un sacco di cose, capito? Poi puoi acchiappare, ma è difficile, soprattutto nel cinema è molto difficile, che acchiappi il regista che ti dice no, dobbiamo dire quello che ho scritto io, e forse mi è capitata una volta nel cinema, senza fare nomi, nella televisione, non nel cinema, e doveva essere quello. Cioè, doveva essere quello, punto, virgola, tutto.
1: Pensa che fastidio.
0: Perché l'aveva scritto lui e vabbè. E, però poi la maggior parte delle volte un regista è molto fiducioso nei tuoi cambiamenti. Anche perché sei tu che lo devi interpretare. Quindi
1: esatto.
0: Lui è un occhio esterno, capito? E allora si fida completamente.
1: E allora andiamo avanti invece. Round 3 completa la frase. Fare l'attore per te è...
0: è sacrificante.
1: Il set è?
0: È un mondo magico.
1: Il momento più bello è?
0: Il momento più bello è quando inizia un set.
1: E quello che il pubblico invece non vede?
0: È tutto. Cioè,
1: vedi, vedi solo il pacchetto finale.
0: Eh sì, eh sì.
1: Mamma mia, infatti.

0: sarebbe bello che ad ogni progetto cinematografico ci fosse un backstage tutto extra, di quello, certo, anche di quelli più divertenti,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: La cosa anche invece più difficile
1: è interpretare.
0: 10 secondi di verità. Cosa ti dà più fastidio in questo mondo?
1: La non meritocrazia.
0: Bravo. Cosa emoziona ancora? Cosa ti emoziona ancora?
1: La verità.
0: Perché non smetterai mai?
1: Perché è un mondo fatto di emozioni vere, appunto, che quindi è quello che ti fa rimanere sempre là, pure quando hai il no più brutto della tua vita e tu dici vabbè, però cioè, capì, ma non faccio un mestiere normale, capito? Quello è.
0: È la consapevolezza che ti ha fatto poi arrivare sì, ad essere un po' così più smart, no?
1: Sì,
0: in un certo
1: sì,
0: senso.
1: Sì, sì.
0: Ti regalo un altro brano di Iovene, Avite Mo, e noi torniamo tra pochissimo perché il viaggio deve ancora finire.

0: abita in mo'.
1: Ed eccoci tornati con Simone Borrelli a Napoli Senza Confini, ma adesso guardiamo avanti perché nel tuo lavoro ogni storia finisce, ma in realtà c'è sempre un'altra che sta per iniziare, no? A cosa stai lavorando in questo momento e qual è la tua prossima storia, Simone?
2: Adesso da poco ho finito questo film che è un noir criminale, secondo me molto molto bello, ne uscirà un grande film.
1: Ma al cinema?
2: Al cinema, dove interpreto questo killer. Quindi da carabiniere a killer.
1: È un attimo, dico, ma poi attimo. Dalla televisione al cinema.
2: No, ma poi è bellissimo perché quando è uscita la preside.
1: Cioè, perché gli attori poi dico escono pazzi? Per questi motivi, ragazzi.
2: No, ma poi tra l'altro, anche... quando ti racconto questo aneddoto, è bello, poi queste sono le cose divertenti. Quando è uscita la preside, c'è sempre questa signora che passa fuori il bar dove io, diciamo, sto di solito con i miei amici.
1: Ah, dici nella tua vita reale,
2: sì.
1: Okay.
2: E quando uscì la prima puntata della presa, sta signora passò, mi guardava fisso e faceva: o vicebrigadiero? Cioè, sì, signora, sono il vicebrigadiero.
1: Loro pensano che tu realmente
2: sì,
1: poi sei.
2: Assolutamente. Cioè, loro pensano che tu sia. Questa cosa è successa anche sul set. Che io ero vestito da carabiniere. A San Giovanni passava sta gente e faceva un brigadiere, che succede? Ma diceva, guarda, non cioè, stiamo facendo la sera.
1: Okay. E queste sono cose
2: questa
1: che succedono poi, solo a Napoli,
2: questa
1: meravigliose.
2: Questa signora è stata stupenda perché poi mi ha rincontrato ultimamente. Vice brigadiere, che stai facendo? E ho detto, no, signora, adesso sto facendo un film, faccio il killer. Ma con me o kill? No, tu non devi fare il killer, tu fai un carabiniere. Vabbè,
1: continuava.
2: Cioè, ma faccio l'attore, cioè non è che faccio un carabiniere. Quindi...
1: Bellissimo.
2: È stato molto divertente, quindi questo è stato l'ultimo progetto, ora siamo in attesa di altri mondi.
1: E quindi ci vedremo presto comunque sullo schermo,
2: sì,
1: prossimamente.
2: Sì,
1: invece
2: sì,
1: c'è
2: sì.
1: Un ruolo che senti di voler fare a tutti i costi e ancora magari non hai fatto?
2: Sì, mi piacerebbe tanto interpretare tipo un ispettore, un detective.
1: Zenigata.
2: No, quel tipo là, una roba molto più oscura.
1: Aiutami, c'è già una serie su Netflix, vabbè, lui è famosissimo, vabbè, mi verrà in mente. Quindi un detective, che un po' Lidia Poeta al maschile.
2: No, ancora più oscuro. C'è una roba molto, c'è una roba, capito, che tormentata, una roba non facile anche da interpretare, da viverla, ovviamente.
1: Beh, quindi qualcosa che ti ripercuote proprio l'anima e il cervello e lo stomaco.
2: Sì, mi piacciono queste cose strane.
1: Invece nel tempo hai scoperto che il tuo modo di recitare sta cambiando? Anche rispetto a ecco, al teatro?
2: No, sì, prima lo, cioè, ho avuto a che fare con questo cambiamento. Cioè, nel senso che comunque venendo dal teatro, che non dico che... sì, comunque l'impostazione è diversa dal cinema, ovviamente, per forza di cose.
3: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
5: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Ci sono storie che non restano chiuse dentro lo schermo. Nascono nei vicoli, negli sguardi, nella vita vera. E poi trovano il modo di diventare cinema. Storie che portano dentro una città la sua voce, le sue contraddizioni, la sua forza. E quando succede, non è solo finzione. È qualcosa che somiglia molto alla realtà. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono Fabiola Ciminella e oggi diamo vita ad una nuova storia molto interessante. Un amico, un artista straordinario, posso dire un compagno di viaggio, ecco, perché siamo cresciuti praticamente insieme e poi negli anni ci siamo sempre raccontati i vari step, i vari switch e soprattutto le cose belle che accadono agli artisti e ai professionisti. oggi vi porto dentro una storia che nasce dalla realtà, in un certo senso da un percorso costruito e realmente molto professionale, soprattutto con studi e formazione. Un attore che riesce a trasformare ciò che vive in qualcosa da raccontare, dando voce a storie che parlano, che arrivano e soprattutto che restano. Oggi entriamo nel suo mondo e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Simone Borrelli. Ciao!
2: Ciao, ciao, salve a tutti!
1: Come stai, Simo?
2: Sto molto bene, poi è sempre bello stare qua con te, cioè, confrontarci. Infatti, cioè, infatti grazie di sta roba.
1: Sì,
2: cioè,
1: ti sono... piace? No, devo
2: sì,
1: dire
2: mi piace,
1: che...
2: mi piace molto.
1: È molto interessante, sai, perché quando arrivano gli ospiti, io intanto mi sdraio perché ci sono ci rilassiamo. Siamo davvero. Quando arrivano qui gli ospiti e poi abbiamo finalmente un attimo per respirare, perché poi questi sono anche momenti per raccontarci e goderci anche noi stessi, perché corriamo tantissimo, invece qui è un luogo dove ti fermi, racconti, realizzi quello che hai fatto magari negli anni, perché la cosa figa è che noi partiamo proprio dalle tue origini e dalla tua partenza, quindi ti faccio ripercorrere un po'.
2: Beh, mi fai,
1: il tuo viaggio
2: per essere un po' malinconico. Va benissimo.
1: Allora, per gli amici che ci stanno ascoltando, ve lo presento meglio. Simone Borrelli è un attore napoletano classe 91.
2: Sì, 91.
1: Io pensavo 90, Simone, come
2: no,
1: me.
2: No, mia sorella.
1: E infatti
2: mia sorella
1: fa Viola.
2: E tua coetanea che andavate a scuola insieme.
1: Con una formazione solida, alle spalle, cresciuta all'interno dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. E il suo percorso nasce fondamentalmente dal teatro, dove ha lavorato con registi e compagnie importanti, costruendo nel tempo una presenza scenica intensa e profondamente legata alla verità dei personaggi. Negli anni ha attraversato cinema e televisione e devo dire hai partecipato, ecco, come attore a Gomorra, il film Nevia.
2: Sì.
1: Che io non lo sapevo, questo l'ho letto.
2: No, Nevia devi vedere.
1: È presentato anche la mostra del cinema,
2: sì,
1: di Venezia.
2: Prodotto da Garrone, Nunzia De Stefano alla regia, siamo stati a Venezia nella sezione Confini, quindi sai, i nuovi registi, le nuove sceneggiature. E il film è andato anche molto bene, ed è un film bellissimo, cioè veramente bellissimo, non perché l'ho fatto io, con Gianfranco Gallo che faceva mio padre. Il film è veramente bello, devi vedere.
1: Infatti ho detto, ma glielo devo chiedere prima di iniziare, forse è un errore. E poi Ultras, che l'abbiamo visto tutti, e ultimamente invece la super serie che abbiamo amato e hanno amato tutti gli italiani, La Preside.
2: Sì.
1: Che possiamo spoilerare qualcosa? Ancora no?
2: No.
1: No, no, quindi non si sa se ci saranno due, insomma, voglio dire, no, sai perché anche è passata qui dai microfoni anche un'attrice di Mare Fuori, se
2: sì.
1: E lei invece mi ha confermato che ci sarà la prossima
2: la
1: stagione.
2: Sì,
1: la
2: sì,
1: sette.
2: Ma là è, cioè anche sui
1: è ufficiale,
2: uscita,
1: è ufficiale,
2: sì.
1: Ufficiale.
2: È ufficiale. Noi non ufficializziamo ancora nulla per scaramanzia.
1: Però speriamo, no?
2: Però speriamo, incrociamo le dita che ci sarà la seconda, la terza, che accompagni, come dico sempre quando racconto della preside, che accompagneremo questi ragazzi all'università.
1: Bellissimo. Allora, partiamo prima delle radici. Apriamo una grande parentesi per questa serie TV. Mi voglio soffermare perché comunque è stata molto forte, un impatto mediatico importante,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Quindi...
2: è stata record di ascolti, ogni settimana superavamo il record della settimana prima, quindi grazie soprattutto a Mamma Rai, ovviamente.
1: È stato bellissimo. Mi racconti dall'inizio, da come è nata, dal tuo primo provino della preside fino ad arrivare poi sul set e a lavorare poi con tutti gli attori.
2: Sì, è stato molto bello perché poi io ogni anno affronto un periodo di cambiamento totale. Io sono bilancia, quindi questa cosa la leggo molto al mio segno zodiacale. E soprattutto in questi mesi che vanno da nella primavera sono periodi di cambiamenti totali. E due anni fa.
1: Cioè, più floridi.
2: Periodi di cambiamento in generale,
1: cambiamento.
2: Poi sì, poi negativi, positivi, cambiano delle cose. E io era molto tempo che pensavo di cambiare agenzia. E infatti poi presi la decisione di cambiare agenzia perché comunque non. Il mio vecchio agente mi ha dato tantissimo, mi ha insegnato cos'è questo mestiere, come si sta in questo mondo, però nell'ultimo periodo cioè, non ci trovavamo più, quindi quando un amore finisce per me è finito, anche se si ritorna insieme poi ci sono delle piccole greve, quindi il rapporto non è più lo stesso. E allora decisi di cambiare E arrivato in questa nuova agenzia dove sono uno che ora che è l'Alex Pacifico Management,
1: che salutiamo, ciao Alex, non ho avuto occasione di conoscerlo.
2: Sì, è un grandissimo.
1: Poi napoletano.
2: Sì, anche di origini napoletane.
1: Napoletane.
2: E io sono seguito da Christian Davi che si occupa del lato cinema e televisione nell'agenzia. E dopo 3 giorni che firmai con loro mi arrivò questo provino. Fui molto contento perché ritrovai la casting, Sara Casani, e mi proposero questo ruolo che, sai, quando ti arriva un ruolo, tu la prima cosa che leggi è chi è questo. E quando lessi che questo era un padre, prima di leggere che era un carabiniere, già là dissi, padre, cioè io... Ma chissà cosa avranno visto, perché comunque loro prima di proporti un ruolo vedono le tue foto, le tue skills, leggono il tuo curriculum e poi ti propongono quel ruolo. Allora dissi, cioè, cosa avranno visto in me che mi hanno dato questa cosa per fare il padre? Però poi devo dirti la verità che io mi sono sempre sentito più grande dell'età che ho. Quando lessi poi comunque il diciamo la sceneggiatura, dissi, ma secondo me forse invece è proprio adatto a me, cioè mi ritrovai tantissimo in quella roba che poi è quello che ho cercato di rendere nella serie, cioè quello che faccio poi quando vado a incontrare i ragazzi per laboratori teatrali, o quando un ragazzo che sta alle prime armi con questo mestiere vuole iniziare a studiare recitazione, mi chiede consigli e io cerco proprio di essere un padre per loro,
1: è
2: capito?
1: È vero, lo riconosco, sì, ti contraddistingue, perché spesso si pensa che un artista debba tenere per forza tutto quello che ha.
2: No, ma infatti questa,
1: tempo, no?
2: Questa è una cosa che dico sempre, è una cosa che questo mestiere, e questo mi dispiace, era una cosa che aveva, cioè il fatto di dare agli altri, di dare il mestiere agli altri, cioè io ho iniziato a livello professionale con Nello Mascia, che proprio ci diceva che lui ci doveva donare
1: quello che lui sapeva, no?
2: Esattamente, per permetterci poi di farla, no? Di farla nostra. E questa cosa però secondo me nel tempo si è persa, voi, perché le persone pensano troppo a se stesse, sono troppo su se stessi, e questa cosa diciamo che si è persa nel tempo, e io cerco di non perderla, perché comunque non è che io donando, regalando quello che so a un altro, poi quello questo mestiere è rubare, poi. Quindi, però non è rubare nel senso vero della parola, cioè nel senso artistico della parola, platonico, diciamo così.
1: Sì.
2: E quindi non si deve perdere questo donare agli altri, ma proprio nella vita in generale questa cosa dovrebbe essere.
1: È vero,
2: fatta.
1: Andare a avere, assolutamente. Sì, poi sì. È bello anche in prima persona, è una cosa che mi gratifica, no? Anche nei progetti che ho fatto, che sto facendo, è sempre poter regalare qualcosa ai nuovi o agli emergenti o ai giovani artisti.
2: Sì,
1: perché
2: sì,
1: fondamentalmente.
2: Sì.
1: Quante volte all'inizio anche noi stessi ci siamo sentiti spaesati, cioè senza una direzione, invece incontrare persone come noi o come te in questo caso, e l'hanno riconosciuto magari anche attraverso le tue foto, attraverso i tuoi showreel, questo tuo senso di appartenenza, di protezione e di ruolo è giusto per fare il padre,
2: sì,
1: devo
2: sì,
1: dire ci avevano visto lungo.
2: È stata veramente una cosa inaspettata, e quindi a volte quando una cosa è inaspettata ti butti più senza pensarci, capito?
1: E come hai lavorato a questo personaggio?
2: Ma allora, io non ho amici che sono nell'arma dei carabinieri, quindi non ho potuto fare uno studio del personaggio carabiniere. È stata più un'informazione che ho preso da cose che ho visto, scene di vita vera. Per quanto riguarda, quindi mi sono soffermato di più sulla figura del padre, avendo un padre, avendo un fratello padre, un cognato padre, e mi sono soffermato più su quel lato, anche perché comunque nella serie, per chi l'ha vista, per chi la vedrà, e viene messo più risalto quel lato lì che invece il lato del carabiniere, quindi...
1: Esatto, passa anche un po' in secondo piano.
2: Sì, sì, comunque io sono un vice brigadiere, cioè nella prima stagione c'è anche un'indagine che io porto avanti, ma non è che viene messa molto in risalto, è più una cosa in sordina, quindi infatti spero che forse nella seconda uscirà più un lato action, non lo so, se la facciamo la seconda. E,
1: vabbè, ma uno spera, no? Anche perché sì, sì. Vogliamo dire, Simo, perché non dovrebbe esserci una seconda? Cioè,
2: no,
1: è andata,
2: ma infatti,
1: bene, ho un impatto importante.
2: No, poi c'è tutto un mondo, ci sono tantissimi mondi da scoprire, ci sono alcune storie dei ragazzi della classe che non sono state ancora sviluppate, che potrebbero essere sviluppate, temi da affrontare. La prima si chiude con questa finestra aperta su mia figlia, che non si capisce se,
1: ecco,
2: se andrà a Milano, se esiste questa mia moglie che sta a Milano e lavora e torna a Caivano, tante cose aperte, tanti argomenti che si possono tranquillamente affrontare.
1: È la prima cosa che vi è arrivata proprio come da cast, no? La prima cosa che avete percepito da parte del pubblico, degli addetti ai lavori, di chi fa questo anche, qual è stata?
2: Dopo essere
1: uscita ovviamente la stagione.
2: Sì, allora personalmente è stato proprio il fatto di vedere un prodotto dove, senza togliere nulla agli altri prodotti che parlano di altre cose, però far capire alle persone che in determinati contesti sociali che fanno parte della campagna i ragazzi si salvano, cioè possono salvarsi tranquillamente o scelgono anche altre strade, cioè non c'è un'unica strada. Quella è la cosa che mi ha colpito di più ed è la cosa che mette in risalto comunque la serie ed è la storia poi di Eugenia, cioè della preside.
1: Straordinaria donna, poi interpretata benissimo da Luisa Ranieri. E sì, è stato proprio questo fondamentalmente. Allora, chiudiamo questa parentesi. O mi vuoi raccontare qualche aneddoto simpatico sul set?
2: No, aneddoti ci sono, ce ne sarebbero
1: sempre
2: tanti.
1: Sempre ci sono
2: perché,
1: tanti.
2: Però c'è una cosa bella che il regista fa, che è una cosa che non mi è mai capitata, però lui a un certo punto c'ha ste casse in filo diffusione per tutto il set e lui mette la musica, musica napoletana, Pino Daniele
1: nei momenti anche, di pausa,
2: sì, nei momenti
1: okay.
2: Anche Teresa Desio, cioè roba storica, e dove cioè questa roba ti mette in un mood di allegria, di positività molto bella, è una cosa che non mi è mai successa. E poi
1: bellissimo.
2: Quei ragazzi, tra alcuni dei protagonisti ci sono ballerini professionisti e questa roba ti porta poi a stare con loro, a divertirti.
1: Quindi c'erano momenti di ballo, di musica,
2: sì,
1: di canzone,
2: tantissimi,
1: ecco.
2: Momenti di ballo.
1: Vedi, a proposito di tempi morti sul set, che parlavamo a microfoni,
2: sì,
1: spenti, invece ci possono essere
2: brava,
1: anche momenti creativi
2: con questa roba,
1: ecco,
2: qua, certo,
1: vedi.
2: Certo.
1: Allora, prima di lanciare un brano dedicato alla nostra puntata, partiamo un po' dall'inizio, facciamo un passo indietro, anche perché hai costruito la tua carriera con un percorso solido. Ma prima di arrivare poi a Simone artista, Simone attore, che bambino era Simone?
2: Ma io sono... Bella sta domanda, poi mi piacciono gli argomenti bambini, a me mi tocca molto. E sono sempre stato, prima di tutto mi ricordo che ero uno che immaginava tantissimo, infatti col tempo poi questa cosa l'ho persa, ma ora la sto riacquisendo. E cioè immaginavo tantissimo, già mi ricordo che già da piccolo, 5-6 anni, creavo delle storie con i miei giocattoli, prendevo le Barbie di mia sorella per fare le storie con i miei Action Man, cioè questi Action Man che erano gli unici giocattoli altezza Barbie, e quindi facevo
1: i Marvel, i personaggi Spider.
2: No, era Action Man.
1: Ah.
2: Action Man era proprio questo soldato tipo i mercenari di Stallone, cioè sto personaggio super muscoloso, un soldato
1: ma
2: americano.
1: Ma io ho il figlio maschietto e non lo conosco. Tutti
2: no,
1: in repertorio,
2: roba che, cioè,
1: ah, non ci
2: sì,
1: sono
2: no,
1: più,
2: gli Action Man non li fanno più.
1: Ah, ok.
2: E tipo mi ricordo, capito, che li facevo sposare, facevo i rituali, cioè li proprio come se stessimo in chiesa, capito, facevo sta roba in chiesa e loro si sposavano, facevo
1: i
2: le battaglie,
1: dalle
2: esattamente, sì, veramente.
1: Certo.
2: Ed è una cosa che ho sempre, cioè anche i miei genitori hanno sempre detto questa cosa, tu già da piccolo creavi le storie, facevi, e questa è una cosa che mi ricordo che mi ha sempre contraddistinto da piccolino. E poi ovviamente secondo me la mia fonte di ispirazione per quanto riguarda da ragazzino, da bambino, è sempre stato mio fratello. Perché, perché mio fratello, diciamo che da piccolo vedeva tutti questi programmi comici tipo tutti i Mai Dire con la Jalapas, che all'epoca avevano tutti i comici che oggi sono super affermati, cioè sono dei maestri. E quindi io iniziavo a fare tutte le imitazioni di questi comici, perché questa cosa faceva ridere tantissimo mio fratello. Io amo la risata di mio fratello, è una risata super contagiosa. Infatti io ridevo perché lui rideva, non perché mi facevano ridere le cose. E questa cosa poi mi ha portato a fare le imitazioni, a riscrivermi, cioè mi ricordo già tipo a 12-13 anni mi riscrivevo gli sketch. Tu sai benissimo, quando andavamo in vacanza insieme c'era il momento Simone.
1: Dopo la scena ci doveva deliziare dei suoi spettacoli a memoria, poi tutto, perché poi avevamo 10-12 anni.
2: Sì, eravamo piccoli.
1: Quindi la Divella di Totò, io quella mi è rimasta impresso. Poi cosa facevi?
2: Poi facevamo gli sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Io non ci posso credere, tutte quelle cose là. Che
1: poi da solo facevi più personaggi.
2: Esatto.
1: Che quella era la cosa bella. Mentre stava di qua, andava di là. E poi vederlo a una giovanissima età, vedi, ti fa capire che realmente ci nasce proprio, già ce l'ha dentro, no? E invece il primo ricordo proprio legato alla recitazione.
2: Il primo ricordo legato alla recitazione è inevitabilmente il liceo, perché questa cosa inizia a piacermi tantissimo al liceo, perché io sono stato fortunato, perché in ogni scuola dove sono andato, dalle elementari, quindi dalla San Giuseppe di Casalnuovo, abbiamo sempre avuto degli insegnanti che ci tenevano tantissimo al teatro.
1: Era anche la mia scuola, poi io invece stavo un anno in più. Infatti è vero, facevamo musical,
2: tutto.
1: Sì, devo dire.
2: E il primo ricordo legato al teatro è alla San Giuseppe, cioè che io stavo in quarta elementare. I ragazzi delle medie facevano questo spettacolo di teatro napoletano.
1: Sempre con quei classici cantati, Regine, devo dire, ci hanno cresciuto bene in quella scuola.
2: Sì,
1: mi stai facendo ricordare che poi io volevo cantare, invece mi mettevano sempre a ballare.
2: Ed è proprio questo il discorso. Cioè,
1: poi sono ballerina.
2: Quando io arrivai in quinta elementare, c'era il ricambio generazionale, cioè i ragazzi delle medie che finivano uscivano e quindi mancavano i ruoli. E mi ricordo che in una riunione di tutte queste delle classi messe insieme che dovevano fare il coro, noi facevamo sempre il coro, questo coro di 20 bambini che facevamo le canzoni napoletane, l'allora preside fece chi vorrebbe fare questo ruolo, e nessuno alzò la mano, e io proprio senza neanche pensarci, proprio senza pudore, alzai la mano e mi buttai in questa cosa, e da lì è iniziato tutto. Poi quando ho capito che proprio poteva essere un mestiere è stato al liceo, perché al liceo ho avuto il nostro vicepreside buonanima, che è Vincenzo D'Onofrio, ex presidente del Teatro Pubblico Campano, che ci fece lavorare con Nello Mascia. E quando Nello poi venne al liceo, facevamo uno spettacolo scritto da lui tra l'altro, e mi disse: tu vuoi fare l'attore? Lì poi capii che forse
1: ti aveva dato una bella
2: forse poteva diventare, cioè, proprio la mia strada. Ed effettivamente poi lo sta diventando, diciamo, lo è diventato, non lo so.
1: Invece poi dopo questo periodo, ecco, che in cui hai riflettuto, ci sei arrivato da solo, poi hai scelto comunque di spostarti e di andare nella grande capitale, quella che sognano un po' tutti, no? Perché fondamentalmente tanti napoletani o tante persone del meridione sognano Roma come la capitale, la città dell'arte, dello spettacolo e soprattutto del cinema e del teatro.
2: Assolutamente sì.
1: Quindi ti sei precipitato la Silvio D'Amico, ovviamente facendo un provino, perché lì entrano pochissimi all'anno. Comunicato questa cosa, disse: ah, Simone, sei grande, perché 10 tipo?
2: No, 12. Sì, siamo 12-13 massimo, e poi vengono presi 3-4 registi, poi dipende dalla formazione della classe. Ora è cambiato tutto, però, ovviamente, cioè io comunque ho fatto l'accademia più di 10 anni fa, ma molto di più di 10 anni fa, 2011-2012.
1: Ai tuoi 20 anni?
2: Sì,
1: 18-20
2: anni? 19 anni. Perché, ed è sempre legato al liceo, cioè nel senso che Quando io poi, fortunatamente il nostro vicepreside, sempre Vincenzo D'Onofrio, talmente che ci teneva al teatro, cioè noi andavamo a fare delle mini tournée, finita la scuola andavamo in Sicilia, a Roma, cioè siamo stati veramente ovunque a portare gli spettacoli, e fece costruire il teatro nel liceo, che c'è tuttora, oggi c'è ancora questo teatro. E devo dire la verità, io sono sempre stato fortunato perché pure i miei professori, soprattutto i miei professori di filosofia latino-italiano, cioè loro vedevano che, cioè capivano che io non è che lo volevo fare per perdere tempo, cioè loro capivano che io lo volevo fare veramente sta roba. E allora non posso mai scordare, nel periodo degli esami, cioè che si preparavano gli esami di Stato, queste cose qua, io... Dovevo preparare l'esame di Stato, vabbè, preparato un po' alla...
1: Così, arronzatino.
2: La San Frason,
1: diciamo. Perché tu pensavi
2: Io già pensavo, giustamente, perché io dovevo prepararmi per l'Accademia, altrimenti non avrei avuto tempo.
1: Quindi contemporaneamente
2: maturità. E allora, e quando loro ci facevano la lezione, io sapevo che quel giorno c'era un professore che ci teneva un po' di più a me, tipo molto il professore Corcione di filosofia. Io dicevo, professore, io ho già capito tutto quello che lei vuole, però posso andare un attimo in teatro, mi vado a provare il monologo, il dialogo, e loro mi facevano andare, io stavo tipo ore dentro al teatro a provare, addirittura mi ricordo che finiva l'ora scolastica alle 5 ore e io rimanevo là dentro al teatro a prepararmi tutte le cose per l'Accademia, perché poi all'epoca, ora è cambiato un po', ma all'epoca tu dovevi fare dialogo, monologo, lettura in prosa, canzone, poesia, cioè dovevi fare un botto di roba, tutto a step, erano tre step da superare.
1: Mamma mia, dostissimo.
2: E quindi dovevo prepararmi per forza.
1: E qual è stata invece la sfida più grande che hai dovuto affrontare, soprattutto all'inizio, una volta entrato poi alla Silvio D'Amico?
2: È stata quella di confrontarmi con un mondo che io immaginavo, cioè neanche, perché lo immaginavo male, perché una volta sì,
1: ma da un piccolo paesino, no? Dalla
2: sì,
1: scuola che ti fa fare teatro, è ovvio che
2: io venivo da un percorso solamente cioè napoletano, di teatro napoletano storico, ma napoletano sostanzialmente, cioè di Shakespeare non avevo mai fatto nulla, altri, cioè non conoscevo i registi italiani, che poi ho avuto la fortuna di incontrare in Accademia, tipo Luca Ronconi. Cioè Luca Ronconi è il must del must del
1: sei
2: must
1: dovuto
2: del
1: partire da
2: italiano.
1: sotto zero.
2: Sì,
1: e vedevi questa differenza tra te e
2: quei tanti. Infatti mi ricordo che le prime lezioni erano, cioè per me erano le prime lezioni, il primo anno è stato tragico, cioè io stavo male proprio psicologicamente, cioè poi noi avevamo il nostro direttore che era Lorenzo Salveti, e cioè che comunque lui ti distruggeva dal punto di vista tuo personale artistico, perché comunque tutti gli altri, cioè ma pure che ne so, le improvvisazioni fisiche, cioè non sapevo che erano, cioè a un certo punto facemmo sta lezione con il nostro insegnante di movimento scenico, che ci dava sempre questi 10 minuti, questo quarto d'ora prima della lezione per preparare un'improvvisazione fisica senza parole. Io non sapevo che, cioè non sapevo cosa dovevo fare, addirittura mi ricordo che per diciamo stupirlo un po', vedevo tutti che si buttavano a terra, si contorcevano e io detto, ma io che devo fare? E mi si a breccare così, e lui disse, questo è break dance, non è biomeccanica, quindi vabbè, lasciamo stare. Però tutta quella roba poi mi ha sbloccato tanti, perché a un certo punto dissi, mo o ti butti, ed è poi la filosofia di vita che ho ora, soprattutto nel lavoro, cioè o ti butti e lo fai, perché se continui a pensare, a vedere gli altri che fanno cose, che... cioè o ti butti e lo fai e inizi a capire, inizi a studiare, inizi a rapportarti ad altri mondi, oppure ero fregato. E infatti poi feci proprio click nel mio cervello, cambiai questa cosa, e da lì è stato, cioè, rifare l'Accademia altre 200 miliardi di volte, sempre come l'ho fatta, però.
1: Certo, anche perché se non avessi avuto quel momento di stabilità e di spinta, no? Forse anche chi stava dall'altra parte conosceva un po' i tuoi limiti e quindi hanno dovuto adattare.
2: Conoscono i tuoi limiti.
1: Esatto, hanno visto quel talento che ha fatto sì che tu sia entrato alla Silvio D'Amico. Dopodiché ognuno ha dei blocchi anche adolescenziali fondamentalmente e ti hanno aiutato a essere
2: poi... No, ma proprio
1: poi...
2: quel periodo romano cioè... io poi ho vissuto Roma in tre fasi della mia vita, cioè da allievo attore diplomato e da attore. Quando tu sei allievo, cioè quando sei studente, quindi anche gli universitari, perché comunque poi noi quando uscivamo dall'accademia, le nostre compagnie erano cioè ragazzi che studiavano all'università, e là è veramente cioè il tuo cervello si apre completamente, perché poi tu hai a che fare con persone che vengono da non da tutte le parti dell'Italia, da tutte le parti del mondo, e quindi è stata un'esperienza formativa al massimo. Poi dopo è iniziato un po' a incrinarsi, perché cioè, il mio rapporto con la città non andava più bene, alcune cose non mi stavano bene. Però è stato un periodo formativo al massimo, anche a livello di responsabilità personali. Cioè comunque sei un ragazzo di 19 anni, stai 8 ore in accademia tutto il giorno, quando dovevamo preparare gli spettacoli ancora di più. Torni a casa, comunque
1: devi cucinare,
2: devi fare tante cose, tu
1: e
2: lo sai.
1: E questo ti ha aiutato poi, vedi, ti ha aiutato poi a diventare il papà della sedia della preside. Noi ci fermiamo un attimo, ti regalo Lina Sastri, Qualune Napoli, ma torniamo qui tra pochissimo con Simone Borrelli perché il viaggio continua.

0: Eccoci ritornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni c'è Simone Borrelli e noi continuiamo il nostro fantastico viaggio, ma ci fermiamo un attimo per entrare in Napoli Express, poche domande ma tutte alle radici. Simone, ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Ricetto papi, ci vicina a noi, ce l'hanno di magari sportivo.
0: Madonna, quanta comune, proprio... vero? Regia che...
1: A se... tutti lo dicono.
0: Gli artisti.
1: Ma sì, perché piano piano, capì? Ci prendiamo le nostre rivincite.
0: Le nostre rivincite, soddisfazioni, quel mal di stomaco continuo.
1: Sì, ma perché poi questo, come dicevamo prima, cioè è un mestiere fatto di attese.
0: Di attese, di pazienza.
1: Cioè pure quando fai quel provino e devi aspettare che ti chiami il casting per dirti è andato male, è andato bene.
0: Ma non ti dice niente nessuno, perché chiamano e dicono non è andato bene. No, spariscono e basta, ma quale antica. Cioè poi se vieni preso, arriva quella chiamata, che è la cosa più bella del mondo, no? Io mi ricordo quella di Made in Sud, che è il mio primo programma televisivo. Io ero sul tapirulana, perché io mentre facevo danza, poi palestra, poi pop, nel senso che mi è sempre piaciuto fare mille cose come le faccio anche d'oggi, no? Che alimenta il mio cervello e la mia creatività. E ero sul tapirulana e mi arrivò questa telefonata. Infatti è l'unica che ricordo bene proprio come immagine, poi le altre sono arrivate dopo.
1: Mi aggancio a questa cosa, pure io ricordo uno dei provini più belli che ho superato, la chiamata finale è stato Nevia proprio, perché vabbè Ultras è stata una cosa un po' più che io capì, cioè iniziai a capire che mi prendevano,
0: che andavano, sì. Che andò bene.
1: Invece Nevia è stato un parto proprio, cioè Nevia è stata una cosa che io ho fatto tipo 6-7 provini con Adele Gallo e Massimiliano Pacifico,
0: sì.
1: e mi ricordo che tipo al settimo provino stavo a Roma, stavo facendo spettacolo con Lorenzo Lai e tornando in treno mi arriva sta chiamata di Adele,
0: che poi manco prendeva bene, ma
1: no, capi, stavo là in treno, stavo distrutto, perché poi facevamo questo spettacolo di Marivaux con Lorenzo Lavia, una cosa cioè ci distruggeva proprio, bellissimo.
0: Ma poi anche le repliche, no, immagino.
1: Sì, no, però là stavamo in fase di prova,
0: ma
1: e
0: mi
1: tu...
0: sa che sono venuta, Simone,
1: può darsi, non arrivo parecchio tempo fa all'India, a Roma,
0: sì.
1: E no, la cosa, cioè, perché poi entravamo alle 9 di mattina, non sapevi quando uscivi da dentro a quel teatro, e mi arriva sta chiamata, io faccio, cioè sperando che era la chiamata finale, non sapendo che lei stava con Nunzia, con la regista, che poi è la regista di Malavia, che è uscito da poco al cinema, e lei mi disse Simone, ti do una brutta notizia. Io ho detto no, vabbè, mica devo fare il settimo, l'ottavo provino. Sì, Simone, devi tornare a Napoli, dobbiamo farti un altro provino. Dice tu, Adele, lei capì il mio sconforto, disse no, stiamo scherzando, sei stato preso. È perché quello è un gratta e vinci il provino, io lo dico sempre, un gratta e vinci.
0: È vero, fallo e dimenticalo. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione è il Natale. Il Natale per me, cioè, deve essere il Natale napoletano. Poi ora sono strafortunato perché comunque la mia compagna è, cioè, napoletana più che napoletana, cioè proprio i suoi genitori sono del Pallonetto, lei vive a Piazza del Plebiscito, Monte di Dio, quindi
0: super napoletanissima.
1: Sì, super napoletana, quindi la tradizione è tutto quello che riguarda il periodo napoletano, il periodo natalizio, quindi dalla vigilia a Capodanno, soprattutto la parte culinaria che fa parte delle festività natalizie, quella è la cosa più importante.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, Simone?
1: È genovese.
0: Meno male che non è pasta e patate.
1: No, la pasta e patate sì, è buona, mangiata tra
0: genovese,
1: l'altro ieri sera.
0: Fortissima.
1: Genovese tutta la vita, che la mia compagna odia tra l'altro, ma cioè a me quando mi sveglio la mattina, più del ragù, poi ho tanti ricordi legati al ragù, però piatto della tradizione che proprio per me è, cioè io faccio il suo bagno da genovese, te lo giuro veramente.
0: L'hai mai provata di pesce?
1: Sì, buonissima.
0: Col tonno la fanno, pesce
1: spa. Tonno, polipo, pesce spa, sì.
0: È saporita. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Ma tipo non lo so,
0: un gesto
1: magbù,
0: così, però questa,
1: sì,
0: mano,
1: sì,
0: un po'
1: internazionale,
0: così, solito.
1: Gli americani ci sfruttano tantissimo con questo gesto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Il teatro. molto proprio sì, sì, assolutamente il teatro, perché sta,
0: però
1: secondo
0: negli ultimi
1: me,
0: anni non è
1: no ma non è che è una tradizione, che è il teatro di tradizione secondo me si sta perdendo, capito? E poi il teatro sta diventando sempre di più di nicchia, non capisco il perché, poco accessibile anche per i prezzi dei biglietti. Tante, vabbè, non lasciamo stare.
0: Vabbè, però è sì, giusta la tua riflessione. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontanissimo e mettere qualcosa nel tuo bagaglio, anche di non materiale, di Napoli, cosa metteresti?
1: Ma le voci, cioè il casino. Il casino,
0: di,
1: sì,
0: il
1: esattamente,
0: mercato,
1: esattamente.
0: I rumori
1: della città, che cioè, secondo me i rumori, le voci della nostra città, cioè forse solo a Palermo le ho ritrovate, solo in Sicilia le ho ritrovate, e forse degli amici che sono stati in Marocco mi dicono che è molto simile quel rumore, quel sottofondo.
0: In Marocco
1: sì.
0: Perché forse ci somiglia anche il nostro
1: sì,
0: dialetto,
1: comunque noi siamo
0: quello che non si capisce.
1: Sì, perché sono comunque zone di mercati, di gente che vive la strada, vive la vita, effettivamente.
0: Allora, Simo, ti faccio una domanda molto importante. Oggi Simone Borrelli chi è come attore?
1: Ma io
0: non so, c'ho anche...
1: no, non
0: scherzo,
1: lo so, non
0: beh.
1: Lo so. Cioè, nel senso, sono uno che... cioè, cerco, ne parlavo proprio ieri con un mio amico di questo, io cerco sempre di più, quindi non saprei dirti, non mi colloco in una categoria, in una zona, cioè cerco di essere presente, cerco di fare il mio mestiere, perché quello è un mestiere, molti a volte lo dimenticano che è un mestiere come tutti gli altri, poi è ovvio che è fatto di emozioni, di cioè siamo fortunati perché facciamo secondo me il mestiere più bello del mondo, però non perdere mai di vista che questo è un mestiere, come tutti gli altri mestieri noi abbiamo dei diritti, dei doveri e deve essere
0: riconosciuto come tale,
1: sì,
0: un po'. E
1: sì.
0: Invece cosa cerchi ancora, che pensi ad oggi ti manca, se c'è qualcosa che pensi manchi un po' in questo puzzle?
1: Ma la stabilità. Cioè, ovviamente siamo in un periodo purtroppo storico e politico dove c'è molta instabilità.
0: Ma dici nel nostro...
1: Nel mondo in generale, ovviamente, e anche nel nostro di mondo. Perché comunque, parliamoci chiaramente, cioè tutti i tagli che sono stati fatti al nostro mondo, non, cioè noi nessuno ne giova. Poi il nostro è un mondo che forse alle persone, al pubblico normale, cioè arriva solo quello che passa alla televisione, che passano le grandi produzioni, ma c'è tutto un mondo dietro di piccole produzioni anche a livello teatrali che non riescono ad andare avanti purtroppo senza il sostegno dello Stato, senza, perché purtroppo noi in Italia non è mai, cioè non è un'azienda privata, cioè è sempre stato comunque il nostro mondo sostenuto dal governo, e questa cosa
0: Quando ci sono stati un po' di tagli
1: e questa cosa ha fatto chiudere tantissime realtà che
0: ma come produzioni,
1: come produzioni, come produzioni, infatti, cioè si produce la metà di quello che si produceva fino a 2 anni fa, molte piccole case di produzione che potevano avere uno sbocco nel futuro, quindi che ne so, far nascere nuovi sceneggiatori, nuovi registi, cioè hanno dovuto chiudere, e questa è una cosa molto triste, molto.
0: È vero, speriamo che ci pensi, cioè nella tua prospettiva la speranza
1: sì,
0: che si...
1: Sempre.
0: E oltre la speranza, la realizzi invece questo aspetto che cambierà?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Bene, bene, dai. Invece, Simone, cosa non vuoi perdere mai della tua persona e del tuo essere attore?
1: Il mio restare con i piedi per terra e il mio darmi agli altri senza problemi.
0: E allora noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo con un quiz, un giochino per te.
1: Bello.
0: Ti metto un po' alla prova e ti lascio ascoltare A Tazze Caffè di Roberto Murolo. A tra poco, amici.
2: Vorrei sapere perché si m'ava dita

0: Eccoci ritornati ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Simone Borrelli. Adesso ci tuffiamo direttamente nel momento vero o falso. Ok, non voglio sapere niente, poi magari ci soffermiamo su qualcosa. Da piccolo ti divertivi già a osservare e imitare le persone.
1: Vero.
0: Fare l'attore è più istinto che tecnica.
1: Vero.
0: Ti è capitato di affezionarti troppo a un personaggio?
1: Benissimo.
0: Dopo mi dici chi? Prima di una scena importante sei sempre tranquillo.
1: Falso.
0: E cosa fai prima di entrare in scena?
1: C'ho l'ansia a 3000, sempre.
0: E poi quando ti danno il ciak, sì, il cuore
1: scompare.
0: Si inizia.
1: Sì, ma non so perché, ma è una cosa che mi porto dal teatro. Cioè,
0: sì.
1: Io prima di... cioè, quando già facevo gli spettacoli che non ero un professionista, questa cosa mi uccideva proprio. Ma pure durante le prove. Poi secondo me ho capito che era l'ansia da prestazione, tra virgolette, che invece l'ansia del palco.
0: Cioè perché... mixata un po' tra adrenalina, tra la voglia di fare.
1: Perché
0: no?
1: Poi una volta varcata la soglia della quinta...
0: relax.
1: Cioè potevo stare pure ore in scena.
0: Napoli ha influenzato il tuo modo di recitare.
1: Sì, vero.
0: Riesci sempre a lasciare i personaggi sul set.
1: È falso.
0: Il cinema racconta spesso più verità di quanto sembri.
1: Vero.
0: Ti piace rivederti sullo schermo?
1: Falso.
0: C'è il Roma, mamma mia, lo odi.
1: Sì,
0: anzi,
1: sì.
0: Cambi proprio.
1: Io non mi piace, proprio non mi piace proprio. Non so perché. O perché mi giudico.
0: Ti imbarazzi.
1: No, non mi imbarazza. Però dico sempre: cazzo, cioè. Perché dalle prime
0: volte
1: che è successa...
0: Ma anche tipo insulti che non possiamo dire, tipo para...
1: È legata sempre a un fatto del lavoro.
0: Quindi criticità...
1: Sì, a dire, là potevo fare diversamente, così.
0: Allora, ma questo ti accompagnerà per tutta la vita,
1: certo,
0: Simone,
1: certo.
0: Lo sai, e penso che così, no? O no?
1: Sì.
0: Wow, però lì potevo fare questa cosa, perché non mi è venuta?
1: Sì, esatto.
0: Dovessimo avere tutte e due vite. E alla fine fare l'attore è anche un modo per capire meglio le persone.
1: Vero.
0: Ti è mai capitato di dimenticare una battuta nel momento peggiore?
1: Pazzo.
0: Gli amici ti chiedono di recitare anche nella vita reale?
1: Vero.
0: Ti capita di osservare qualcuno e pensare questo è un personaggio?
1: Vero.
0: Se non facessi l'attore saresti comunque qualcosa di creativo?
1: Non lo so, vero o falso questo?
0: Quindi no,
1: non lo so.
0: Dice, io quello sono e non mi immagino.
1: No, non lo so. Ora più vado avanti, più mi dico che cosa potrei fare se non quello. Però prima, gli anni addietro, ci pensavo a proprio cambiare completamente. Comunque il mio piano B, che non ti dico qual è, il mio piano B c'è nella mia vita ed è qualcosa di completamente diverso.
0: Però non lo
1: diverso.
0: Vuoi accettare, no, cioè proprio no, considerare.
1: No, però è una bella cosa, è una cosa che mi piace tantissimo fare, però è comunque il piano B che non c'entra nulla con questo mondo.
0: Però Simone Borrelli, alla fine, tra sette vite il confine è sempre sottile.
1: Sì. Vero.
0: Allora, adesso entriamo nella limited edition dedicata a te. Primo round, scelta secca, cinema o teatro?
1: Cinema, vai.
0: Eh sì, perché magari in questo momento tuo storico vuoi sperimentare, forse che di teatro ne hai fatto tanto. Invece set o prove?
1: Set.
0: Copione o improvvisazione?
1: Improvvisazione.
0: Dramma o commedia?
1: Dramma.
0: Emozione, perché a tutti gli attori piace il dramma?
1: Ma dramma perché cioè ti fa cioè ti devi scavare, capito? Cioè,
0: invece la commedia
1: no, la commedia no, non è una cosa così però secondo me la commedia è da come me l'hanno insegnata da come io poi la metto in atto, è più una roba tra virgolette tecnica, di tempi, tempistiche. Poi è ovvio che devi andare a braccetto col tuo compagno di scena, quello che è, però il dramma è una roba che ti fa scavare. Poi a me piace essere un po' più pensieroso, oscuro, diciamo così, e quindi devi andare a scavare brutte cose che
0: poi secondo me è anche un senso di libertà,
1: sì,
0: per questo
1: sì.
0: Poi uno si sente anche bene. Torniamo, emozione o controllo?
1: Emozione.
0: Napoli o altrove?
1: Napoli.
0: Round per sempre.
1: Sì,
0: no, round 2, interpreta al volo. Ti do una situazione, tu la vivi in pochi secondi. Sei in un provino e dimentichi tutto.
1: E quindi?
0: Io sono regista, Simone, buongiorno. sempre devi da dire la tua scena, però vuoto di memoria, dimentichi tutto, cosa fai?
1: Allora, perdonami, ma mi devi dare il foglio perché ho dimenticato tutto. Sì, sì, ma già è successo, tra l'altro.
0: Sì. E poi, fuori,
1: e poi, fuori! E poi guarda che, cioè, comunque è una cosa prettamente italiana, europea, dai, diciamo, europea, questa cosa di imparare il provino a memoria. Cioè, in America c'è
0: hanno il foglio. Ma davvero?
1: Sì, ma anche i grandi attori, cioè anche tipo, che ne so, Robert De Niro. Cioè.
0: Infatti noi lo vediamo proprio come una
1: poi
0: roba
1: è ovvio
0: di...
1: Che, no, è ovvio che poi avere la memoria è una
0: ti
1: roba
0: aiuta.
1: Che ti... Ti lascia libero, capito? Perché comunque poi puoi giocarci, invece dovendo leggere tu sei legato a quel foglio. Però

0: Ero ad un provino ad agosto, che non ti dico come mi rodeva, lasciamo perdere, perché ad agosto ovviamente stai in vacanza, quindi vieni chiamata per un provino importante, c'erano penso 300 ragazze lì fuori per un programma televisivo e tra di loro si raccontavano, ma io non ho studiato bene, io non mi ricordo, vabbè, ma io entro col foglio, io dicevo,
1: però
0: ragazze,
1: questa
0: ma
1: è una roba, questa è una roba che
0: io la maestrina, cioè, nel senso, stronza,
1: sicuramente è così come dici tu. Però poi il cinema ti aiuta in questa roba, cioè ti aiuta ad essere molto più smart, molto più veloce su queste robe qua. Quindi ti arriva, che ne so, ti arriva la scena che è stata cambiata 10 minuti
0: esatto,
1: prima.
0: Devi essere
1: tu
0: elastico.
1: Hai capito?
0: Invece io vado tipo in tilt su sta roba qui, perché entro in quel meccanismo e come nella vita, no? Se io scelgo una cosa, vado in una redirezione, quella è, non la posso cambiare. Stessa cosa se mi cambiano un po' i piani.
1: Perciò dico più bella l'improvvisazione.
0: E invece sei, no, perdonami, ricevi una chiamata per il ruolo della tua vita.
1: cioè, piango, cioè sto male. Cioè, come ti dicevo prima, il gratto
0: me la devi
1: dicevo
0: interpretare, Simone, ma che me ne frega a me che piangi.
1: E chiamo.
0: Vai. Pronto il signor Simone Borelli?
1: Sì, mi dica.
0: Senta, volevamo dirle che è stato preso.
1: Ma che, cioè, che cosa?
0: L'ultimo provino che si chiama, il film, fammelo vedere.
1: Ma quello di, cioè, il provino del Sorrentino?
0: Esatto, lui.
1: Veramente?
0: Sì, Borelli.
1: C'è il protagonista, l'ID1.
0: Esatto, esatto. Beh, vedi, non piangi, ridi, abbiamo scoperto. Sei sul set e ti dicono rifarla completamente diversa. Vedi, mi hai anticipato tutto quello che...
1: Sì, vai.
0: Rifarla completamente diversa.
1: Va bene, ma siamo... Cioè, non è che vuoi vedere, cioè, qualche sfumatura, vuoi proprio che la facciamo diversa?
0: Diversa.
1: Guarda, a me non mi torna che la facciamo diversa questa scena.
0: Ah, quindi cioè, così secondo... rispondo.
1: Certo, perché tu devi stare davanti, cioè, capito? Li devi bloccare.
0: Mamma mia, devi fare quello che dici tu, perché anche... la tua direzione è importante. No, poi mi hai raccontato una volta invece che sei bravo a far parte anche del team degli addetti ai lavori, quindi magari scrivendo un copione, una battuta.
1: Eh sì, ma perché poi quando
0: ti danno, come posso dire, non mi sono spiegata bene, ti danno libero arbitrio in
1: sì,
0: un certo
1: perché,
0: senso.
1: Cioè, nel senso, comunque io ho iniziato nel cinema con Gomorra, cioè ho fatto un piccolo ruolo nella serie e poi dopo un anno mi chiamarono per fare il coach di Ivana e facendo il coach di Ivana comunque lei è pugliese, quindi tu dovevi lavorare con i registi, con gli sceneggiatori, arrivavano queste sceneggiature e tu le dovevi rendere più napoletane, più fruibili a un'attrice che non è napoletana e non mastica il napoletano, e quindi
0: cioè,
1: quella roba
0: tanti
1: lì...
0: napoletani vanno a prendere. No,
1: no, vabbè, i sceneggiatori, figurati.
0: No,
1: poi...
0: se uno si pensa che quella figura sia, ma tante volte tanti attori romani interpretano
1: sì,
0: i milanesi.
1: Sì,
0: voglio
1: ma oggi
0: dire,
1: ormai è
0: una...
1: così. No, ma poi i sceneggiatori.
0: Che mare fuori e Napoli.
1: No, no, assolutamente. No, ma poi... E quindi questa roba ti rende. Cioè, ti fa entrare di più nel mondo e ti fa capire che tu devi fare quella roba. Cioè, io anche da attore, quando mi leggo la scena, cioè, cambia un sacco di cose, capito? Poi puoi acchiappare, ma è difficile, soprattutto nel cinema è molto difficile, che acchiappi il regista che ti dice no, dobbiamo dire quello che ho scritto io, e forse mi è capitata una volta nel cinema, senza fare nomi, nella televisione, non nel cinema, e doveva essere quello. Cioè, doveva essere quello, punto, virgola, tutto.
0: Pensa che fastidio.
1: Perché l'aveva scritto lui e vabbè. E, però poi la maggior parte delle volte un regista è molto fiducioso nei tuoi cambiamenti. Anche perché sei tu che lo devi interpretare. Quindi
0: esatto.
1: Lui è un occhio esterno, capito? E allora si fida completamente.
0: E allora andiamo avanti invece. Round 3 completa la frase. Fare l'attore per te è...
1: è sacrificante.
0: Il set è?
1: È un mondo magico.
0: Il momento più bello è?
1: Il momento più bello è quando inizia un set.
0: E quello che il pubblico invece non vede?
1: è tutto. Cioè,
0: vedi, vedi già il pacchetto finale.
1: Sì, sì.
0: Mamma mia, infatti sarebbe bello che ad ogni progetto cinematografico ci fosse un backstage, tutto extra, di quello. Certo.

0: anche di quelli più divertenti,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: La cosa anche invece più difficile
1: è interpretare.
0: 10 secondi di verità. Cosa ti dà più fastidio in questo mondo?
1: La non meritocrazia.
0: Bravo. Cosa emoziona ancora? Cosa ti emoziona ancora?
1: La verità.
0: Perché non smetterai mai?
1: Perché è un mondo fatto di emozioni vere, appunto, che quindi è quello che ti fa rimanere sempre là, pure quando hai il no più brutto della tua vita e tu dici vabbè, però cioè, capì, ma non faccio un mestiere normale, capito? Quello è.
0: È la consapevolezza che ti ha fatto poi arrivare sì. ad essere un po' così più smart, no?
1: Sì,
0: in un certo
1: sì,
0: senso.
1: Sì, sì.
0: Ti regalo un altro brano di Iovene, Avite Mo, mm-hmm. e noi torniamo tra pochissimo perché il viaggio deve ancora finire.

0: Davide e Mo.
1: Ed eccoci tornati con Simone Borrelli a Napoli Senza Confini, ma adesso guardiamo avanti perché nel tuo lavoro ogni storia finisce, ma in realtà c'è sempre un'altra che sta per iniziare, no? A cosa stai lavorando in questo momento e qual è la tua prossima storia, Simone?
2: Adesso da poco ho finito questo film che è un noir criminale, secondo me molto molto bello, ne uscirà un grande film.
1: Ma al cinema?
2: Al cinema, dove interpreto questo killer, quindi da carabiniere a killer.
1: È un attimo, dico, ma poi attimo. Dalla televisione al cinema.
2: No,
1: è
2: ma
1: un
2: poi è bellissimo perché quando è uscita la preside.
1: Cioè, perché gli attori poi dico escono pazzi? Per questi motivi, ragazzi.
2: No, ma poi tra l'altro, anche... quando ti racconto questo aneddoto, è bello, poi queste sono le cose divertenti. Quando è uscita la preside, cioè, c'è sempre questa signora che passa fuori il bar dove io, diciamo, sto di solito con i miei amici.
1: Dici nella tua vita reale,
2: sì.
1: Okay.
2: E quando uscì la prima puntata della presa, sta signora passò, mi guardava fisso e faceva: ah, o vice brigadiere. Sì, signore, sono il vice brigadiere.
1: Loro pensano che tu realmente
2: sì,
1: poi sei.
2: Assolutamente. Cioè, loro pensano che tu sia. Questa cosa è successa anche sul set. Che io ero vestito da carabiniere. A San Giovanni passava sta gente e faceva brigati che succede, ma diceva, guarda, non, cioè, stiamo facendo la serie, okay.
1: E queste sono cose
2: questa
1: che succedono
2: poi,
1: a Napoli, meravigliosa.
2: Questa signora è stata stupenda perché poi mi ha rincontrato ultimamente, ha detto, vice brigati, che stai facendo? E ho detto, no signora, adesso sto facendo un film, faccio il killer. Ma con me o kill? No, tu non devi fare il killer, tu fai un carabiniere. E vabbè,
1: continuava,
2: cioè, ma faccio l'attore, cioè non è che faccio un carabiniere, quindi...
1: Bellissimo.
2: È stato molto divertente, quindi questo è stato l'ultimo progetto, ora siamo in attesa di altri mondi.
1: E quindi ci vedremo presto comunque sullo schermo,
2: sì,
1: prossimamente.
2: Sì,
1: invece
2: sì,
1: c'è
2: sì.
1: Un ruolo che senti di voler fare a tutti i costi e ancora magari non hai fatto?
2: Sì, mi piacerebbe tanto interpretare tipo un ispettore, un detective.
1: Zenigata.
2: Quel tipo là, una roba molto più oscura.
1: Aiutami, c'è già una serie su Netflix, vabbè, lui è famosissimo, vabbè, mi verrà in mente. Quindi un detective, che un po' Lidia Poeta al maschile.
2: Più oscuro. C'è una roba molto, c'è una roba, capito, che tormentata, una roba non facile, anche da interpretare, da viverla, ovviamente.
1: Beh, quindi fai... qualcosa che ti ripercuote proprio l'anima e il cervello e lo stomaco.
2: Sì, mi piacciono queste cose strane.
1: Invece nel tempo hai scoperto che il tuo modo di recitare sta cambiando? Anche rispetto a quel teatro?
2: No, sì, prima lo, cioè, ho avuto a che fare con questo cambiamento. Cioè, nel senso che comunque venendo dal teatro, che non dico che è, sì, comunque l'impostazione è diversa dal cinema, ovviamente, per forza di cose. Però è un cambiamento che secondo me già è avvenuto. Quindi ora sto coltivando quel cambiamento che già è avvenuto, lo sto migliorando.
1: Ok, perfetto. Invece un attore o un'attrice con cui ti piacerebbe condividere la scena?
2: Ma siamo a Napoli, quindi manteniamoci...
1: Tony?
2: Qui. Attore o attrice?
1: Sì, ho detto Tony.
2: Ah, sì, sicuramente Tony Servillo.
1: Stavi dicendo quello?
2: Stavo dicendo Serena Rossi, però anche...
1: È un attore,
2: come
1: esatto,
2: attrice.
1: Maschio.
2: Sì, sì, Tony Servillo. Tony Servillo
1: è un regista?
2: Che... È Sorrentino.
1: Napoletà, voglio dire, chiudiamo.
2: Sorrentino è anche un garrone, ovviamente.
1: Straordinario, straordinario. Invece, Simone, facciamo un po', sforziamoci, no? Con l'immaginazione. Ritrova quel bambino che eri, no? Quindi sogna, immagina. Tra qualche anno dove ti vedi?
2: Tra qualche anno mi vedo a buoni livelli. Cioè, l'ho sempre pensata questa cosa, perché poi comunque noi in Italia abbiamo questa cosa dei tra i 35 e i 40, cioè sei ancora giovane, capito? Però
1: artisticamente
2: verso i 40 tu inizi a interpretare anche quei ruoli che sono un po' più maturi, tu sei più maturo e quindi mi vedo a buoni livelli.
1: E io te lo auguro perché te lo meriti, a proposito di meritocrazia, anche perché la resilienza è poi quella che premia, no? In un certo senso nel nostro mondo, ritornando anche al detto napoletano, Ricetto Pappice vicino a Nucera, motivo che ti... che arrivo piano piano. Siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti con te in giro per il mondo senza mai tradurla.
2: Una parola che per te, ma mi viene subito in mente Wagyu, capito? Una roba, cioè pure
1: da
2: che
1: slang.
2: Sì, una roba pure che è riconoscibile comunque in tutto il mondo. Quindi sì, Wagyu.
1: Wagyu. E invece un consiglio, qualcosa che Simone Borrelli vuole dire ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli.
2: Ma never give up, una roba del genere, cioè mai mollare, ma in tutto, solo noi che facciamo questo mestiere. Cioè mai mollare ed essere sempre positivi, perché se inizia ad entrare in un circolo di negatività, io dico sempre che la vita deve essere un circolo virtuoso e non vizioso, quindi essere sempre positivi.
1: Bellissimo, bravo, super energia e mood,
2: sì,
1: vibes.
2: Soprattutto.
1: Grazie Simone Borrelli di essere passato qui, grazie per questa chiacchierata,
2: grazie,
1: mi ha fatto super piacere. E noi a questo punto salutiamo i nostri amici di Rai Radio Live Napoli, mi raccomando scaricate l'app di Rai Play Sound se vi siete persi qualche puntata e volete recuperarla. Grazie Simone Borrelli.
2: Grazie a voi e ciao a you,
1: in bocca al lupo, ci vediamo presto. Io vi lascio con Pino Daniele Natazzulele Caffè. Ciao, ciao a tutti.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai, Radio Live, Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

cose pazze vire quando all'iccamazza stanno fuori a stu palazzo. Cose pazze, solo se già sguarramazza in distanza stu palazzo. Cose pazze quando a bambola e pupazza sono passate po' palazzo. Cose pazze, chi s'invizia in do palazzo non scapizza per campare.

scasavan in do palazz. Cose pazz, ma chi trasi in do palazz, tenen quella na curazza. Cose pazze e addovente che la razza, che nessuno può toccà. E a così mentre aumenta ne prezzi,

0: sai che mi addormesso da sti braccia. Stamore si è fatto un laccio, si mi allontano cuore straccia, sto cuore straccia.
1: Ma se mi avvicino tu mi mordi, non mi allontano che ti scordi.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagneremo in un viaggio tra musica, immagini ed emozioni, perché i nostri ospiti sono due artisti che hanno scelto di raccontare Napoli con uno sguardo contemporaneo senza mai perdere il legame con le proprie radici. Avremo il piacere di avere con noi in studio Alessio Caraturo, cantautore raffinato che il pubblico ricorda anche per il grande successo di Goldrake, disco di platino e autentico fenomeno discografico, ma che negli anni ha costruito un percorso artistico sempre più personale, fatto di ricerca, identità e amore per la lingua napoletana. Con lui c'è Nunzia Esposito, compagna di vita e autrice e regista del videoclip del nuovo singolo Che Lè Che Sì, un lavoro che attraverso immagini intense e poetiche accompagna e anticipa il racconto della canzone, trasformandolo in una vera esperienza visiva. Che Lè Che Sì rappresenta il primo tassello di un progetto discografico più ampio, un album che unisce sonorità elettropop e tradizione melodica, raccontando una Napoli vissuta di notte tra il tufo, il cemento ed il mare. Un viaggio in cui l'amore diventa il filo conduttore, ferita e salvezza, desiderio e nostalgia, luce ed oscurità. Parleremo di questo nuovo capitolo artistico, della scelta di scrivere un intero album in lingua napoletana e di come musica e immagini sono riuscite a fondersi in un unico racconto.

0: Abbiamo appena ascoltato Quelle che sì di Alessio Caraturo, che è il protagonista della puntata di oggi. Ciao Alessio, benvenuto.
1: Ciao Francesca.
0: E con noi in studio c'è anche Nunzia Esposito, moglie e compagna di viaggio, ma non solo. Anche Nunzia infatti è un'artista e in questo progetto è l'autrice del video del brano che traduce perfettamente in immagini questo mondo emotivo molto ricco, molto forte, questo attraversamento di Napoli che è un viaggio nella città ma anche dentro noi stessi. Ciao Nunzia e benvenuta anche a te. Alessio, questo singolo apre un nuovo progetto perché anticipa il tuo prossimo album in cui ritroverai queste note elettropop, però le mescolerai con le tue radici, con la napoletanità e quindi con la tradizione melodica classica napoletana. Prima di parlare dell'oggi però vorrei fare un piccolo passo indietro e ricordare un tuo grande successo, Goldrick.
1: Sì, sì. Era dicembre 2000, quasi 2005, diciamo.
0: Quasi 2005. Incesti il disco di platino, più di 2000 copie vendute. Ma come ti viene l'idea di rivisitare in chiave intima e acustica una sigla come quella di Goldrick, delle anime giapponesi?
1: C'è di base che la colonna sonora originale giapponese di tutta la serie di Goldrick è qualcosa di un livello altissimo, estremo, a livelli di Hans Zimmer, di Interstellar, per intenderci. Almeno per come vedo io la musica. Quindi già l'atmosfera del cartone ti portava in mondi meravigliosi. E naturalmente ero anche affezionato alla sigla.
0: Cioè tu lo guardavi Goldrick da piccolo?
1: Certo, avevo 6 anni ma lo guardavo. E ovviamente di conseguenza ero affezionato tantissimo anche alla sigla iniziale, uforobo, quella parte là, e anche quella finale era quella che mi piaceva di più. Figurati, era così ricco di bella musica il panorama in quegli anni che anche le canzoni dei cartoni animati erano dei capolavori. Quindi Goldrick, che il titolo, a differenza della sigla iniziale che si chiamava uforobo, la sigla finale si chiamava proprio Goldrick, e istintivamente mi è venuta perché un mio amico qualche giorno prima mi diede un CD con tutti gli MP3 dei cartoni animati, gli MP3 delle sigle dei cartoni animati anni 80. Avevo la chitarra, l'ultimo pezzo che avevo sentito era la sigla finale che io amavo, cioè perché la sigla, la versione originale è meravigliosa naturalmente. Io l'ho solo cambiata, ma è immigliorabile dal mio punto di vista quella originale. E quindi ce l'avevo dentro, no? Perché avevo appena finito di sentire, ho preso la chitarra e stavo facendo una composizione armonica mia e suonava benissimo su quegli accordi, sicché è nata in questo modo.
0: Alessio, a distanza di quasi 20 anni, come vivi questo successo? È per te un traguardo che ti rende consapevole delle tue capacità? Oppure senti il peso di dover eguagliare o comunque dover essere all'altezza di aspettative molto alte? Nel senso che il successo di Goldrick per te è più uno sprone o una responsabilità?
1: Allora, per quanto riguarda, come dire, il senso di responsabilità per fare un altro passo all'altezza del precedente oppure no, tutta la mia produzione creativa è, per quanto mi riguarda, è tutta allo stesso livello. Non, per me Goldrick, il mio arrangiamento fa parte di me, non c'ha niente a che vedere con l'arrangiamento originale, perché è una composizione completamente diversa, ma naturalmente mantenendo la melodia e mantenendo le parole è Goldrick. Però per me è un pezzo mio quello, non è un pezzo di qualcun altro. È una, chiamiamola rivisitazione, ma ho portato una canzone di un altro mondo nel mio mondo, e quindi non mi preoccupo mai né di essere ricordato, ah, tu hai fatto Goldrick, bellissima, cioè, e non altri pezzi, perché la sento comunque mia la canzone, e non ho neanche paura di non mantenere il mio standard, anche perché tra l'altro si cambia, quindi sono anche cresciuto e quindi questo fa parte
0: della tua storia. Sì, cioè,
1: è un figlio
0: come tutti gli altri.
1: Il mio figlio più grande non potrò mai amare di meno del mio figlio più piccolo e viceversa.
0: Certamente, tra l'altro comunque sono due mondi, Giappone e Napoli, che hanno un certo parallelismo, sono due terre che sono dominate dai vulcani, quindi c'è questo elemento magmatico che, anche se tu quasi lo trattieni, lo sussurri, comunque emerge questa forte emotività che sei riuscita a tradurre perfettamente nel video, in cui non dai solamente voce alla musica, alle parole, ma riesci in qualche modo a dare voce ai pensieri interiori, ai tormenti, alle nostalgie, perché poi penso che mai città come quella di Napoli sia una città che raccolga tutte le voci, che trattenga dentro di sé la storia, ma anche l'emotività, l'emozione di ciascuno di noi. È una città in questo molto magica, non solo quando si parla di esoterismo, proprio secondo me la magia è proprio in quell'elemento emotivo che crea una forte tensione, non solo nella bellezza ma in tutto ciò che ci circonda, che sembra riempirci, affascinarci, abbaiarci quasi con tutto quello che c'è intorno, di cui poi ne siamo uno specchio, comunque lo assorbiamo, lo rielaboriamo. Come nasce proprio questo brano Quelle che sì?
1: Diciamo che la parola magia che è usato è, come dire, da prendere molto bene in considerazione, perché è come se fosse un centro nevralgico, energetico Napoli, nel senso che dove in Italia, o anche, diciamo, non voglio fermarmi a mettere dei confini, come dire, geografici, ma proprio la musica classica napoletana, la canzone classica napoletana, ha una magia che io non riesco a trovare da nessun'altra parte. Questo potrebbe dipendere dal vulcano, potrebbe dipendere da geologicamente dove è situata la città, però è una magia. E proprio su questa magia si basa la ricerca di questo nuovo disco.
0: Un disco che fonde proprio la tradizione classica napoletana con la modernità, con questo suono elettropop in cui si inserisce un po' questa nuova linea melodica.
1: Sì, diciamo che l'ispirazione è quella della musica classica napoletana, però il rapporto con lo strumento è totalmente moderno. Tutta la creazione di questi brani è assolutamente ispirata dalla tradizione della canzone classica napoletana, però comunque sia l'approccio con lo strumento chitarra che tutto il resto è assolutamente moderno. È come se fosse una sorta di neoclassicismo della musica napoletana. È una canzone neoclassica napoletana. Mi piace definirla così e mi piace pensare che veramente possa essere così.
0: Parlando di canzoni napoletane, tra le più belle e che so che piace anche a te particolarmente, c'è Santa Lucia Lontana. Sì. Mi piacerebbe che tu ce la suonassi qui dal vivo, perché dal vivo si crea appunto un'atmosfera che è ancora più intensa e più vera.
1: Molto
0: e quindi, grazie.

0: Con noi abbiamo Alessio Caraturo, che poi con un R sola, perché in realtà all'anagrafe sei con due R.
1: Sì,
0: ed
1: sì.
0: È bello questo Caraturo, perché dà anche un senso di peso proprio a questo cognome, come una caratura, no? Come il diamante.
1: Sì, infatti proprio per quello che l'abbiamo lasciato così, perché parte da un errore di battitura e era interessante lasciare questa caratura come se fosse un diamante.
0: Diamante che non solo appunto è importante e preziosissimo, ma è anche per sempre, come dico nella pubblicità, quindi qualcosa che resiste al tempo, che il tempo non scalfisce, come non può scalfire nulla le nostre emozioni. Io però adesso vorrei chiedere anche a Nunzia Esposito, che è qui con noi in studio, come hai lavorato proprio a realizzare questo video? Che tra l'altro è bellissimo, questo viaggio in macchina attraverso questa Napoli un po' piovigginosa. In realtà non sembra quasi Napoli, è fuori da ogni olografia da cartolina, no? Che di solito c'è la Napoli solare, la Napoli di sogno, il mare. Invece tu lo immergi completamente nel traffico, in questi vetri bagnati.
2: In realtà io lavoro nel cinema da tanti anni, però sono anche una fotografa che ha una sua ricerca, diciamo, fotografica, quindi ho pensato, ascoltando il brano, in realtà di ispirarmi un po' a quella che era anche la mia attività artistica. In fondo, se tu lo guardi, sembra quasi un video, un video arte un pochino.
0: Certo, sì.
2: Perché ho pensato di non raccontare come al solito in maniera didascalica la canzone, ma di lasciarmi prendere, diciamo, dalle emozioni che mi trasmetteva quando l'ascoltavo. Volevo che ci fosse Napoli, ma come hai detto tu, non volevo che ci fosse una Napoli da cartolina, la solita Napoli che tutti conosciamo. Volevo che ci fosse un po' di mistero, raccontare il mistero di Napoli, raccontare anche un po' il mistero dell'amore, perché questa canzone può raccontare diverse sfaccettature dell'amore, un po' come ognuno quando l'ascolta pensa al proprio sentimento, a qualcosa che gli può ricordare nella sua vita. Mi piaceva pensare che le immagini raccontassero qualcosa di misterioso e di, è un sentimento, insomma, diverso, non il solito sentimento dell'amore. Quindi mi sono ispirata un po', dato che mi piacciono tantissimo, faccio foto soprattutto alle urbex, abbiamo pensato di girare in posti abbandonati, insomma mi sono ispirata semplicemente a questo, al sentimento che mi dava la canzone quando l'ascoltavo.
0: Infatti è bellissimo, se uno non ascoltasse la canzone e vedesse solo le immagini, io credo che le emozioni che proverebbe combacerebbero esattamente a quelle che uno prova e sente ascoltando il brano musicale, perché veramente coincidono secondo me perfettamente, perché fanno vedere come la canzone viene vissuta, come giustamente hai detto tu, attraverso, poi filtrata attraverso i sentimenti di ognuno. Io credo che la cosa più bella, soprattutto per voi cantautori anche romantici, se mi per me consenti il termine, sia proprio quello di poter entrare nella vita delle persone, che chi lo ascolta lo senta proprio e lo viva nel suo quotidiano. E ha ragione Nunzia, perché il traffico e la macchina sono proprio quei momenti in cui noi riflettiamo. Da una parte c'è la dimensione del viaggio e dall'altra c'è la dimensione intima. Qui elaboriamo tanti pensieri della giornata, del giorno prima, delle nostre emozioni. Questo, diciamo che sarà una prepista, Alessio, poi ad un progetto molto più ampio. Ce ne vuoi parlare? Ci puoi anticipare già qualcosa, Alessio?
1: Allora, Kill sì è la prima di una serie di brani che usciranno man mano. Hanno tutti la stessa radice, che come abbiamo detto prima ha origini lontane nella canzone classica napoletana, però naturalmente l'approccio agli arrangiamenti, alla struttura dei pezzi è assolutamente moderna. E sono tutte canzoni che hanno in comune, come dire, una sorta di porta aperta a chi ascolta, nel senso che sono strutturate, naturalmente tutto questo sempre in maniera molto istintiva e ispirata, in modo tale da far sì che chi ascolta si possa immergere e dare un proprio significato alle canzoni. Infatti hanno sempre, come dire, raramente, anzi praticamente mai, introduco parole che abbiano una contestualizzazione sia temporale che spaziale. Tipo, per esempio, per il cellulare tra 20 anni molto probabile sarà una parola antica che nessuno si sa che cos'è, non c'è, voglio, anzi no, se lo ricorderà,
0: sì.
1: Però voglio dire, ti identifica troppo temporalmente, capito? Quindi io cerco di lasciare, come dire, spazio alle persone di identificarsi nelle canzoni, sia adesso che tra 30 anni. Queste canzoni avranno comunque il loro significato e la loro personalità
0: Certo, anche perché vivono attuale. Attraverso gli altri e continuano a vivere. In questo io devo dire vi invidio un po', un'invidia positiva, nel senso proprio di invidio, cioè di essere al posto di... Perché io credo che i musicisti veramente è come se moltiplicassero le loro emozioni, moltiplicassero e eternassero tutto quello che fanno, perché ogni persona che ascolta un brano, anche adesso oggi ascoltiamo un brano di Pino Daniele che purtroppo non c'è più, però mentre li ascoltiamo sentiamo delle sensazioni, delle emozioni che sono vive, sono presenti, sono attuali, e quindi in realtà la musica è eterna sempre ed è sempre viva, è sempre moderna, è sempre attuale.
1: Ed è un circuito.
0: È un circuito proprio, prima hai parlato di energia, no? Proprio un circuito energetico.
1: Che c'è, è come se fossero i poli di un circuito, il polo negativo e il polo positivo, no? La musica è un po' e come dire, chi produce la musica è un polo, chi l'ascolta è l'altro polo, e fa sì che si accenda la lampadina, che è l'energia che si sviluppa, no? Sia per chi emotivamente si lascia portare, chi emotivamente si ascolta, facendosi anch'esso portare.
0: Che bello, veramente bellissima questa immagine della lampadina e dei poli. Quando ad esempio componi una canzone, scrivi un testo, chi è la prima persona a cui la fai ascoltare? Diciamo, chi è il tuo test?
1: Il mio test è la mia famiglia, naturalmente mia moglie, i miei figli, però loro mi dicono sempre che è tutto bello.
0: vuol dire che hai creato un ambiente armonico. Soprattutto stare giovani non è facile che non ti critichino.
1: Invece i miei figli
0: apprezzano.
1: Il mio figlio piccolo Bruno mi ha detto: papi, questo pezzo me lo metterei nella mia playlist.
0: Bellissimo. Un
3: complimento più grande, perché poi la sua playlist è tutta musica rap, trap, eccetera.
0: Quindi un grande onore, un posto d'onore per il padre, bellissimo. Vorrei fare un pochino un viaggio a ritroso per conoscerti meglio, anche proprio nella tua vita. Vorrei sapere l'Alessio di oggi, da dove è partito, il momento in cui hai sentito che la musica era la tua vita, quali sono state le tue fonti di ispirazione, chi ti ha guidato e ti ha sostenuto anche nelle tue scelte.
1: Allora, diciamo che sono state una serie di coincidenze, nel senso che, come tutta la vita, si basa su delle coincidenze. Noi viviamo in una sorta di magia, dove quello che ti capita ti apre una sliding door diversa. Diciamo che probabilmente era abbastanza scontato che diventassi malato di musica, perché è nato tutto quando per la prima volta ho suonato un solo tasto della chitarra. Da quel momento non ho pensato ad altro. La chitarra aveva...
0: Chi ti ha regalato la prima chitarra?
1: I miei genitori a Natale. Prima mi regalarono una chitarra elettrica. Anzi no, la chitarra elettrica la comprai io con i miei soldi. Però la chitarra elettrica ha bisogno di accessori che te la fanno suonare bene, che ti facciano godere di quel suono, no? Quindi un amplificatore, gli effetti, la distorsione, la compressione. E quindi l'approccio con la chitarra elettrica, senza amplificatore, senza quello che serve per farla suonare bene, fu un po' traumatico, un po' ostico. Poi mi regalava...
0: Cioè, rimanesti un po' deluso, dici, ma sì, questa da sola sì, non suona.
3: È una fetecchia questa chitarra, tra l'altro è anche una fetecchia come chitarra, quindi le chitarre elettriche buone suonano anche senza cavo.
1: E quindi quando invece suona la chitarra classica, senti proprio un'emozione così forte che... non ne potetti più fare a meno.
0: Poi secondo me è proprio la chitarra, il fatto che tu la abbracci, il fatto che la tieni vicino al ventre, no? E quindi queste vibrazioni delle corde in qualche modo ti arrivano proprio addosso.
1: Infatti questo è fondamentale, questo quello che dici, perché per me il contatto con la chitarra è fondamentale. Infatti, per esempio, non suono col plettro, non l'ho mai usato, perché con le unghie e con le dita c'è un contatto più intimo, più intenso, e il suono mi rappresenta di più. Ecco, mi sento più un'unica cosa con lo strumento quando suono con le mani.
0: Bello questo che dici, perché in un mondo in cui ormai a volte non si suonano neanche più gli strumenti, questo invece bisogno di verità anche tattile in ogni suo aspetto è da riscoprire. Io inviterei anche tutti i giovani non solo ad ascoltarti, ad ascoltare i tuoi brani, ma ascoltare questi suggerimenti che stai dando, perché a volte uno perde. Non è che non bisogna inseguire anche la modernità, non è che bisogna ritornare al passato, però non dimenticare certe emozioni, certe sensazioni che possono solo solo arricchire il nostro vissuto e darci una delle sensazioni anche molto forti. Voi siete anche genitori e quindi io penso che questo sia, oltre che state trasferendo per questo, forse i vostri figli amano anche tutto ciò che fai perché glieli avete sicuramente trasmessi. Nunzia, com'è vivere con un cantautore?
2: Cioè, vivere con un cantautore è molto bello perché è una persona molto sensibile. Devo dire, a casa nostra c'è sempre un'aria fatta di arte, le sue note riempiono sempre la casa, devo dire, è molto bello. E ha sensibilizzato tantissimo i ragazzi. Lui è un grande appassionato di cinema oltre che di musica, quindi i nostri figli sono abituati a sentire suonare dal vivo, a sentire suonare la chitarra, a vedere dei film bellissimi. Quindi è molto bello da un lato perché c'è sempre qualcosa che a volte oggi si è dimenticato, no? Cioè l'arte è qualcosa che molto spesso non è molto valorizzata, mentre a casa nostra è importantissima. D'altra parte, diciamo, quando compone
0: si isola un po',
2: no, ma anche no. Siamo abituati a sentire sempre la stessa canzone, sai, mentre gli altri la godranno e l'ascolteranno tante volte, noi quando esce già non la vogliamo sentire più.
0: Siete saturi.
2: Siamo saturi, capito? Per noi già quella canzone è diventata vecchia e satura, però siamo contenti di vivere con lui perché è una persona molto sensibile e intelligente, e stare in una casa con la musica, con gli strumenti in giro per la casa, secondo me è un valore aggiunto.
0: Sicuramente. Alessio, le dedichi, qual è stata la prima canzone che le hai dedicato?
1: Allora, nella composizione io non baso tutto sull'immaginazione. Ho provato agli inizi, agli esordi, a scrivere canzoni ispirandomi a fatti reali, ma il risultato è sempre stato stucchevole, perché quando scrivi una canzone da innamorato, gli innamorati pensano più o meno tutti quanti alla stessa cosa, perché l'amore quello è.
0: Diceva la persona, no, che allora, solo chi non ha scritto mai lettere d'amore fa veramente ridere.
1: Sì. E quindi mi sono sempre ritenuto abbastanza banale quando scrivevo canzoni dirette a qualcuno. Quindi diciamo che la mia reale ispirazione da parte delle persone che amo è proprio questo frigolio interiore che mi porta e che mi spinge a comporre e a creare. E quindi in teoria nessuna, ma nella pratica tutte.
0: E lo immaginavo tutte, perché alla fine quello che proviamo anche immaginando, anche astraendoci dal nostro vissuto, alla fine è quello che abbiamo dentro di noi. È il seme che lei ha messo dentro in tutta questa tua poesia. Sì. Sicuramente avrà una bella componente anche di ispirazione nella vostra vita reale. Quindi ti senti cambiato rispetto a Goldrick oggi, l'Alessio di oggi? C'è qualcosa che avresti voluto fare che non hai fatto? Qualche treno che è passato, che avresti voluto prendere? Qualche rimpianto?
1: Allora,
0: o viceversa, grazie. Qualcosa che hai fatto che non avresti voluto fare?
1: Guarda,
0: non
1: dire...
0: vogliamo una confessione, però insomma.
1: No, guarda, ti devo dire che sono molto innamorato della vita e non ho nessun rimpianto e in nessun modo. E devo dire che non mi sento neanche cambiato, né in senso positivo né in senso negativo. Sono sempre lo
0: coerente.
1: Stesso, sono sempre, sì, però anche non sono neanche tanto coerente, nel senso che la vita mi ha portato, mi ha arricchito continuamente. E quindi
0: sei coerente nell'incoerenza, come il Tao, no? Dice, il Tao dice che la vera via non è mai una via costante.
1: Esattamente,
0: quindi...
1: esattamente. Sono coerente nell'incoerenza. Quindi no, se mi mettessi a pensare a tutti gli errori che ho fatto, sicuramente ce ne sarebbero tanti, ma io ti faccio un esempio banale. Quando sbaglio strada, dico evidentemente di là non era la strada giusta, mi sarebbe successo qualcosa, questa è migliore di quella. Quindi quando guardo al passato e immagino gli errori...
0: Diciamo che gli errori sono delle occasioni.
1: Sì, esatto, sì. E quindi poi tra l'altro sono così felice e sereno che non cambierei proprio nulla del passato. Ho paura che si possa modificare qualcosa e in questo momento non sarei felice come sono adesso.
0: Devo dire che questo si percepisce, questa armonia che c'è tra voi si percepisce tantissimo, a prescindere dal fatto che non vi siete neanche arrabbiati, che vi ho fatto aspettare un sacco di tempo.
1: No, dopo devo andare al lavoro.
0: Va bene, vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi.
1: Grazie
0: Nunzia, grazie Alessio, grazie a tutti voi che siete in ascolto.

0: Diretta Live
1: continua il suo viaggio nella musica. Ci sono band che si distinguono per il loro suono ed altre invece che conquistano il pubblico soprattutto per ciò che riescono a trasmettere dal vivo. I Via San Rocco appartengono ad entrambe le categorie. Giovane formazione indie pop hanno costruito la loro identità artistica partendo da valori semplici ma fondamentali: il lavoro di gruppo, il confronto continuo, la condivisione delle idee e un'amicizia autentica che si riflette naturalmente nella loro musica. Ogni brano nasce da uno scambio creativo in cui ogni componente contribuisce a dare forma ad un racconto comune. Il loro repertorio di inediti comprende canzone dedicata al vento, Zona ospedaliera e Donegal, canzoni che raccontano sensibilità diverse e testimoniano la ricerca di un linguaggio musicale personale. Ma è soprattutto sul palco che i Via San Rocco riescono a esprimere il meglio della loro forza. Nei live si distingue una grande empatia sia tra i componenti della band sia nel rapporto con il pubblico. Ed è proprio questa capacità di creare una connessione spontanea e sincera con chi ascolta che sta facendo crescere il loro consenso concerto dopo concerto, conquistando un pubblico sempre più numeroso e affezionato. Un progetto giovane dunque, ma già capace di dimostrare come la musica possa essere prima di tutto un'esperienza condivisa, fatta di emozioni, complicità e autentica partecipazione.

0: E abbiamo appena ascoltato Canzone dedicata al vento, l'ultimo brano uscito dai Via San Rocco, che sono qui con noi in studio. Veramente manca solamente Mario De Falco alla batteria, che salutiamo per primo, essendo in contumacia non presente, ma è rappresentato meravigliosamente qui da Matteo Vittorioso, che è l'autore del testo e la voce, il frontman del gruppo. Ciao Matteo, benvenuto.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Proseguiamo con Nicolò Foglio, chitarra e tastiere. Ciao Nicolò.
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: E ancora Davide Schiavo alla chitarra.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E Renato Criscuoli al basso elettrico. Ciao Renato.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo proprio subito da questo nome, Via San Rocco. Come mai avete scelto di chiamarvi in questo modo? Chi risponde? Davide.
5: Diciamo che nella fase iniziale, nel momento in cui ci siamo incontrati, avevamo questo bisogno disperato di trovare un nome per il gruppo. Ne abbiamo pensati tantissimi. Nomi di piante, pensavamo qualcosa che suonasse indie, finché un giorno su una panchina, seduti a pensare al nome, non ci giriamo e troviamo il nome di questa strada, che è proprio Via San Rocco. Ci è suonato particolarmente bene e da lì abbiamo deciso di chiamare il gruppo Via San Rocco.
0: Ma come vi siete conosciuti? Com'è nato proprio questo progetto musicale? Nicolò?
6: La storia è un po' particolare perché io conoscevo già Renato e Davide. Noi ci siamo incontrati la prima volta per fondare, diciamo, un gruppo per fare serate di musica live, arrangiando cover indie pop sullo stile di Calcutta, Gazzelle e cose così, finché un giorno ci mancava il cantante e quindi, scrollando su Instagram, trovo il profilo di Matteo, che pubblica diversi video dove canta proprio questo stile di canzoni, e quindi decido di contattarlo, gli chiedo se era interessato a questo progetto e Matteo accoglie la proposta con piacere. Poi successivamente, diciamo, è nata l'idea di scrivere brani inediti e da lì è partito il progetto Via San Rocco con appunto i nostri inediti.
0: Quindi un progetto completamente autoprodotto, tutto da soli dall'inizio alla fine. I testi sono scritti da te, Matteo. Questo brano in particolare come nasce?
1: Sì, i testi sono scritti da me. Io lo facevo già prima della band da solo e sono contentissimo adesso di farlo con i ragazzi. Infatti quando ci siamo incontrati io subito mi sono sentito a casa, anche se non ci conoscevamo. È stato subito dalla prima prova molto molto bello e ho sentito come se fossero miei amici da chissà quanto tempo. Infatti ho detto devo continuare su questa strada. E questo brano nasce qualche anno fa, quando è venuto a mancare mio nonno. E infatti nella canzone cito anche mio nonno. Poi, come succede nella vita, anche per la musica, le cose cambiano, si evolvono, le situazioni nella vita comunque prendono strade diverse. Purtroppo è venuto a mancare anche un altro mio nonno, quindi io ho ripreso questa canzone che avevo scritto qualche anno fa, l'ho cambiata un po' a livello di testo, l'ho arrangiata insieme ai ragazzi e abbiamo deciso di farla uscire. Ed è una canzone a cui tengo particolarmente perché parla di quelle situazioni dove appunto si dedica qualcosa, una parte di se stessi a qualcuno, magari senza neanche mai essere visti o ascoltati, ed è per questo che appunto si chiama Canzone dedicata al vento.
0: Che qualcosa che arriva però invisibile, però c'è, e lo senti anche sulla pelle, lo senti,
1: esatto,
0: dentro,
1: esatto.
0: È come il vento che è sottile però penetra tutte le cose. Forse una canzone o un'emozione come quella che trasmette questo brano riesce ad arrivare a tutti in maniera potente. E lo sai che la figura dei nonni è importantissima. Io vedo, non sei il primo artista che mi parla dei nonni e di aver dedicato un brano ai propri nonni, e quindi io farei anche un appello a tutti i nonni, che veramente sono delle figure fondamentali nella vita dei loro nipoti. È molto importante il lascito e l'eredità che si trasmette ai propri nipoti, ed è un ruolo importantissimo. Quindi un grazie a tutti i nonni per quello che fanno e per quello che trasmettono a noi e a tutti, perché
1: sì,
0: veramente,
1: che comunque poi essendo giovani noi, quando abbiamo ancora i nonni, molte volte non ci rendiamo conto di quanto siano realmente importanti e quanti insegnamenti ci possono trasmettere. Anche il tempo che noi dedichiamo ai nonni magari qualche volta potrebbe essere di più, un'attenzione in più, e quindi il mio consiglio è di godervi appieno i nonni, perché sono un tesoro, e anche se lo capite quando ci sono, poi ve ne accorgete ancora di più purtroppo quando non ci sono.
0: Vengono a mancare.
1: E quindi spero che il vento porti questa canzone anche ai miei nonni.
0: Su questo ne sono sicura al 100%. È bello vedere l'amicizia che vi lega, Renato. Siete veramente, al di là del progetto artistico che state portando avanti, c'è una grande sintonia tra voi. Com'è importante l'amicizia? Quanto è importante anche l'armonia che si prova nel progettare le cose insieme? E come le sviluppate?
2: Io credo, ma penso che sia un pensiero condiviso di tutto il gruppo, che sia fondamentale. Probabilmente viene prima quello di qualsiasi aspetto o circostanza musicale. E come ha già detto Niccolò, noi avevamo già un rapporto precedentemente, prima ancora di fondare la band, e quando abbiamo incontrato Matteo abbiamo sentito questo legame tutti insieme che ci suggeriva di poter fare qualcosa di bello sostanzialmente. Io credo che per fare musica insieme sia strettamente necessario, magari non per forza essere amici, ma avere qualcosa che ti lega all'altro, perché altrimenti non si riesce né a far circolare le idee né a condividere qualcosa, e soprattutto non si riesce a trasmettere emozioni, che è quello che sostanzialmente nei nostri brani cerchiamo di fare. Noi non pubblichiamo un brano se prima non emoziona noi, e altrimenti sarebbe inutile tentare di farlo ascoltare alla gente, perché deve prima emozionare noi. Per quanto riguarda l'aspetto musicale, noi siamo molto democratici in questo, nel senso che quando Matteo scrive qualcosa non abbiamo un ordine di priorità prestabilito. Qualche volta c'è un giro di chitarra che ci suggestiona, o un groove di batteria, un riff sulla chitarra elettrica o qualcosa al basso, e cerchiamo poi, diciamo, da un punto di partenza di sviluppare tutte le idee, cercando di includere il più possibile tutte le suggestioni di tutta la band, per emozionarci prima noi, fare qualcosa che sia a nostro parere bello e anche magari funzionale all'ascolto, ecco.
0: E continuiamo a ascoltare un po' della vostra musica. Adesso è la volta di Zona Ospedaliera.
3: Sì.

0: Zona ospedaliera è il primo singolo della band Via San Rocco. Ricordiamo che sono qui con noi adesso in studio. Perché sceglieste proprio il nome Zona ospedaliera come proprio primo singolo?
1: Allora, questa è una bella domanda. La zona ospedaliera di Napoli rappresenta tuttora e ha rappresentato per me una grande parte della mia vita, perché oltre ad essere, diciamo, un musicista, un cantante insieme ai ragazzi, io sono anche laureato in biotecnologie mediche e adesso ho deciso di... Grazie. E adesso ho deciso di mettermi di nuovo in gioco e sono entrato anche a medicina. Quindi
0: bravissimo.
1: Diciamo che la zona ospedaliera rappresenta un po' una seconda casa, amata e odiata al tempo stesso. E questa canzone è stata scritta proprio nel periodo in cui io frequentavo ancora l'università di biotecnologie. Quindi, poiché era nata e si è svolta tutta la storia che si articola proprio nella zona ospedaliera, ho deciso di dare questo titolo. E abbiamo fatto anche un cartellone che abbiamo messo nella zona ospedaliera, proprio fuori alla facoltà di biotecnologie.
0: È bellissimo.
1: Dove c'eravamo noi come dei cartoni animati. E sì, è stato molto carino, è stato divertente. È stato lì un mesetto più o meno. Zona ospedaliera è stato il primo brano che io ho proposto ai ragazzi, con cui ho voluto iniziare questo percorso di inediti, e sinceramente sono anche molto contento del risultato. È venuta fuori una canzone molto intima che comunque riesce a comunicare quello che volevo trasmettere a chi la ascolta. E essendo un pezzo comunque della mia vita, era giusto così.
0: Benissimo, ma quali sono le vostre fonti di ispirazione, Davide?
2: Io penso che ognuno, ogni membro della band venga da, come dire, da un genere un po' diverso. Io personalmente mi sono sempre trovato, sin da bambino, ad ascoltare l'alternative rock. Sono legato a gruppi come i Sum 41, i Green Day, insomma, gruppi che hanno segnato un po' la mia generazione, che sono quello un po' più vecchietto del gruppo, insieme a Renato che mi segue. Ognuno di noi fondamentalmente viene da qualcosa diverso. Matteo, probabilmente, se non mi sbaglio, è molto molto veramente l'unico legato dalle fondamenta
0: al cantautorato,
2: all'indie italiano e al cantautorato. Poi ci sta Niccolò, insomma, ha degli altri ascolti, e Renato, insomma, che segue un altro filone ancora.
0: Niccolò, tu invece cosa ascolti?
3: Io sono sincero, sono molto pop.
0: Lo confessi quasi come se fosse una colpa. Quali sono le canzoni invece che ami, quelle che canti chi così durante la giornata?
3: Ma in realtà tanto di quello che portiamo live con le nostre cover, quindi Calcutta, I Giornalisti, I Pinguini Tattici, sono tutti artisti, diciamo, a cui mi ispiro per scrivere parti magari dei nostri brani, e che mi piace suonare live quando appunto organizziamo le serate di cover in giro per i locali.
0: Infatti, per voi è molto importante anche l'aspetto live, anzi diciamo che è fondamentale. Com'è il vostro rapporto col pubblico, Renato?
4: Allora, molto buono, nel senso che per noi un aspetto è fondamentale quanto la musica in sé. Io penso che noi andiamo a suonare live e cerchiamo di suonare il più possibile live proprio perché ci divertiamo prima noi e poi magari facciamo divertire il pubblico. Quello che ci fa tanto piacere vedere, soprattutto negli ultimi tempi, è che al di là degli inediti che comunque stanno...
0: Di solito qual è il vostro repertorio? Cosa suonate durante una serata?
4: Di solito proponiamo delle cover riadattate da noi fino a un certo punto.
0: Quindi c'è sempre un lavoro anche di restyling?
4: Di riarrangiamento dei vari brani, comunque in chiave indie, dove tentiamo il più possibile di non snaturare il brano originale, ma di proporre comunque un sound nostro che possa essere, diciamo, originale, che comunque possa far piacere ascoltare rispetto al sentire quel brano sul disco dell'artista che lo ha prodotto. Però cerchiamo sempre di offrire una chiave di lettura che sia personale rispetto a quello che andiamo ad eseguire live. E poi con il pubblico noi abbiamo...
0: Chi è di solito che si occupa degli arrangiamenti?
4: Tutti insieme.
0: È come il lavoro dei squadra.
4: Discorso, sì, perché lo stesso discorso per degli inediti vale anche per le cover. Poi magari c'è qualcuno che propone uno stacco particolare, o magari aggiungere una parte, aggiungere un solo dove magari nell'originale non c'è, e ci confrontiamo. E
0: ma vi è mai capitato di non andare d'accordo, di avere una discussione accesa?
4: Sì, ma io credo che faccia parte, a parte del processo creativo, ma anche del volersi bene. Cioè, chi si vuole bene non litiga mai, non si vuole bene realmente, non, quantomeno non ha uno scambio reale di informazioni, di idee, anche di cuore. Quindi è capitato, capita, e spero spero ricapiterà.
0: Perché vuol dire che c'è sincerità nei rapporti e c'è spontaneità.
4: No, ma soprattutto penso ci sia proprio progresso, sia emotivo che musicale, altrimenti si sta sempre fermi nello stesso posto e raramente va bene.

0: E questo invece era Donegal, sempre di via San Rocco. Ricordiamo che non c'è Mario De Falco, è il groove del gruppo, quello che dà proprio il battito vitale del...
1: Ciao Mario, ci manchi.
2: Abbraccio.
0: Volevamo chiamarlo telefonicamente, non lo facciamo perché lo disturbiamo, perché sta lavorando. Ma a proposito di lavoro, so che anche voi in realtà siete dei musicisti, ma tutti voi avete, diciamo, un piano B, o comunque insieme alla musica avete fatto altro. Tu ad esempio, Nicolò?
2: E diciamo che io sono legato alla musica in maniera particolare, perché alla fine del liceo ho deciso di iscrivermi al conservatorio e iscrivermi contemporaneamente alla facoltà di ingegneria gestionale a Salerno.
0: Caspita.
2: E alla fine diciamo che è sopravvissuta solo l'ingegneria gestionale, il conservatorio l'ho abbandonato momentaneamente.
0: Però nel cuore la musica
2: però
0: non
2: continuo
0: l'hai
2: e porto, mi sono ripromesso, diciamo, di portare avanti la musica, e fortunatamente poi ho incontrato i ragazzi e quindi...
0: È divenuta comunque una parte importante della tua vita.
2: Sì, esattamente, la cosa più importante.
0: Davide, e tu oltre alla chitarra, questa passione per la chitarra?
3: Allora, io sono probabilmente l'unico che non ha un piano B per quanto riguarda la parte
0: musicale. Cioè, ti sei lanciato anima e corpo nella musica.
3: Sì, sì, praticamente mi occupo di musica a tutto tondo, faccio direzione artistiche, booking, organizzazione eventi e poi, insomma, sono col gruppo Il Via San Rocco, che è una delle parti più importanti per me, insomma, della mia vita.
0: Invece so che tu hai una storia, Renato, molto particolare.
4: Sì, io sono laureato alla magistrale in filosofia. Filosofia francese contemporanea, per essere...
0: Caspita.
4: Sì, sì, ramo estetica, proprio per essere precisi.
0: Per essere ancora più
4: ancora
0: complicato.
4: Sì, sì, esattamente, volutamente complessi. Però come lavoro diurno io faccio il rappresentante di caramelle per punti vendita come bar, tabacchi. Diciamo che io ero convinto al 100% di fare il ricercatore in filosofia. Purtroppo o per fortuna non ho trovato quello che cercavo da quel tipo di lavoro, e io suono praticamente da sempre. Mi sono reso conto che era forse effettivamente l'unica cosa che mi rendesse felice, o comunque il mio posto nel mondo. Ho fatto guerre a casa con chiunque, però alla fine piano piano ci stiamo riuscendo.
0: Vabbè, ma comunque la filosofia è importantissima, aver studiato filosofia, perché poi è proprio una forma di ragionamento e quindi ti dà un approccio critico a tutto quello che fai, e quindi io credo che non sia mai tempo sprecato, anzi sia qualcosa che è acquisito dentro di te, e a maggior ragione lo puoi tradurre in musica, in qualcosa di creativo. E poi le caramelle, diciamo la verità, fanno bene all'anima, perché...
4: Sì, infatti da

0: Cioccolato, soprattutto cioccolato. Mettiamo il numero in descrizione per chi volesse acquistare le caramelle e la cioccolata.
1: Bellissimo. L'altro giorno sono stata in un bar di cui non faccio il nome, a Procida, e c'era una lavagna in cui c'era scritto tutti contro la cioccolata, ma nei momenti difficili chi era vicino a voi? L'insalata. E effettivamente alla fine la cioccolata ha un suo perché, oltre che, vabbè, si può declinare in tantissimi modi, anche quella fa parte della vita. Il piacere dell'orecchio, dell'anima e del palato poi vanno tutti di seguito, sono tutt'uno. E Donegal, perché questo nome? Voi avete sempre nomi molto particolari, per cui mi incuriosisce il perché della scelta.
2: Sì, allora, sono nomi particolari perché derivano tutti da situazioni di vita reali. In pratica noi quello che facciamo è mettere in musica e portare al pubblico quello che noi viviamo, perché altrimenti non sarebbe comunque sentito e vero da raccontare. Perché Donegal? Donegal è il nome del pub di un mio amico che sta nel paese accanto al mio, e pratica io andavo a suonare da lui, è stato uno dei primi che mi ha permesso di suonare live quando suonavo ancora da solo chitarra e voce. Poi abbiamo anche giocato in una squadra di calcio a 5 insieme, comunque alla fine ci siamo legati, quindi da datore di lavoro, tra virgolette, è diventato amico sempre di più.
1: E tu sai perché aveva scelto questo nome per il suo pub?
2: Lui ha scelto questo nome perché è una contea irlandese, il Donegal, e appunto è un pub irlandese, quindi birreria, hamburgeria e...
1: Vabbè, non facciamo troppa pubblicità, ma...
2: No, lui si chiama Ciccio e infatti nella canzone viene Francesco, se no si arrabbia, e nella canzone infatti dico proprio che passo da mio fratello Ciccio al Donegal, e sì, è nata come una cosa simpatica, poi alla fine ci ho costruito tutta una canzone attorno insieme ai ragazzi, ci è piaciuta e l'abbiamo pubblicata.
1: Io so che avete un po' un rapporto molto particolare con i social, cioè voi siete molto veri in tutto quello che fate, come abbiamo detto prima, amate molto il rapporto col pubblico nei live, perché nei live avete riscontro proprio di come colpisce la vostra musica a chi vi ascolta, e quindi avete questo ritorno di energie fondamentale per la chimica poi che si crea in ogni live. Ma con i social, voi che siete anche molto giovani, che rapporto avete? So che è speciale.
2: Sì, allora, con i social abbiamo un rapporto particolare perché noi tendiamo a costruire un legame molto forte con le persone, soprattutto quando ci vengono ad ascoltare live. Si crea sempre una bella atmosfera, non è una semplice band che suona in un locale perché bisogna fare accompagnamento, ma è più un'esperienza. Noi cerchiamo di divertirci, far divertire e creare una sorta di grande festa in ogni serata. Infatti poi il riscontro che abbiamo è ottimo, le persone comunque ci seguono e ci continuano a seguire, ci scrivono e vengono anche ad altri live, e noi siamo contentissimi di questo. Io personalmente mi diverto molto quando facciamo i live, anche perché ho un passato da animatore.
1: Ma quante cose hai fatto?
2: No, troppe, sono un po' iperattivo, e quindi gestendo comunque in 12 persone un villaggio di 3500 persone che venivano a soggiornare, comunque per me fare una serata con un bel pubblico è sempre stimolante e mi ricorda comunque i bei tempi andati.
1: E ti è risultato facile perché appunto con tanti anni di villaggi turistici hai fatto palestra,
2: esatto,
1: in questo
2: esatto.
1: Senso.
2: Quello, quindi... quello è stata una grande scuola. E noi poi abbiamo deciso comunque sui social di seguire solo noi membri della band con il profilo. Possiamo sembrare antipatici, infatti qualcuno...
1: Un po' presuntuosi, perché sono un po' snob questi ragazzi.
2: Qualcuno ci ha detto, ma chi vi credete di essere? Ma non è quello. Il fatto è che noi veramente usiamo il profilo della band solo come vetrina per permettere a tutti di arrivare alle nostre canzoni, ai nostri live e di entrare in contatto diretto con noi. Infatti chiunque ci scrive noi rispondiamo, abbiamo anche un gruppo con chi ci segue da più tempo dove diamo qualche anticipazione dei nuovi pezzi, dove li avvisiamo quando facciamo i live, e si crea veramente un bell'ambiente. Quindi ragazzi, se ci seguite, e noi speriamo che lo facciate, se non vi ricambiamo non è per antipatia, ma è proprio la nostra politica.
1: Anch'io sono stata esclusa, quindi non ci rimaniate male. No, comunque, a parte gli scherzi, allora abbiamo parlato di autenticità, di verità, e io a questo punto, anche se l'abbiamo prima ascoltata già, però vorrei che ci poteste fare qualcosa live, e tu Nicolò con la chitarra insieme a Matteo possiate farci ascoltare qualcosa. Cosa decidete di farci ascoltare?
3: E facciamo canzone dedicata al vento, l'ultimo singolo, facciamo una versione acustica.
2: Dai, sì, facciamo un pezzettino.
1: Perfetto, grazie ai Via San Rocco e a tutti voi che siete in ascolto.

troppo presto e quante cose avrei voluto fare che non ritorneranno più, queste canzoni dedicate al vento, sperando soffi dove

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Costituzione della Repubblica Italiana. Principi fondamentali. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Guarda, chi si fanno proprio in legge a cazzo loro. Secondo me a noi la pensione non ci arriva.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

des tu cor. A te volo co pensier. Niente voglia e niente spero ca tenerte sempre a fianco a me.

cieco e non te senti in tasti braccia, non te vasa che sta faccia, non te stregno forte un braccio a me, ma c'è tanno masti suono

lo primo e l'ultimo sarai per me. Scrive sempre, sta contento,

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

terra di Aram, ci ampia dallo solo come un specchio, e quando si fa notte c'è un fruscio di vento che s'ammuccia dentro di fosse, e rivigli tu cucco e ci fa nascere un

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono storie che non restano chiuse dentro lo schermo. Nascono nei vicoli, negli sguardi, nella vita vera. E poi trovano il modo di diventare cinema. Storie che portano dentro una città la sua voce, le sue contraddizioni, la sua forza. E quando succede, non è solo finzione, è qualcosa che somiglia molto alla realtà. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono Fabiola Ciminella e oggi diamo vita ad una nuova storia molto interessante. Un amico, un artista straordinario, posso dire un compagno di viaggio, ecco, perché siamo cresciuti praticamente insieme e poi negli anni ci siamo sempre raccontati i vari step, i vari switch e soprattutto le cose belle che accadono agli artisti e ai professionisti. Oggi vi porto dentro una storia che nasce dalla realtà, in un certo senso da un percorso costruito e realmente molto professionale, soprattutto con studi e formazione. Un attore che riesce a trasformare ciò che vive in qualcosa da raccontare, dando voce a storie che parlano, che arrivano e soprattutto che restano. Oggi entriamo nel suo mondo e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Simone Borrelli. Ciao!
3: Ciao, ciao, salve a tutti!
2: Come stai, Simo?
3: Sto molto bene, poi è sempre bello stare qua con te, cioè, confrontarci. Infatti grazie di sta roba.
2: Sì,
3: cioè,
2: ti sono... piace? No, devo
3: sì,
2: dire
3: mi piace,
2: che...
3: mi piace molto.
2: È molto interessante, sai, perché quando arrivano gli ospiti, io intanto mi sdraio perché ci sono ci rilassiamo. Siamo davvero. Quando arrivano qui gli ospiti e poi abbiamo finalmente un attimo per respirare, perché poi questi sono anche momenti per raccontarci e goderci anche noi stessi, perché corriamo tantissimo, invece qui è un luogo dove ti fermi, racconti, realizzi quello che hai fatto magari negli anni, perché la cosa figa è che noi partiamo proprio dalle tue origini e dalla tua partenza, quindi ti faccio ripercorrere un po' il tuo viaggio.
3: Per essere un po' malinconico. Va benissimo.
2: Allora, per gli amici che ci stanno ascoltando, ve lo presento meglio. Simone Borrelli è un attore napoletano classe 91.
3: Sì, 91.
2: Io pensavo 90, Simone, come
3: no,
2: me.
3: No, mia sorella.
2: Infatti
3: mia sorella
2: Fabiola
3: e tua coetanea che andavate a scuola insieme.
2: Con una formazione solida, alle spalle cresciuta all'interno dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e il suo percorso nasce fondamentalmente dal teatro, dove ha lavorato con registi e compagnie importanti, costruendo nel tempo una presenza scenica intensa e profondamente legata alla verità dei personaggi. Negli anni ha attraversato cinema e televisione e devo dire hai partecipato, ecco, come attore a Gomorra, il film Nevia.
3: Sì.
2: Che io non lo sapevo, questo l'ho letto.
3: No, Nevia devi vederlo.
2: È presentato anche la mostra del cinema,
3: sì,
2: di Venezia.
3: Sì, prodotto da Garrone, Nunzia De Stefano alla regia, siamo stati a Venezia nella sezione Confini, quindi sai, i nuovi registi, le nuove sceneggiature. Il film è andato anche molto bene ed è un film bellissimo, cioè veramente bellissimo, non perché l'ho fatto io, con Gianfranco Gallo che faceva mio padre. Il film è veramente bello, devi vedere.
2: Infatti ho detto, ma glielo devo chiedere prima di iniziare, forse è un errore. E poi Ultras, che l'abbiamo visto tutti, e ultimamente invece la super serie che abbiamo amato e hanno amato tutti gli italiani, La Preside.
3: Sì.
2: Che possiamo spoilerare qualcosa? Ancora no?
3: No.
2: No, no, quindi non si sa se ci saranno due, insomma, voglio dire, no, sai perché anche è passata qui dai microfoni anche un'attrice di Mare Fuori, se
3: sì.
2: E lei invece mi ha confermato che ci sarà la prossima stagione,
3: sì,
2: la 7.
3: Sì, ma cioè anche sui
2: social è ufficiale.
3: È ufficiale, noi non ufficializziamo ancora nulla per scaramanzia.
2: Però speriamo, no?
3: Però speriamo, incrociamo le dita che ci sarà la seconda, la terza, che accompagni, come dico sempre quando racconto della Preside, che accompagneremo questi ragazzi all'università.
2: Bellissimo. Allora, partiamo prima delle radici, apriamo una grande parentesi per questa serie TV, mi voglio soffermare perché comunque è stata molto forte, un impatto mediatico importante,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: Quindi
3: è stata record di ascolti, ogni settimana superavamo il record della settimana prima, quindi grazie soprattutto a Mamma Rai, ovviamente.
2: È stato bellissimo. E mi racconti dall'inizio, da come è nata, dal tuo primo provino della preside fino ad arrivare poi sul set e a lavorare poi con tutti gli attori.
3: Sì, è stato molto bello, perché poi io ogni anno affronto un periodo di cambiamento totale. Io sono bilancia, quindi questa cosa la leggo molto al mio segno zodiacale. E soprattutto in questi mesi che vanno da nella primavera sono periodi di cambiamenti totali. E 2 anni fa...
2: Cioè più floridi.
3: Periodi di cambiamento in generale, poi negativi, positivi, cambiano delle cose. E io era molto tempo che pensavo di cambiare agenzia. E infatti poi presi la decisione di cambiare agenzia, perché comunque non... Il mio vecchio agente mi ha dato tantissimo, mi ha insegnato cos'è questo mestiere, come si sta in questo mondo, però nell'ultimo periodo non ci trovavamo più, quindi quando un amore finisce, per me è finito, anche se si ritorna insieme poi ci sono delle piccole greve, quindi il rapporto non è più lo stesso. E allora decisi di cambiare. E arrivato in questa nuova agenzia dove sono uno, che è l'Alex Pacifico Management.
2: Che salutiamo, ciao Alex, non ho avuto occasione di conoscerlo.
3: Sì, è un grandissimo.
2: Poi napoletano.
3: Sì, anche di origini napoletane.
2: Di origini napoletane.
3: E io sono seguito da Christian Davi, che si occupa del lato cinema e televisione nell'agenzia. E dopo 3 giorni che firmai con loro mi arrivò questo provino. Fui molto contento perché ritrovai la casting, Sara Casani, e mi proposero questo ruolo che, sai, quando ti arriva un ruolo, tu la prima cosa che leggi è chi è questo. E quando lessi che questo era un padre, prima di leggere che era un carabiniere, già là dissi: padre, cioè io... Ma chissà cosa avranno visto, perché comunque loro, prima di proporti un ruolo, vedono le tue foto, le tue skills, leggono il tuo curriculum e poi ti propongono quel ruolo. Allora dissi, cioè, cosa avranno visto in me che mi hanno dato questa cosa per fare il padre? Però poi devo dirti la verità, che io mi sono sempre sentito più grande dell'età che ho. Quando lessi poi comunque la sceneggiatura, dissi: ma secondo me forse invece è proprio adatto a me, cioè mi ritrovai tantissimo in quella roba che poi è quello che ho cercato di rendere nella serie, cioè quello che faccio poi quando vado a incontrare i ragazzi per laboratori teatrali, o quando un ragazzo che sta alle prime armi con questo mestiere vuole iniziare a studiare recitazione, mi chiede consigli e io cerco proprio di essere un padre per loro.
2: È vero, lo riconosco, sì, ti contraddistingue, perché spesso si pensa che un artista debba tenere per forza tutto quello che ha
3: questa è una cosa che dico sempre, è una cosa che questo mestiere, e questo mi dispiace, era una cosa che aveva, cioè il fatto di dare agli altri, di dare il mestiere agli altri. Cioè io ho iniziato a livello professionale con Nello Mascia, che proprio ci diceva che lui ci doveva donare
2: quello che lui sapeva, no?
3: Esattamente, per permetterci poi di farla, no? Di farla nostra. E questa cosa però secondo me nel tempo si è persa, voi, perché le persone pensano troppo a se stesse, sono troppo su se stessi, e questa cosa si è persa nel tempo, e io cerco di non perderla, perché comunque non è che io donando, regalando quello che so a un altro, poi questo mestiere è rubare, poi. Quindi, però non è rubare nel senso vero della parola, cioè nel senso artistico della parola, platonico, diciamo così.
2: Sì.
3: E quindi non si deve perdere questo donare agli altri, ma proprio nella vita in generale questa cosa dovrebbe essere
2: fatta. È vero,
3: fatta.
2: Andare a avere, assolutamente. Sì, poi sì. È bello, anche in prima persona, è una cosa che mi gratifica, no? Anche nei progetti che ho fatto, che sto facendo, è sempre poter regalare qualcosa ai nuovi o agli emergenti o ai giovani artisti, perché fondamentalmente mente quante volte all'inizio anche noi stessi ci siamo sentiti spaesati, cioè senza una direzione. Invece incontrare persone come noi o come te in questo caso, e l'hanno riconosciuto magari anche attraverso le tue foto, attraverso i tuoi showreel, questo tuo senso di appartenenza, di protezione e di ruolo è giusto per fare il padre,
3: sì,
2: devo
3: sì,
2: dire ci avevano visto lungo.
3: È stata veramente una cosa inaspettata e quindi a volte quando una cosa è inaspettata ti butti più senza pensarci, capito?
2: E come hai lavorato a questo personaggio?
3: Ma allora io non ho amici che sono nell'arma dei carabinieri, quindi non ho potuto fare uno studio del personaggio carabiniere. È stata più un'informazione che ho preso da cose che ho visto, scene di vita vera, per quanto riguarda, quindi mi sono soffermato di più sulla figura del padre, avendo un padre, avendo un fratello padre, un cognato padre, e mi sono soffermato più su quel lato, anche perché comunque nella serie, per chi l'ha vista, per chi la vedrà, viene messo più risalto quel lato lì che invece il lato del carabiniere, quindi...
2: Esatto, passa anche un po' in secondo piano.
3: Sì, comunque io sono un vice brigadiere, cioè nella prima stagione c'è anche un'indagine che io porto avanti, ma non è che viene messa molto in risalto, è più una cosa in sordina, quindi infatti spero che forse nella seconda uscirà più un lato action, non lo so, se la facciamo la seconda.
2: Vabbè, ma uno spera, no? Anche perché...
3: Sì.
2: Vogliamo dire, Simo, perché non dovrebbe esserci una seconda? Cioè
3: no,
2: è andata
3: infatti,
2: bene, ho un impatto importante.
3: No, poi c'è tutto un mondo, ci sono tantissimi mondi da scoprire, ci sono alcune storie dei ragazzi della classe che non sono state ancora sviluppate, che potrebbero essere sviluppate, temi da affrontare. La prima si chiude con questa finestra aperta su mia figlia che non si capisce se andrà a Milano, se esiste questa mia moglie che sta a Milano e lavora e torna a Caivano, tante cose aperte, tanti argomenti che si possono tranquillamente affrontare.
2: E la prima cosa che vi è arrivata proprio come da cast, no? La prima cosa che avete percepito da parte del pubblico, degli addetti ai lavori, di chi fa questo anche, qual è stata? Dopo essere uscita ovviamente la
3: sì,
2: stagione.
3: Sì, allora personalmente è stato proprio il fatto di vedere un prodotto dove, senza togliere nulla agli altri prodotti che parlano di altre cose, però far capire alle persone che in determinati contesti sociali che fanno parte della campagna i ragazzi si salvano, cioè possono salvarsi tranquillamente o scelgono anche altre strade, cioè non c'è un'unica strada. Quella è la cosa che mi ha colpito di più ed è la cosa che mette in risalto comunque la serie ed è la storia poi di Eugenia, cioè della preside.
2: Straordinaria donna, poi interpretata benissimo da Luisa Ranieri. E sì, è stato proprio questo fondamentalmente. Allora, chiudiamo questa parentesi. O mi vuoi raccontare qualche aneddoto simpatico sul set?
3: No, aneddoti ci sono, ce ne sarebbero
2: sempre
3: tanti.
2: Sempre ci sono
3: perché,
2: tanti.
3: Però c'è una cosa bella che il regista fa, che è una cosa che non mi è mai capitata, però lui a un certo punto c'ha ste casse in filo diffusione per tutto il set e lui mette la musica, musica napoletana, Pino Daniele,
2: nei momenti anche, di pausa,
3: sì, nei momenti
2: okay.
3: Anche Teresa Desio, cioè roba storica, e dove cioè questa roba ti mette in un mood di allegria, di positività molto bella, è una cosa che non mi è mai successa. E poi
2: bellissimo.
3: Quei ragazzi, tra alcuni dei protagonisti ci sono ballerini professionisti e questa roba ti porta poi a stare con loro, a divertirti.
2: Quindi c'erano momenti di ballo, di musica,
3: sì,
2: di canzone,
3: tantissimi,
2: ecco.
3: Momenti di ballo.
2: Quindi a proposito di tempi morti sul set, che parlavamo a microfoni
3: sì.
2: spenti, invece ci possono essere
3: brava,
2: anche momenti creativi
3: con questa roba,
2: ecco,
3: qua
2: vedi.
3: Certo.
2: Allora, prima di lanciare un brano dedicato alla nostra puntata, partiamo un po' dall'inizio, facciamo un passo indietro anche perché hai costruito la tua carriera con un percorso solido. Ma prima di arrivare poi a Simone artista, Simone attore, che bambino era Simone?
3: Ma io sono... Bella sta domanda, poi mi piacciono gli argomenti bambini, a me mi tocca molto. E sono sempre stato, prima di tutto mi ricordo che ero uno che immaginava tantissimo, infatti col tempo poi questa cosa l'ho persa, ma ora la sto riacquisendo. E cioè immaginavo tantissimo, già mi ricordo che già da piccolo, 5-6 anni, creavo delle storie con i miei giocattoli, prendevo le Barbie di mia sorella per fare le storie con i miei Action Man, cioè questi Action Man che erano gli unici giocattoli altezza Barbie, e quindi facevo
2: i Marvel, i personaggi Spider.
3: No, era Action Man.
2: Ah.
3: Action Man era proprio questo soldato, tipo, non so, tipo i mercenari di Stallone, cioè sto personaggio super muscoloso, un soldato
2: ma
3: americano.
2: Ma io ho il figlio maschietto e non lo conosco. Tutti
3: no,
2: il repertorio,
3: roba che, cioè,
2: ah, non ci
3: esiste,
2: sono
3: no,
2: più,
3: gli Action Man non li fanno più.
2: Ah, ok.
3: E tipo mi ricordo, capito, che li facevo sposare, facevo i rituali, cioè li proprio come se stessimo in chiesa, capito, facevo sta roba in chiesa e loro si sposavano, facevo
2: i
3: le battaglie,
2: dalle
3: esattamente. Sì, veramente.
2: Certo.
3: Ed è una cosa che ho sempre, cioè anche i miei genitori hanno sempre detto questa cosa, tu già da piccolo creavi le storie, facevi, e questa è una cosa che mi ricordo che mi ha sempre contraddistinto da piccolino. E poi ovviamente secondo me la mia fonte di ispirazione per quanto riguarda da ragazzino, da bambino, è sempre stato mio fratello, perché mio fratello, diciamo che da piccolo vedeva tutti questi programmi comici tipo tutti i Mai Dire con la Jalapas, che all'epoca avevano tutti i comici che oggi sono super affermati, cioè sono dei maestri, e quindi io iniziavo a fare tutte le imitazioni di questi comici perché questa cosa faceva ridere tantissimo mio fratello. Io amo la risata di mio fratello, è una risata super contagiosa, infatti io ridevo perché lui rideva, non perché mi facevano ridere
2: loro
3: le cose. E questa cosa poi mi ha portato a fare le imitazioni, a riscrivermi, cioè mi ricordo già tipo a 12-13 anni mi riscrivevo gli sketch, tu sai benissimo quando andavamo in vacanza insieme c'era il momento Simone.
2: Dopo la scena ci doveva deliziare dei suoi spettacoli a memoria, poi tutto, perché poi avevamo 10-12 anni.
3: Sì, eravamo piccoli.
2: Quindi la Divella di Totò, io quella mi è rimasta impresso. Poi cosa facevi?
3: Poi facciamo gli sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Io non ci posso credere, tutte quelle cose là. Che
2: poi da solo facevi più personaggi.
3: Esatto.
2: Quella era la cosa bella. Mentre stava di qua, andava di là. E poi vederlo a una giovanissima età, vedi, ti fa capire che realmente uno ci nasce proprio, già ce l'ha dentro, no? E invece il primo ricordo proprio legato alla recitazione.
3: Il primo ricordo legato alla recitazione è inevitabilmente il liceo, perché questa cosa inizia a piacermi tantissimo al liceo, perché io sono stato fortunato perché in ogni scuola dove sono andato, dalle elementari, quindi dalla San Giuseppe di Casalnuovo, abbiamo sempre avuto degli insegnanti che ci tenevano tantissimo al teatro.
2: Era anche la mia scuola, poi io invece stavo un anno in più. Infatti è vero, facciamo musical,
3: tutto.
2: Sì, devo dire.
3: E il primo ricordo legato al teatro è alla San Giuseppe, cioè che io stavo in quarta elementare. I ragazzi delle medie facevano questo spettacolo di teatro napoletano.
2: Sempre con quei classici cantati,
3: Regine,
2: devo dire, ci hanno cresciuto bene in quella scuola. Sì, mi stai facendo ricordare che poi io volevo cantare, invece mi mettevano sempre a ballare.
3: Ed è proprio
2: poi
3: questo il discorso. Cioè,
2: poi sono ballerina.
3: Quando io arrivai in quinta elementare, c'era il ricambio generazionale, cioè i ragazzi delle medie che finivano uscivano e quindi mancavano i ruoli. E mi ricordo che in una riunione di tutte queste delle classi messe insieme che dovevano fare il coro, noi facevamo sempre il coro, questo coro di 20 bambini che facevamo le canzoni napoletane, l'allora preside fece chi vorrebbe fare questo ruolo, e nessuno alzò la mano, e io proprio senza neanche pensarci, proprio senza pudore, alzai la mano e mi buttai in questa cosa, e da lì è iniziato tutto. Poi quando ho capito che proprio poteva essere un mestiere è stato al liceo, perché al liceo ho avuto il nostro vicepreside buonanima, che è Vincenzo D'Onofrio, ex presidente del Teatro Pubblico Campano, che ci fece lavorare con Nello Mascia, E quando Nello poi venne al liceo, facevamo uno spettacolo scritto da lui, tra l'altro, e mi disse: tu vuoi fare l'attore? Lì poi capii che forse
2: ti aveva dato una bella,
3: sì, forse
2: conferma,
3: poteva diventare, cioè, proprio la mia strada. Ed effettivamente poi lo sta diventando, diciamo, lo è diventato, non lo so.
2: Invece poi dopo questo periodo, ecco, che in cui hai riflettuto, ci sei arrivato da solo, poi hai scelto comunque di spostarti e di andare nella grande capitale, quella che sognano un po' tutti, no? Perché fondamentalmente tanti napoletani o tante persone del meridione sognano Roma come la capitale, la città dell'arte, dello spettacolo e soprattutto del cinema e del teatro.
3: Assolutamente sì.
2: Quindi ti sei precipitato da Silvio D'Amico, ovviamente facendo un provino, perché lì entrano pochissimi all'anno.
3: Sì,
2: e quando mi hai comunicato questa cosa, dici: ah, Simone, sei grande, perché 10 tipo?
3: No,
2: 12.
3: Sì, siamo 12, 13 massimo, e poi vengono presi 3, 4 registi, poi dipende dalla formazione della classe. Ora è cambiato tutto, però, ovviamente, cioè, io comunque ho fatto l'accademia più di 10 anni fa, ma molto di più di 10 anni fa, 2011, 2012.
2: Ai tuoi 20 anni?
3: Sì,
2: 18,
3: sì,
2: 20 anni.
3: 19 anni. Perché, ed è sempre legato al liceo, cioè nel senso che quando io poi, fortunatamente il nostro vicepreside, sempre Vincenzo D'Onofrio, talmente che ci teneva al teatro, cioè noi andavamo a fare delle mini tournée, finita la scuola andavamo in Sicilia, a Roma, cioè siamo stati veramente ovunque a portare gli spettacoli, e fece costruire il teatro nel liceo, che c'è tuttora, oggi c'è ancora questo teatro. E devo dire la verità, io sono sempre stato fortunato, perché pure i miei professori, soprattutto i miei professori di filosofia latino-italiano, cioè loro vedevano che, cioè capivano che io non è che lo volevo fare per perdere tempo, cioè loro capivano che io lo volevo fare veramente sta roba. E allora non posso mai scordare, nel periodo degli esami, cioè che si preparavano gli esami di Stato, queste cose qua, io dovevo preparare l'esame di Stato, vabbè, preparato un po' alla...
2: così, arronzatino,
3: la San Frason,
2: diciamo. Perché tu pensavi all'attore.
3: Già pensavo, giustamente, perché io dovevo prepararmi per l'Accademia, altrimenti non avrei avuto tempo.
2: Quindi contemporaneamente maturità.
3: E allora, quando loro ci facevano la lezione, io sapevo che quel giorno c'era un professore che ci teneva un po' di più a me, tipo molto il professore Corcione di filosofia, io dicevo: professore, io ho già capito tutto quello che lei vuole, però posso andare un attimo in teatro, mi vado a provare il monologo, il dialogo. E loro mi facevano andare, io stavo tipo ore dentro al teatro a provare. Addirittura mi ricordo che finiva l'ora scolastica alle 5 ore e io rimanevo là dentro al teatro a prepararmi tutte le cose per l'accademia, perché poi all'epoca, ora è cambiato un po', ma all'epoca tu dovevi fare dialogo, monologo, lettura in prosa, canzone, poesia, cioè dovevi fare un botto di roba, tutto a step, erano 3 step da superare.
2: Mamma mia, tossissimo.
3: E quindi dovevo prepararmi per forza.
2: E qual è stata invece la sfida più grande che hai dovuto affrontare, soprattutto all'inizio, una volta entrato poi in quel mondo alla Silvio D'Amico?
3: È stata quella di confrontarmi con un mondo che io immaginavo, cioè neanche, perché lo immaginavo male, perché una volta sì,
2: ma da un piccolo paesino, no? Dalla
3: sì,
2: scuola che ti fa fare teatro, è ovvio che
3: io venivo da un percorso solamente cioè napoletano, di teatro napoletano storico, ma napoletano sostanzialmente, cioè di Shakespeare non avevo mai fatto nulla, altri, cioè non conoscevo i registi italiani, che poi ho avuto la fortuna di incontrare in accademia, tipo Luca Ronconi. Cioè Luca Ronconi è il must del must del
2: sei
3: must
2: dovuto
3: del
2: partire da
3: italiano.
2: sotto zero.
3: Sì,
2: e vedevi questa differenza tra te e
3: quei tanti.
2: Infatti
3: mi ricordo che le prime lezioni erano, cioè per me erano le prime lezioni, il primo anno è stato tragico, cioè io stavo male proprio psicologicamente, cioè poi cioè noi avevamo il nostro direttore che era Lorenzo Salveti, e cioè che comunque lui ti distruggeva dal punto di vista tuo personale artistico, perché comunque tutti gli altri, cioè ma pure che ne so, le improvvisazioni fisiche, cioè non sapevo che erano, cioè a un certo punto facemmo sta lezione con il nostro insegnante di movimento scenico, che ci dava sempre questi 10 minuti, questo quarto d'ora prima della lezione per preparare un'improvvisazione fisica senza parole, io non sapevo che, cioè non sapevo cosa dovevo fare. Addirittura mi ricordo che per diciamo stupirlo un po', vedevo tutti che si buttavano a terra, si contorcevano. E io detto, ma io che devo fare? E mi si a breccare così. E lui disse: questo è break dance, non è biomeccanica, quindi vabbè, lasciamo stare. Però tutta quella roba poi mi ha sbloccato tanti, perché a un certo punto dissi: mo o ti butti, ed è poi la filosofia di vita che ho ora, soprattutto nel lavoro, cioè o ti butti e lo fai. Perché se continui a pensare, a vedere gli altri che fanno cose, che, cioè o ti butti e lo fai e inizi a capire, inizi a studiare, inizi a rapportarti ad altri mondi, oppure ero fregato. E infatti poi feci proprio click nel mio cervello, cambiai questa cosa e da lì è stato, cioè, rifare l'accademia altre 200 miliardi di volte, sempre come l'ho fatto, però.
2: Certo, anche perché se non avessi avuto quel momento di stabilità e di spinta, no? Forse anche chi stava dall'altra parte conosceva un po' i tuoi limiti e quindi hanno dovuto adattare.
3: Conoscono i tuoi limiti.
2: Esatto, hanno visto quel talento che ha fatto sì che tu sia entrato alla Silvio D'Amico. Dopodiché ognuno ha dei blocchi, anche adolescenziali fondamentalmente, e ti hanno aiutato a essere
3: poi... No, ma proprio
2: poi...
3: quel periodo romano, cioè... Io poi ho vissuto Roma in tre fasi della mia vita, cioè da allievo attore diplomato e da attore. Quando tu sei allievo, cioè quando sei studente, quindi anche gli universitari, perché comunque poi noi quando uscivamo dall'accademia, le nostre compagnie erano cioè ragazzi che studiavano all'università, e là è veramente cioè il tuo cervello si apre completamente, perché poi tu hai a che fare con persone che vengono da non da tutte le parti dell'Italia, da tutte le parti del mondo, e quindi è stata un'esperienza formativa al massimo. Poi dopo è iniziato un po' a incrinarsi, perché cioè, il mio rapporto con la città non andava più bene, alcune cose non mi stavano bene. Però è stato un periodo formativo al massimo, anche a livello di responsabilità personali. Cioè, comunque sei un ragazzo di 19 anni, sei 8 ore in accademia tutto il giorno, quando dovevamo preparare gli spettacoli ancora di più. Torni a casa, comunque ti devi
2: cucinare,
3: devi fare tante cose, tu
2: e
3: lo
2: questo,
3: sai.
2: E questo ti ha aiutato poi a diventare il papà. Bravissimo, della sedia della preside. Noi ci fermiamo un attimo, ti regalo Lina Sastri, Qualune Napoli, ma torniamo qui tra pochissimo con Simone Borrelli, perché il viaggio continua.

0: Eccoci ritornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni c'è Simone Borrelli e noi continuiamo il nostro fantastico viaggio, ma ci fermiamo un attimo per entrare in Napoli Express, poche domande ma tutte alle radici. Simone, ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Ricetto pappi ci vicina a noi, c'erano di imbagati sportivi.
0: Madonna, quanta è comune, proprio... vero? Regia che...
1: A cioè, tutti lo dicono.
0: Gli artisti.
1: Ma sì, perché piano piano, capito? Piano piano ci prendiamo le nostre rivincite.
0: Le nostre soddisfazioni, quel mal di stomaco continuo.
1: Sì, ma perché poi questo, come dicevamo prima, cioè è un mestiere fatto di attese.
0: Di attese, di pazienza.
1: Cioè pure quando fai quel provino e devi aspettare che ti chiami il casting per dirti è andato male, è andato bene.
0: Ma non ti dice niente nessuno, perché chiamano e dicono non è andato bene, no, spariscono e basta, ma quale antica, cioè poi se vieni preso arriva quella chiamata che è la cosa più bella del mondo, no? Io mi ricordo quella di Made in Sud, che è il mio primo programma televisivo. Io ero sul Tapirulana, perché io mentre facevo danza, poi palestra, poi pop, nel senso che mi è sempre piaciuto fare mille cose come le faccio oggi, no? Che alimenta il mio cervello e la mia creatività. E ero sul Tapirulana e mi arrivò questa telefonata, infatti è l'unica che ricordo bene proprio come immagine. Poi le altre sono arrivate dopo.
1: Mi aggancio a questa cosa, pure io ricordo uno dei provini più belli che ho superato, la chiamata finale, che è stato Nevia proprio, perché vabbè, Ultras è stata una cosa un po' più che io iniziai a capire che mi prendevano,
0: che andavano, sì, che andò bene.
1: Invece Nevia è stato un parto proprio, cioè Nevia è stata una cosa che io ho fatto tipo 6-7 provini con Adele Gallo e Massimiliano Pacifico,
0: sì.
1: E mi ricordo che tipo al settimo provino stavo a Roma, stavo facendo spettacolo con Lorenzo Lago e tornando in treno mi arriva sta chiamata di Adele,
0: che poi manco prendeva bene, ma
1: no, capito? Stavo là in treno, stavo distrutto, perché poi facevamo questo spettacolo di Marivaux con Lorenzo Lavia, una cosa cioè ci distruggeva proprio, bellissimo.
0: Ma poi anche le repliche, no, immagino.
1: Sì, no, però là stavamo in fase di prova,
0: ma
1: e
0: mi
1: tu...
0: sa che sono venuta, Simone,
1: può darsi, non arrivo parecchio tempo fa all'India a Roma,
0: sì.
1: E no, la cosa c'è, cioè, perché poi entravamo alle 9 di mattina, non sapevo quando uscivi da dentro a quel teatro, e mi arriva sta chiamata, io faccio, cioè sperando che era la chiamata finale, non sapendo che lei stava con Nunzia, con la regista, che poi è la regista di Malavia, che è uscito da poco al cinema, e lei mi disse Simone, ti devo dare una brutta notizia. Ho detto no, vabbè, mica devo fare il settimo, l'ottavo provino. Sì, Simone, devi tornare a Napoli, dobbiamo farti un altro provino. Cioè, tu Adele. Lei capì il mio sconforto, disse stiamo scherzando, sei stato preso. È perché quello è un gratta e vinci il provino, io lo dico sempre, un gratta e vinci.
0: È vero, fallo e dimenticalo. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione. È il Natale. Il Natale per me, cioè, deve essere proprio il Natale napoletano. Poi ora sono strafortunato, perché comunque la mia compagna è napoletana, più che napoletana, cioè proprio i suoi genitori sono del Pallonetto, lei vive a Piazza del Plebiscito, Monte di Dio, quindi
0: super napoletanissima.
1: Sì, super napoletana, quindi la tradizione è tutto quello che riguarda il periodo napoletano, il periodo natalizio, quindi dalla vigilia a Capodanno, soprattutto la parte culinaria che fa parte delle festività natalizie, quella è la cosa più importante.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, Simone?
1: È genuese.
0: Meno male che non è pasta e patate.
1: No, la pasta e patate sì, è buona, mangiata tra l'altro ieri sera.
0: Ah, fortissima.
1: Genovese tutta la vita, che la mia compagna odia tra l'altro, ma cioè a me quando mi sveglio la mattina, più del ragù, poi ho tanti ricordi legati al ragù, però piatto della tradizione che proprio per me è, cioè io
0: con mi
1: facessi un bagno da genuvento, te lo giuro veramente.
0: L'hai mai provata di pesce?
1: Sì, buonissimo.
0: Col tonno la fanno, pesce
1: tonno, polipo, pesce spa, sì.
0: È saporita. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Ma tipo non lo so,
0: un gesto
1: magbù,
0: così, però con sì, questa mano
1: sì,
0: un po'
1: è internazionale,
0: così, solito.
1: Gli americani ci sfruttano tantissimo con questo gesto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Il teatro. molto proprio sì, sì, assolutamente il teatro, perché sta,
0: però
1: secondo
0: negli ultimi
1: me,
0: anni non è
1: no, ma non è che è una tradizione, che è il teatro di tradizione, secondo me, si sta perdendo, capito? E poi il teatro sta diventando sempre di più di nicchia, non capisco il perché, poco accessibile anche per i prezzi dei biglietti. Tante, vabbè, non lasciamo stare.
0: Vabbè, però è sì, giusta la tua riflessione. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontanissimo e mettere qualcosa nel tuo bagaglio, anche di non materiale, di Napoli, cosa metteresti?
1: Ma le voci, cioè il casino, il casino di, sì,
0: il
1: esattamente,
0: mercato,
1: esattamente.
0: I rumori
1: della città, che cioè, secondo me i rumori, le voci della nostra città, cioè, forse solo a Palermo le ho ritrovate, solo in Sicilia le ho ritrovate, e forse degli amici che sono stati in Marocco mi dicono che è molto simile quel rumore, sottofondo
0: in
1: Marocco, sì.
0: Perché forse ci somiglia anche il nostro
1: sì,
0: dialetto,
1: comunque noi siamo
0: quello che non si capisce.
1: Sì, perché sono comunque zone di mercati, di gente che vive la strada, vive la vita, effettivamente.
0: Allora, Simo, ti faccio una domanda molto importante. Oggi Simone Borrelli chi è come attore?
1: Ma io
0: lo so, c'ho anche...
1: no, non
0: scherzo,
1: lo so, non
0: beh.
1: Lo so, cioè nel senso sono uno che cerco, ne parlavo proprio ieri con un mio amico di questo, io cerco sempre di più, quindi non saprei dirti, non mi colloco in una categoria, in una zona, cioè cerco di essere presente, cerco di fare il mio mestiere, perché quello è un mestiere, molti a volte lo dimenticano che è un mestiere come tutti gli altri, poi è ovvio che è fatto di emozioni, di cioè siamo fortunati perché facciamo secondo me il mestiere più bello del mondo, però non perdere mai di vista che questo è un mestiere, come tutti gli altri mestieri noi abbiamo dei diritti, dei doveri e deve essere
0: riconosciuto come tale,
1: sì,
0: un po'. E
1: sì.
0: Invece cosa cerchi ancora, che pensi ad oggi ti manca, se c'è qualcosa che pensi manchi un po' in questo puzzle?
1: Ma la stabilità. Cioè, ovviamente siamo in un periodo purtroppo storico e politico dove c'è molta instabilità.
0: Ma dici nel nostro...
1: Nel mondo in generale, ovviamente, ah, okay. E anche nel nostro di mondo. Perché comunque, parliamoci chiaramente, cioè, tutti i tagli che sono stati fatti al nostro mondo, non, cioè, noi nessuno ne giova. Poi il nostro è un mondo che forse alle persone, al pubblico normale, cioè arriva solo quello che passa alla televisione, che passano le grandi produzioni, ma c'è tutto un mondo dietro di piccole produzioni, anche a livello teatrali, che non riescono ad andare avanti, purtroppo, senza il sostegno dello Stato, senza, perché purtroppo noi in Italia non è mai, cioè non è un'azienda privata, cioè è sempre stato comunque il nostro mondo sostenuto dal governo, e questa cosa...
0: Quando ci sono stati un po' di tagli.
1: E questa cosa ha fatto chiudere tantissime realtà che
0: ma come produzioni,
1: come produzioni, infatti, cioè, si produce la metà di quello che si produceva fino a 2 anni fa, molte piccole case di produzione che potevano avere uno sbocco nel futuro, quindi, che ne so, far nascere nuovi sceneggiatori, nuovi registi, cioè hanno dovuto chiudere, e questa è una cosa molto triste, molto.
0: È vero, speriamo che ci pensi, cioè, nella tua prospettiva o la speranza,
1: sì,
0: che si...
1: Sempre.
0: E, oltre la speranza, la realizzi invece questo aspetto che cambierà?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Bene, bene, dai. Invece, Simone, cosa non vuoi perdere mai della tua persona e della tua essere attore?
1: Il mio restare con i piedi per terra e il mio darmi agli altri senza problemi.
0: E allora noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo con un quiz, un giochino per te.
1: Bello.
0: Ti metto un po' alla prova e ti lascio ascoltare A Tazze Caffè di Roberto Murolo. A tra poco, amici.
2: Vorrei sapere perché si m'ava dita

0: Eccoci ritornati ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Simone Borrelli. Adesso ci tuffiamo direttamente nel momento vero o falso. Ok, non voglio sapere niente, poi magari ci soffermiamo su qualcosa. Da piccolo ti divertivi già a osservare e imitare le persone.
1: Vero.
0: Fare l'attore è più istinto che tecnica.
1: Vero.
0: Ti è capitato di affezionarti troppo a un personaggio?
1: Verissimo.
0: Dopo mi dici chi. Prima di una scena importante sei sempre tranquillo.
1: Falso.
0: E cosa fai prima di entrare in scena?
1: C'ho l'ansia a 3000, sempre.
0: E poi quando ti danno il ciak,
1: sì,
0: il cuore
1: scompare,
0: si inizia.
1: Sì, ma non so perché, ma è una cosa che mi porto dal teatro. Cioè,
0: sì.
1: Io prima di, cioè, quando già facevo gli spettacoli che non ero un professionista, questa cosa mi uccideva proprio. Ma pure durante le prove. Poi secondo me ho capito che era l'ansia da prestazione, tra virgolette, che invece l'ansia del palco.
0: Cioè, perché mixata un po' tra adrenalina, tra la voglia di fare.
1: Sì, perché
0: no,
1: poi una volta varcata la soglia della quinta,
0: relax.
1: Cioè, potevo stare pure ore in scena.
0: Napoli ha influenzato il tuo modo di recitare.
1: Sì, vero.
0: Riesci sempre a lasciare i personaggi sul set?
1: È falso.
0: Il cinema racconta spesso più verità di quanto sembri.
1: Vero.
0: Ti piace rivederti sullo schermo?
1: Falso.
0: C'è uno, mamma mia, lo odi.
1: Sì,
0: anzi,
1: sì.
0: Cambi proprio.
1: Io non mi piace, cioè, proprio non mi piace proprio. Non so perché. O perché mi giudico.
0: Ti imbarazzi.
1: Non mi imbarazza. Però dico sempre: cazzo, cioè. Perché dalle prime
0: volte
1: che è successa...
0: Ma anche tipo insulti che non possiamo dire, tipo para...
1: È legata sempre a un fatto del lavoro.
0: Quindi criticità.
1: Sì, sì, a dire, cazzo, la potevo fare diversamente,
0: così.
1: La potevo...
0: Vabbè, ma questo ti accompagnerà per tutta la vita, Simone, lo sai, e penso che così, no?
1: Sì.
0: Wow, però lì potevo fare questa cosa, perché non mi è venuta?
1: Sì, esatto,
0: dovessimo
1: esatto.
0: Avere tutte e due vite. E alla fine fare l'attore è anche un modo per capire meglio le persone.
1: Vero.
0: Ti è mai capitato di dimenticare una battuta nel momento peggiore?
1: Falso.
0: Gli amici ti chiedono di recitare anche nella vita reale?
1: Vero.
0: Ti capita di osservare qualcuno e pensare questo è un personaggio?
1: Vero.
0: Se non facessi l'attore saresti comunque qualcosa di creativo?
1: Non lo so, vero o falso questo?
0: Quindi no,
1: non lo so.
0: Io quello sono e non mi immagino.
1: No, non lo so. Ora più vado avanti, più mi dico che cosa potrei fare se non quello. Però prima, gli anni addietro, ci pensavo a proprio cambiare completamente. Comunque il mio piano B, che non ti dico qual è, il mio piano B c'è nella mia vita ed è qualcosa di completamente diverso.
0: Però non lo
1: diverso.
0: Vuoi accettare, no, cioè no, come no, puoi considerare.
1: No, però è una bella cosa, è una cosa che mi piace tantissimo fare, però è comunque il piano B che non c'entra nulla con questo mondo.
0: Però, Simone Borrelli, alla fine, tra sette vite, il confine è sempre sottile.
1: Sì. Vero.
0: Allora, adesso entriamo nella limited edition dedicata a te. Primo round, scelta secca, cinema o teatro?
1: Cinema, vai.
0: Eh sì, perché magari in questo momento tuo storico vuoi sperimentare, forse che di teatro ne hai fatto tanto. Invece set o prove?
1: Set.
0: Copione o improvvisazione?
1: Improvvisazione.
0: Dramma o commedia?
1: Dramma.
0: Emozione, perché a tutti gli attori piace il dramma?
1: Ma dramma perché cioè, ti fa. Cioè, ti devi scavare, capito? Cioè,
0: invece la commedia.
1: La commedia no, non è una cosa così. Però secondo me la commedia è da come me l'hanno insegnata, da come io poi la metto in atto. È più una roba, tra virgolette, tecnica, di tempi, tempistiche. Poi è ovvio che devi andare a braccetto col tuo compagno di scena, quello che è, però il dramma è una roba che ti fa scavare. Poi a me piace essere un po' più pensieroso, oscuro, diciamo così, e quindi devi andare a scavare brutte cose che
0: poi secondo me è anche un senso di libertà,
1: sì,
0: per questo
1: sì.
0: Poi uno si sente anche bene. Torniamo, emozione o controllo?
1: Emozione.
0: Napoli o altrove?
1: Napoli.
0: Round per sempre.
1: Sì,
0: no, round 2, interpreta al volo. Ti do una situazione, tu la vivi in pochi secondi. Sei in un provino e dimentichi tutto.
1: E quindi?
0: Io sono regista, Simone, buongiorno. devi dire la tua scena, però vuoto di memoria, dimentichi tutto, cosa fai?
1: Allora, perdonami, ma mi devi dare il foglio perché ho dimenticato tutto. Sì, sì, ma già è successo, tra l'altro.
0: Sì. E poi, fuori,
1: e poi, guarda che, cioè, comunque è una cosa prettamente italiana, europea, dai, diciamo, europea, questa cosa di imparare il provino a memoria, cioè in America c'è il
0: hanno foglio. Il foglio? Ma davvero?
1: Sì, ma anche i grandi attori, cioè anche tipo, che ne so, Robert De Niro. Cioè.
0: Infatti noi lo vediamo proprio come una
1: poi
0: roba
1: è ovvio
0: di...
1: Che, no, è ovvio che poi avere la memoria è una
0: ti
1: roba
0: aiuta.
1: Che ti lascia libero, capito? Perché comunque poi puoi giocarci, invece dovendo leggere tu sei legato a quel foglio. Però sì, ma già è successo, cioè proprio che io senti, mi ricordo, mi devi dare il foglio.
0: Per me è l'antiprofessionalità, te lo dico. Ero ad un provino ad agosto, che non ti dico come mi rodeva, lasciamo perdere, perché ad agosto ovviamente stai in vacanza, quindi vieni chiamata per un provino importante. C'erano, penso, 300 ragazze lì fuori per un programma televisivo e tra di loro si raccontavano, ma io non ho studiato bene, io non mi ricordo, vabbè, ma io entro col foglio. Io dicevo,
1: però
0: ragazze,
1: questa,
0: ma
1: è una roba, questa è una roba che...
0: io la maestrina,
1: cioè, nel senso,
0: stronza.
1: Sicuramente è così, come dici tu, però poi il cinema ti aiuta in questa roba, cioè ti aiuta ad essere molto più smart, molto più veloce su queste robe qua. Quindi ti arriva, che ne so, ti arriva la scena che è stata cambiata 10 minuti
0: esatto,
1: prima.
0: Devi essere
1: tu
0: elastico.
1: La devi, capito?
0: Invece io vado tipo in tilt su sta roba qui. Perché entro in quel meccanismo e come nella vita, no? Se io scelgo una cosa, vado in una direzione, quella è, non la posso cambiare. Stessa cosa se mi cambiano un po'
1: perciò
0: i piani.
1: Perciò dico, è più bella l'improvvisazione.
0: E invece sei, no, perdonami, ricevi una chiamata per il ruolo della tua vita.
1: Cioè, piango, cioè sto male, cioè come ti dicevo prima il
0: me la devi interpretare, Simone, ma che me ne devo... frega a me che piangi.
1: E chiamo, vediamo.
0: Vai. Pronto il signor Simone Borelli?
1: Sì, mi dica.
0: Senta, volevamo dirle che è stato preso.
1: Ma che, cioè, che cosa?
0: L'ultimo provino che si chiama, il film, fammelo vedere.
1: Ma quello di, cioè il provino del Sorrentino?
0: Esatto, lui.
1: Veramente?
0: Sì, Borrelli.
1: C'è il protagonista, l'ID1.
0: Esatto, esatto. Ride, beh, vedi, non piangi, ridi. Abbiamo scoperto. Sei sul set e ti dicono... rifarla completamente diversa. Vedi, mi ha anticipato tutto quello che...
1: Sì, sì, vai, vai.
0: Rifarla completamente diversa.
1: Va bene, va bene. Ma siamo, cioè, non è che vuoi vedere, cioè, qualche sfumatura. Vuoi proprio che la facciamo diversa?
0: Diversa.
1: Guarda, a me non mi torna che la facciamo diversa questa scena.
0: Ah, quindi, cioè, tu così secondo... rispondi.
1: Certo, perché tu devi stare davanti, cioè, capito? Li devi bloccare.
0: Mamma mia, devi fare quello che dici tu, perché anche... la tua direzione è importante. No, poi mi hai raccontato una volta invece che sei bravo a far parte anche del team degli addetti ai lavori, quindi magari scrivendo un copione, una battuta.
1: Sì, ma perché poi quando...
0: ti danno, come posso dire, non mi sono spiegata bene, ti danno libero arbitrio in un
1: certo
0: senso.
1: Sì, perché nel senso comunque io ho iniziato nel cinema con... con

0: tu dovevi lavorare con i registi, con gli sceneggiatori, arrivavano queste sceneggiature e tu le dovevi rendere più napoletane, più fruibili a un'attrice che non è napoletana e non mastica il napoletano, e quindi
1: cioè, quella roba lì. Tanti napoletani vanno a prendere.
0: No, no, vabbè, no, i sceneggiatori, figurati,
1: no, vabbè,
0: poi.
1: Se uno si pensa che quella figura sia, ma tante volte tanti attori romani interpretano,
0: sì,
1: i milanesi,
0: sì,
1: voglio
0: ma oggi
1: dire.
0: Ormai una... così, no, ma poi i sceneggiatori.
1: Che Mare Fuori e Napoli.
0: No, no, assolutamente. No, ma poi. E quindi questa roba ti rende. Cioè ti fa entrare di più nel mondo e ti fa capire che tu devi fare quella roba. Cioè io anche da attore, quando mi leggo la scena, cioè cambia un sacco di cose, capito? Poi puoi acchiappare, ma è difficile, soprattutto nel cinema è molto difficile, che acchiappi il regista che ti dice no, dobbiamo dire quello che ho scritto io, e forse mi è capitata una volta nel cinema, senza fare nomi, nella televisione, non nel cinema, e doveva essere quello. Cioè doveva essere quello, punto, virgola, tutto.
1: Pensa che fastidio.
0: Perché l'aveva scritto lui e vabbè. E però poi la maggior parte delle volte un regista si è molto fiducioso nei tuoi cambiamenti. Anche perché sei tu che lo devi interpretare. Quindi
1: esatto.
0: Lui è un occhio esterno, capito? E allora si fida completamente.
1: E allora andiamo avanti invece. Round 3 completa la frase. Fare l'attore per te è...
0: è sacrificante.
1: Il set è?
0: È un mondo magico.
1: Il momento più bello è?
0: Il momento più bello è quando inizia un set.
1: E quello che il pubblico invece non vede?
0: È tutto. Cioè,
1: vedete solo il pacchetto finale.
0: Sì,
1: mamma mia, infatti sarebbe bello che ad ogni progetto cinematografico ci fosse un backstage tutto
0: extra,
1: di quello,
0: certo.
1: Anche di quelli più divertenti, no?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: La cosa invece è più difficile
0: interpretare.
1: 10 secondi di verità. Cosa ti dà più fastidio in questo mondo?
0: La non meritocrazia.
1: Bravo. Cosa emoziona ancora? Cosa ti emoziona ancora?
0: La verità.
1: Perché non smetterai mai?
0: Perché è un mondo fatto di emozioni vere, appunto, che quindi è quello che ti fa rimanere sempre là, pure quando hai il no più brutto della tua vita e tu dici vabbè, però cioè, capì, ma non faccio un mestiere normale, capito? Quello è.
1: È la consapevolezza che ti ha fatto poi arrivare
0: sì.
1: Ad essere un po' così più smart, no?
0: Sì,
1: in un certo
0: sì,
1: senso.
0: Sì, sì.
1: Ti regalo un altro brano di Jovene, Avite Mo, e noi torniamo tra pochissimo perché il viaggio deve ancora finire.

0: Davide no.
1: Ed eccoci tornati con Simone Borrelli a Napoli senza confini, ma adesso guardiamo avanti perché nel tuo lavoro ogni storia finisce, ma in realtà c'è sempre un'altra che sta per iniziare, no? A cosa stai lavorando in questo momento e qual è la tua prossima storia, Simone?
2: Adesso da poco ho finito questo film che è un noir criminale, secondo me molto molto bello, ne uscirà un grande film.
1: Ma al cinema?
2: Al cinema, dove interpreto questo killer, quindi da carabiniere a killer.
1: È un attimo, dico, ma poi attimo. Dalla televisione al cinema.
2: No, ma poi è bellissimo perché quando è uscita la preside.
1: Cioè, perché gli attori poi dico escono pazzi? Per questi motivi, ragazzi.
2: No, ma poi tra l'altro, anche... quando ti racconto questo aneddoto, è bello, poi queste sono le cose divertenti. Quando è uscita la preside, cioè, c'è sempre questa signora che passa fuori il bar dove io, diciamo, sto di solito con i miei amici.
1: Ah, dici nella tua vita reale,
2: sì.
1: Okay.
2: E quando uscì la prima puntata della presa, questa signora passò, mi guardava fisso e faceva: ah, vice brigadiere. Sì, signore, sono il vice brigadiere.
1: Loro pensano che tu realmente
2: sì,
1: poi
2: assolutamente.
1: Sei.
2: Cioè, loro pensano che tu sia. Questa cosa è successa anche sul set. Che io ero vestito da carabiniere a San Giovanni, passava sta gente e faceva brigati, che succede? Ma diceva, guarda, non, cioè, stiamo facendo la sera, okay.
1: E queste sono cose
2: questa
1: che succedono solo a Napoli, meravigliosa.
2: Questa signora è stata stupenda perché poi mi ha rincontrato ultimamente, ha detto, vice brigati, che stai facendo? E ho detto, no signora, adesso sto facendo un film, faccio il killer. Ma con me o kill? No, tu non devi fare il killer, tu fai un carabiniere. E vabbè,
1: continuava,
2: cioè, ma faccio l'attore, cioè non è che faccio un carabiniere. Quindi,
1: bellissimo.
2: È stato molto divertente, quindi questo è stato l'ultimo progetto. Ora siamo in attesa di altri mondi.
1: E quindi ci vedremo presto comunque sullo schermo,
2: sì,
1: prossimamente.
2: Sì,
1: invece
2: sì,
1: c'è
2: sì.
1: Un ruolo che senti di voler fare a tutti i costi e ancora magari non hai fatto?
2: Sì, mi piacerebbe tanto interpretare tipo un ispettore, un detective.
1: Zenigata.
2: No, quel tipo là, una roba molto più oscura.
1: Aiutami, c'è già una serie su Netflix, vabbè, lui è famosissimo, vabbè, mi verrà in mente. Quindi un detective, che un po' Lidia Poeta al maschile.
2: No, ancora più oscuro. C'è una roba molto, c'è una roba, capito, che tormentata, una roba non facile, anche da interpretare, da viverla, ovviamente.
1: Beh, quindi fai... qualcosa che ti ripercuote proprio l'anima e il cervello e lo stomaco.
2: Sì, mi piacciono queste cose strane.
1: Invece nel tempo hai scoperto che il tuo modo di recitare sta cambiando? Anche rispetto a quel teatro?
2: No, sì, prima ho avuto a che fare con questo cambiamento, cioè nel senso che comunque venendo dal teatro, che non dico che sì, comunque l'impostazione è diversa dal cinema, ovviamente per forza di cose, però è un cambiamento che secondo me già è avvenuto. Quindi ora sto coltivando quel cambiamento che già è avvenuto, lo sto migliorando.
1: Ok, perfetto. Invece un attore o un'attrice con cui ti piacerebbe condividere la scena?
2: Ma siamo a Napoli, quindi manteniamoci...
1: Tony?
2: Qui. Attore o attrice?
1: Sì, ho detto Tony.
2: Ah, sì, sicuramente Tony Servillo.
1: Stavi dicendo quello?
2: Stavo dicendo Serena Rossi, però anche...
1: è un attore, esatto,
2: attrice.
1: Maschio.
2: Sì, sì, Tony Servillo. Tony Servillo.
1: È un regista?
2: Che... è Sorrentino.
1: Napoletà, voglio dire, chiudiamo.
2: Sorrentino è anche con Garrone, ovviamente.
1: Straordinario, straordinario. Invece, Simone, facciamo un po', sforziamoci, no? Con l'immaginazione. Ritrova quel bambino che eri, no? Quindi sogna, immagina. Tra qualche anno dove ti vedi?
2: Tra qualche anno mi vedo a buoni livelli. Cioè, l'ho sempre pensata questa cosa, perché poi comunque noi in Italia abbiamo questa cosa dei tra i 35 e i 40, cioè sei ancora giovane, capito? Però
1: artisticamente
2: verso i 40 tu inizi a interpretare anche quei ruoli che sono un po' più maturi, tu sei più maturo e quindi mi vedo a buoni livelli.
1: E io te lo auguro perché te lo meriti, a proposito di meritocrazia, anche perché la resilienza è poi quella che premia, no? In un certo senso nel nostro mondo, ritornando anche al detto napoletano, Ricetto Pappice vicino a Nocera, motivo che ti... che arrivo piano piano. Siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti con te in giro per il mondo senza mai tradurla.
2: Una parola che porto, ma mi viene subito in mente Wagyu, capito? Una roba, cioè pure
1: da
2: che
1: slang.
2: Sì, una roba pure che è riconoscibile comunque in tutto il mondo. Quindi sì, Wagyu.
1: Wagyu. E invece un consiglio, qualcosa che Simone Borrelli vuole dire ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli.
2: Ma never give up, una roba del genere, cioè mai mollare, ma in tutto, solo noi che facciamo questo mestiere. Cioè mai mollare ed essere sempre positivi, perché se inizia ad entrare in un circolo di negatività, io dico sempre che la vita deve essere un circolo virtuoso e non vizioso, quindi essere sempre positivi.
1: Bellissimo,
2: testa,
1: bravo, super energia e mood,
2: sì,
1: vibes.
2: Soprattutto.
1: Grazie Simone Borrelli di essere passato qui, grazie per questa chiacchierata,
2: grazie,
1: mi ha fatto
2: voi
1: super piacere. E noi a questo punto salutiamo i nostri amici di Rai Radio Live Napoli, mi raccomando scaricate l'app di Rai Play Sound se vi siete persi qualche puntata e volete recuperarla. Grazie Simone Borrelli.
2: Grazie a voi e ciao a you,
1: in bocca al lupo, ci vediamo presto. Io vi lascio con Pino Daniele Natazzulele Caffè. Ciao, ciao a tutti.

sono per scelta un tradizionalista. Nel cuore di un passatista c'è solo spazio per la nostalgia e non c'è amore, no, per la tecnologia.

un computer navigando, se vedo un mondo che digita la vita programmando.

all'energia nucleare e a tutta quella merda che ci ha inquinato il mare. E pensa alla genetica perfetta, ai figli congelati che nascono in provetta, in provetta, in provetta. Anch'io sono nato con la provetta. No signora, non la provetta vitro. Mamma, ha fatto una provetta con uno, una provetta con un altro, una provetta con un altro, finché non sono nato io. So figli e zoccola, ma non me ne vergogno.

le posizioni nuove. Amo il 68, sì, e anche il 69. Ho fatto il 68 in piazza e il 69 in una piazza e mezzo. Un po' scomodo, però. Nel cuore di un passatista

il regresso, rifiuto i risultati del progresso, la clonazione mi lascia perplesso, che paradosso, avrò la fotocopia di me stesso, sì, nato strunz.

due volte. No. E passa, passa il tempo, il passatista fra un passato di verdura e un futuro di paura. E pensa che suo figlio a poco si sta rincoglionendo con un altro videogioco. E pensa ad una donna meno donna, fra tetti al silicone e zigomi di gomma. E pensa a un uomo sempre più insicuro che prende una pasticca per averlo sempre duro. Sempre duro, sempre duro. E basta. E che cazzo. Tutto questo parlare, questa euforia per la pillola azzurra, il Viagra. Tutto questo parlare. E mai una parola spesa per la penicillina. La penicillina che ha salvato l'umanità. La penicillina che ti rimette un uomo in piedi. Il Viagra che ti rimette in piedi? Un cazzo. E allora dico,

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

per due patate in croce, che la caggia sopportò. Ma in da prossima figliata faccio nascere a papà. Chi lo si caerà nome?

0: papá. Stai girando un film?
1: Sì, signora.
0: Ah, sono anche un'attrice.
2: Canta, canta, Giulia, canta.
0: Mi fate lavorare pure a me.
2: Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

E rieccoci tornati, prontissimi come sempre. Inizia questa nuova settimana di Around Naples con Silvio Martino. Siete sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Potete ascoltarci dalla Radio DAB oppure dall'app Rai Play Sound, che potete comodamente scaricare, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Allora, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Oggi lunedì 13 aprile 2026. Come state? Come è andato questo weekend? Questa settimana inizia col piede giusto, perché oggi ascoltiamo l'intervista ad Alcartier. Come abbiamo spoilerato ieri con un breve reel che abbiamo pubblicato sui nostri profili social, parleremo con lui del suo ultimo singolo, dei precedenti brani, di musica in uscita e di un po' di remake che ha fatto in napoletano di alcuni brani e tanto altro. Poi nella seconda parte della puntata parleremo delle release della settimana scorsa, un po' di commenti, andremo a vedere i debutti in classifica di tutti questi progetti e altre news dal mondo musicale.

Partiamo allora subito con il percorso musicale di oggi, prima di entrare nel vivo dell'ora, e lo facciamo con l'ultimo singolo di Ste, rilasciato poco più di una settimana fa. Ste, Giornate sola.

0: A tal proposito possiamo dire finalmente è sciuto solo. La settimana scorsa abbiamo respirato un po' di aria primaverile durante la Pasquetta e tutta la settimana, anche se vedevo le previsioni mentre ascoltavo questo singolo e dovrebbe essere in arrivo una nuova perturbazione, ma comunque non ci pensiamo. Abbiamo ascoltato Ste con il suo ultimo singolo Giornate Sole su Rai Radio Rev Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, lunedì 13 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino, un programma che vi ricordo va in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare, come vi dicevo, dall'app o dal sito RaiPlay Sound. E allora oggi, come spoilerato sui nostri profili social, ascoltiamo l'intervista che abbiamo fatto ad un grande artista molto interessante e talentuoso dalla scena urban napoletana, Al Cartier.
1: Ciao Alfredo, benvenuto ai microfoni di Rai Radio Rev Napoli per Around the Naples.
2: Ciao Silvio, grazie mille, come stai?
1: Tutto bene, innanzitutto come stai tu? Perché è un periodo pienissimo di musica, no? Hai droppato diversi singoli in un po' di settimane, insomma, sei molto costante ultimamente per quanto riguarda la release di progetti.
2: Assolutamente, te lo dicevo anche prima, è un periodo molto produttivo per me. E molte cose devono ancora arrivare ovviamente, però sto riuscendo a dare una continuità al mio percorso, cosa che non ero riuscito mai a fare fino ad oggi. Invece sono molto contento perché va di pari passo al fatto che secondo me ho trovato finalmente il mio sound e quello che in realtà voglio essere.
1: E la definizione del sound è un passaggio fondamentale secondo me per la formazione e l'identità di un artista. Cioè, quando un artista riesce a riconoscersi al 100% in un suono che produce, allora può esprimere anche i propri concetti al meglio. E mi sembra di capire che, insomma, la tua espressione sia arrivata ai livelli massimi con questi ultimi brani.
2: Allora, suona come un complimento, quindi ti ringrazio.
1: Certo.
2: In primis. Però allora, non so se hai livelli massimi, perché io sono proprio a volte mio fratello me lo dice, mio fratello proprio di sangue, no? Mi dice: "Fra, tu devi fermarti anche un attimo a volte, devi vedere quello che hai fatto". Invece io sto sempre, capito, in studio a cercare di migliorarmi, a cercare proprio, capito, il pelo nell'uovo sempre, no? Però sì, secondo me ho fatto un bel passo in avanti, se parliamo proprio di sound, o comunque mi sono avvicinato a quello che io sono come persona, e quindi sono già contentissimo di questo. Poi, e secondo me le persone lo capiranno.
1: Ma sicuramente, anzi già io direi che tanti stanno iniziando a capire il mood Al Cartier, il percorso che c'è dietro i brani. E a proposito di questo, io direi subito di ascoltare il tuo ultimo singolo rilasciato qualche giorno fa, che è Mentre Napoli Dorme. Poi approfondiamo questa canzone e parliamo di un paio di cose che riguardano la tua musica e Napoli. Al Cartier, Mentre Napoli Dorme.

0: L'ultimo singolo di Alcartier, Mentre Napoli Dorme, su Rai Radio Drive Napoli. Alcartier, a.k.a. Alfredo, ti chiamo per il tuo nome di battesimo, è ospite di questa puntata di Round Naples. E questo è l'ultimo brano che hai ufficialmente rilasciato. E in realtà ci avevi spoilerato il nome del titolo nel penultimo brano, che è La fine Partenope, perché l'ultima frase di quella canzone è proprio Mentre Napoli Dorme. Innanzitutto parliamo di come è nato questo nuovo singolo, l'idea e come è stato realizzato.
1: Allora, ti devo dire che è un pezzo, è ovviamente una ballad che è nata in realtà come quasi tutte le mie session, senza avere già un beat, oppure nel senso, cioè, è stata proprio scritta insieme a Falco mentre la produceva. E nel 99% dei casi per me è così. Cioè, non vado mai, per esempio, a scrivere su un type da YouTube e poi in studio a produrre una roba, oppure, che ne so, scrivere un fatto e poi andare in studio e cercare come assemblarlo. Mi piace proprio scrivere mentre il produttore appunto produce la roba, insomma, abbiamo queste vibes condivise in studio, sai, oppure magari tipo come è successo con Mentre Napoli Dorme, abbiamo fatto prima la prod e io avevo già delle idee di melodie, sai, sta roba qua, però questo è stato un pezzo talmente di cuore, talmente di flusso, di coscienza, che secondo me l'ho scritto proprio facendo le melodie. Cioè, io non ce l'avevo il testo del pezzo, però io già sapevo dove volevo andare a parare, quindi quando sono tornato a casa la notte l'ho scritto, mi è venuto proprio easy, capito? Cioè,
0: di getto.
1: Sì, sì,
0: è
1: sì,
0: stato
1: sì.
0: Naturale, ti sei lasciato trasportare dall'atmosfera del brano e dalla linea melodica che poi si era creata nella tua testa.
1: Sì.
0: Anche Lil Wayne faceva una cosa del genere, cioè, tanto è vero che si dice che degli album di Lil Wayne siano interamente fatti in freestyle, cioè lui metteva il beat del produttore in studio, trovava una linea melodica velocissima, si metteva al microfono, rappava e poi si lasciava trasportare dal flusso di coscienza al microfono. Così ha fatto delle hit intramontabili, insomma, che hanno fatto la storia dell'hip hop statunitense. A proposito di Lil Wayne, io sento un bel po' di sound internazionale all'interno delle tue canzoni, anche come vendibilità, passami il termine, certo, del tuo suono, che appunto è, certo, molto internazionale e che soprattutto negli States negli ultimi anni ha preso piede in maniera eccezionale.
1: Certo, certo. Vabbè, io sono uno molto ti dico, nel processo di creazione mio sono molto influenzato da tantissime cose, ma perché io vengo proprio da background totalmente diversi tra loro e tutta questa roba che io ho assimilato negli anni un po' come una spugna, poi l'ho fatta mia in un unico genere, se lo, sì, vogliamo chiamare così. Però è vero, sono molto influenzato, magari non proprio da Lil Wayne, anche se mi piace tantissimo, però sono influenzato da molti artisti americani che ascolto, ma cioè, il paradosso è che magari come mi può influenzare, per dire, Tentacion o Malone o Kid Laroi, per dire, no?
0: Sì.
1: Dico,
0: no, sì, sì, sì, sì.
1: Mi influenza tantissimo anche ancora oggi Renato Zero, Gigi D'Alessio, e tu dici che cazzo di paragone.
0: No, no, no, ma è un paragone giustissimo, cioè non è un paragone, è perché fa parte appunto di una conoscenza a 360 gradi della musica, no? Che, sì, uno fa, e tu hai detto una cosa anche molto importante secondo me, cioè ho fatto mio tutto quello che ho sentito nel tempo e l'hai canalizzato nella tua identità musicale. Ti senti un po' completo dal punto di vista musicale per quanto riguarda il background?
1: Allora, secondo me io ho fatto un background dove ho fatto tutto, nel senso che ho dato sempre me stesso, ho sempre fatto lo stile che volevo senza mai pensare a dei parametri precisi e anzi c'è stato un periodo della mia carriera che ho tra l'altro cancellato radicalmente proprio anche dai social eccetera, dove io per tipo un anno, proprio per essere virale all'inizio di TikTok, sì, facevo delle cose che proprio non erano per niente me, e questa roba funzionava pure. Solo che
0: ci vuoi dire che cosa? Perché
1: facevo dei remix tipo dei freestyle, ti ricordi quell'albanese che fece cassa
0: sì sì, ah, Make Up Pose,
1: esattamente,
0: sì,
1: Make Up Pose, esatto, io feci il remix fra spacco tutto,
0: sì,
1: su TikTok, fra, ma faceva, cioè tipo io mi ricordo video miei che dove parlavo semplicemente, facevo delle risposte ai commenti dove praticamente fingevo di essere un'altra persona, e un video dove io parlavo mi faceva tipo 800.000 view su TikTok.
0: Wow.
1: C'è stato un periodo fra clamoroso che era così. Un giorno, ti racconto questa cosa, non l'ho mai raccontata in nessuna intervista.
0: Vai.
1: Stavamo sulla neve e un bambino mi riconobbe dalla macchina e mi disse: "Wow, frate, ma tu sei cassa". Fra, volevo
0: Cioè,
1: morì.
0: Cioè, ti aveva riconosciuto per quella cosa, ma ti aveva anche preso per...
1: Sì, mi chiamava cassa cassa,
0: per il trend, praticamente.
1: Esattamente, esattamente. E io da lì, io in macchina, alzai il finestrino dopo aver salutato suo bambino, dissi ok, adesso elimino tutto e riparto da zero e faccio quello che io sono.
0: Perché non ti rappresentava, non ti sentivi rappresentato da quella cosa?
1: Assolutamente zero.
0: E ti sei trovato a costruire quindi questa tua identità. E allora, a proposito di artisti che hai ascoltato, che ti hanno influenzato, anche un altro artista è stato importante per te, una canzone in particolare che hai deciso di rifare insieme all'autore originale e l'interprete originale di questa canzone. Ne parliamo tra poco, la ascoltiamo prima. La fine, Partenope, al Cartier e Nesli.
2: Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

0: senza parole.
1: Ci aveva dato questo spoiler gigantesco alla fine di La fine Partenope al Cartier e Nesli, cioè al Cartier aveva detto praticamente il titolo dell'ultimo singolo che ha per ora rilasciato, e cioè Mentre Napoli dorme. Ma Napoli non dorme mai per quanto riguarda la musica, ci arriveremo tra poco. Nel frattempo chiediamo ad Alfredo come è nata effettivamente questa collaborazione e quanto questo brano, che alla fine sia stato importante.
2: Allora ti dico che a livello di profilo è stata una cosa per me incredibile, anche perché Francesco è un artista secondo me assurdo, e il pezzo in sé mi ha veramente cresciuto. Cioè io mi ricordo che quello è stato il pezzo, la canzone, me la fece ascoltare mio fratello, è stata la canzone che mi ha, che forse più di tutte, insieme forse ad altre due proprio, quindi proprio sulla punta delle dita, no, mi hanno fatto capire delle cose importanti. Cioè la fine a me, non lo so, il messaggio della fine mi diceva proprio: bro, ti devi svegliare, devi fare quello che ti serve per uscire dalla situazione critica che stai vivendo. Nell'armato adolescenza io non ero come adesso, avevo predisposizioni molto negative, e quando ho sentito la fine pensavo poi alla mia musica, a quello che ho, perché ho sempre cantato, ho sempre avuto questo sogno, no? Proprio quando ero piccolissimo, che mio padre me l'ha trasmesso, e quello è stato forse uno dei primi pezzi che mi ha dato un messaggio chiaro e mi ha fatto capire che poi avrei voluto riprodurre quello che lui stava facendo con me, cioè magari proprio consigliare, perché fra la musica è scontato dirlo, però è proprio un metodo di comunicazione più forte che esiste. Cioè se io ascolto un artista che amo, ok, o un pezzo che amo, può veramente cambiarmi la vita, perché se tu mi dai un messaggio e io l'ascolto in maniera predisposta a sentire quel messaggio là, no?
1: Sì.
2: Mi condiziona e mi fa capire delle cose, e quell'artista mi ha dato una mano a me.
1: Sì.
2: E Nesli a me mi diede una mano quando uscì quel pezzo lì.
1: E secondo te, perché qui la domanda può sorgere spontanea, hai detto che comunque un artista può comunicarci qualcosa di importante attraverso la musica, può anche influenzarci positivamente o negativamente. Ecco, senti la responsabilità nelle tue canzoni di dover lanciare qualche messaggio? E secondo te la musica dovrebbe avere questa funzione educativa o meno?
2: Allora, secondo me dipende anche dall'artista, nel senso che io sì, sento una responsabilità verso chi mi ascolta, e magari cerco di dare dei messaggi importanti che se mi avessero dato a me all'epoca magari degli errori non li avrei fatti. Però secondo me dipende da quanto tu artista sei predisposto, nel senso che cioè io ho fatto anche dei banger, ho fatto anche delle cose magari che mi piacciono di più, magari sono più estetiche, proprio parlo a livello musicale, no?
1: Sì, come esercizi di stile, insomma, esercizi, banger.
2: Esatto, ma anche autocelebrazione, poi magari usciranno. Però se ti devo dire che io ricerco quello, non te lo direi mai, perché io mi sento più vero e mi sento più predisposto proprio a essere un artista che possa comunicare delle cose importanti, a partire proprio dai messaggi delle canzoni, ma anche se si parla d'amore banalmente o cioè comunque la verità che io ho dentro di me, e quindi magari le persone potrebbe dare una mano, come appunto Nesli fece con me quando ero piccolo.
1: Cioè dici che l'intrattenimento deve fare da contorno? Sì. Il cuore della musica deve essere, almeno per te, un messaggio importante, un messaggio, comunque una sensazione, un'emozione da voler comunicare al proprio pubblico. Ci sono però comunque nel contorno dei brani e dei pezzi che sono più leggeri, di puro intrattenimento.
2: Certo, assolutamente, e ovviamente li adoro, non è che vado sì contro, però sì, per me almeno è così.
1: Io credo, diciamo, ho una opinione simile, credo che la musica sia importante per mandare dei messaggi, per far sentire comprese le persone, per aiutare a metabolizzare delle cose belle o brutte che accadono nella vita a delle persone, quindi ha sicuramente una finalità etica importante. Ci sono però comunque delle canzoni, degli artisti, dei generi musicali che sono prevalentemente intrattenitivi, quindi che non devono insegnare, che non hanno la pretesa di voler insegnare qualcosa effettivamente all'atto pratico a qualcuno. Comunque torniamo un attimo brevemente alla fine, perché abbiamo capito l'importanza, no, che ha avuto questo brano brano per, anche per la tua crescita. Com'è stato interfacciarsi proprio con Francesco, con Nesli? Cioè, gli hai scritto, non lo so, l'hai contattato, l'hai chiamato, hai detto, frate, mo vogliamo rifare alla fine per piacere? Com'è andata?
2: No, fra, io ti dico la verità, mi ricordo stavo a Milano, ma era tipo post X Factor già.
1: Sì.
2: E misi la fine, perché io è un pezzo che ascolto parecchie volte, cioè, misi la fine in macchina e fra di lampo mi disse la mia testa, devi contattarlo, devi cercare di farlo. E io proprio gli scrissi, bro, vogliamo rifare la fine in napoletano? Proprio così, su Instagram, cioè lui non mi seguiva, io seguivo lui, non mi seguiva. Sì. E lui mi seguì e mi disse, parliamolo al telefono.
1: Le collaborazioni che nascono su quelle che preferisco, perché c'è anche una visione comune delle cose. Cioè, tu hai trovato terreno fertile per quanto riguarda Nesli, hai detto, Nesli si è mostrato subito propositivo per quanto riguarda questo remake.
2: Sì, sì, ma lui bro è un grande. Cioè, io gli voglio proprio bene. Vabbè, noi abbiamo un bellissimo rapporto, ci sentiamo spesso. Ma lui per me è proprio, a parte che è un artista veramente forte.
1: Sì.
2: E poi rifare con lui quel pezzo là nella mia lingua, cioè avrebbe potuto fare 5 streaming come doppio diamante, per me avrebbe avuto sempre la stessa importanza, perché sì, cioè, beh, è un'assurdità per me. A volte io, ancora oggi che è uscita, che la gente l'ha ascoltata eccetera, io magari se parlo con Fabrizio, parlo con gli altri di questa cosa, mi emoziono, perché dico, cioè, è assurdo che io quando avevo 12 anni, 13 anni la cantavo, capito?
1: E adesso invece...
2: Adesso ci ha fatto pezzo insieme...
1: In napoletano,
2: scrivendoci una strofa mia sopra.
1: Sì.
2: Con lui, cioè, per me è un'assurdità.
1: Sì. Io ho avuto il piacere di intervistare Nesli qualche anno fa, un paio di anni fa forse, e parlammo con lui di tante cose, e una cosa che mi colpì fu proprio il dialogo che si crea con un artista del genere che, sì, ha scritto, scrive delle grandissime canzoni, ma ci si può parlare veramente di tutto, e credo che sia stata anche questa una questione comune. Ascoltiamo il terz'ultimo per ora singolo, è uno dei brani che ha rilasciato ultimamente a fine 2025, e cioè Livido. Poi parliamo proprio di alcune cover che hai fatto e remake di brani in dialetto napoletano, perché anche questo è un tratto distintivo interessante da approfondire. Al Cartier, Livido.

0: Livido di Alcartiera, Alfredo è ospite di questa puntata di Round Naples. Stiamo parlando con lui di tanto, soprattutto della sua musica. Abbiamo parlato del suo ultimo singolo che si chiama Mentre Napoli dorme, rilasciato qualche giorno fa. Abbiamo parlato della fine Partenope e ora abbiamo ascoltato Livido, che ci apre a un altro discorso, e cioè quello dei remake, delle cover in napoletano di brani che Alfredo ti hanno particolarmente colpito o formato nella tua esperienza X Factor che hai fatto. Tra l'altro complimenti.
1: Grazie.
0: Per la grandissima figura che hai fatto e anche per aver portato in alto nuovamente il dialetto napoletano con un sound assolutamente innovativo, hai comunque deciso di performare e di rendere personali dei brani che sono stati importanti per te, come Papa Utè, come Better Now, come un brano di XXXTentacion. Insomma, come è nata l'idea e che risposta hai trovato a questa cosa?
1: Allora, ti dico, come è nata l'idea, ti parlo in maniera più approfondita. Io l'ho fatto anche in passato con Forever Young, dove ho ripreso il sample e ci ho fatto praticamente un singolo sopra. E io a volte sento il bisogno di rifare dei pezzi, perché almeno quelli che mi hanno proprio cresciuto, oppure che mi sono piaciuti in maniera particolare, o che mi hanno dato delle sensazioni, sai, quei classici pezzi che dici cazzo, l'avevo voluto scrivere io. Allora ci sono riuscito già con Forever Young, mo ci vuole con Nesli, con La Fine. Ad X Factor io sapevo che comunque là bisogna portare delle cover anche, no? Però io ci volevo mettere il mio, perché fondamentalmente per il mio mondo e per quello che io volevo far vedere su quel palco, ovviamente sapevo di dover portare delle cover, ma volevo metterci il mio e far sentire io chi ero, come scrivevo.
0: Sì.
1: Quindi di base l'idea è nata per quello. Poi è ovvio che anche io di base amo fare questo tipo di cose, quindi sono andato a nozze, no? Cioè, nel senso, quando ho riscritto Papa Utè, dove lui nel pezzo parla del padre, e io ho sempre avuto questa lacuna importante nella mia vita, che è stata proprio la mancanza di mio padre durante la fase dell'adolescenza, sì, la crescita, eccetera. E ovviamente sono andato lì facendo quella cosa lì in prima battuta, proprio nella prima puntata, anche perché fondamentalmente volevo dare alla gente subito una maniera di conoscermi nel profondo. E poi anche
0: hai messo le cose in chiaro fin da subito.
1: Sì. Sai, tu dici cazzo, sono in televisione, quantomeno io devo far capire alla gente chi sono. Poi se passo o non passo, va bene, va male, almeno ho fatto vedere chi sono. E infatti Papa Utè poi è stravolta lì, perché il ritornello della melodia è quella, però le parole sono tutte mie, e proprio il sound del pezzo è leggermente diverso, perché è strecciato, è portato all'indietro, non ha gli stessi BPM, è molto più orchestrale, quindi diciamo l'ho fatta proprio mia.
0: Sì,
1: e l'ho
0: l'hai
1: fatto anche
0: rivoluzionata
1: con... esattamente, quella più vicina all'originale, Changes di X,
0: sì,
1: che pure ho riscritto tutto, però ho tenuto la linea melodica, è uguale, proprio la prod uguale, che quello è un piano alla fine.
0: Sì, è un giro di,
1: sì, sì,
0: di
1: sì, sì. Però ti dico la verità, è stata una bellissima esperienza, e fare quei pezzi là mi ha dato modo di far conoscere un lato di me importante.
0: Guarda, ti dico che è una battaglia che sto portando avanti praticamente da un po' di tempo a questa parte, quella dell'utilizzo dei sample, di riprendere delle canzoni che sono state magari importanti per noi o per la storia della musica, perché no, per la storia di alcuni artisti, perché io credo che la musica sia di tutti, e trovo a volte forse un po' infondate delle critiche che vengono fatte a degli artisti che prendono dei sample senza stravolgerne magari il significato, ma tenendo fede a quello che l'artista originale voleva dire. Io credo che sia una dimostrazione d'affetto nei confronti della musica, dell'arte che viene creata, e anche di rispetto, perché ci sono artisti che appunto cambiano le regole del gioco, cambiano attraverso la musica, abbiamo detto prima, attraverso i loro messaggi, le vite delle persone. Quindi far rivivere la musica, prendere questa eredità e portarla avanti nel tempo, credo sia una cosa assolutamente rispettabile per questi artisti e per la musica in generale in sé. E io quindi sono rimasto veramente contento quando ho visto fare Papa Utè, ho visto fare la canzone di X, insomma è stata anche soprattutto perché l'hai fatto in dialetto napoletano, no? E quindi hai,
1: sì,
0: hai tenuto vivo anche lo spirito napoletano e partenopeo che alberga in te, perché tu effettivamente non sei troppo lontano da dove siamo adesso, che è fuori grotta negli studi Rai,
1: sì,
0: di
1: Napoli. Sì, sto a Bagnoli,
0: sei molto molto vicino. A proposito di napoletano, che rapporto hai? Quanta Napoli c'è nella tua musica? Che rapporto hai fai con la musica napoletana, anche un po' la tradizione della musica napoletana?
1: Allora, io su questa cosa dico sempre la stessa cosa, però è la verità e quindi la ripeto quando me lo chiedono. La musica napoletana, beh, è inutile dirti che la amo, cioè sì, sì, sì, è inutile dirtelo, sono luoghi comuni che già sappiamo, diciamo tutti la stessa cosa. Però io dalla musica napoletana ho sempre preso la carnalità, perché secondo me è quella la differenza che fa con gli altri tipi di linguaggi o di modi proprio di pensare, che tu lo sai, il napoletano non è solo una lingua o un modo di parlare, è proprio un modo di pensare,
0: sì, no? Un modo di riflettere, stato d'animo, è un modo di pensare, è un modo di approcciarsi alla vita.
1: Esattamente. E quella roba là, secondo me, a me personalmente mi ha rilasciato la carnalità con cui scrivo e dico delle cose. E questa è la cosa più importante che secondo me mi ha lasciato. Poi il mondo Napoli è ovvio che fa parte di me, come fa parte di tutti gli artisti napoletani. Io in realtà questa cosa l'ho capita dopo. Cioè io all'inizio quasi non è che volevo nascondere di essere napoletano, che mai nella vita. Però tendevo...
0: Perché si sente, insomma.
1: Esattamente.
0: I napoletani hanno questa grande particolarità di far sentire che sono napoletani. Comunque.
1: Certo. No, però capito, magari mi ingrippavo quando ero più piccolo, dicevo no, io devo scrivere in italiano perché devo uscire da questa roba qua. Beh. E invece poi sono tutte cose, capito, di momenti che uno passa, di riflessioni che uno fa. E infatti inizialmente io scrivevo solo in italiano, cioè poi parlavo napoletano, pensavo napoletano, scrivevo in italiano, quindi pensa che è stupido. E poi in realtà piano piano fa parte comunque della crescita.
0: Oggi come scegli la lingua? Cioè in italiano oppure in napoletano? Dipende dal pezzo oppure da come ti esce la linea, da come pensi la canzone? È una cosa naturale, immagino. Oppure scegli, dici no, poi fa un pezzo in napoletano?
1: No, non lo scelgo più. Non scelgo se scrivere, per esempio mentre Napoli dorme, cioè tipo 5 frasi in napoletano,
0: sì, e poi tutto italiano, sì.
1: Poi magari nel disco troverai un'altra roba dove è tutta napoletana, un altro dove sarà sempre un mix. Cioè io sto cercando di scrivere come penso e come quello che il flusso della coscienza mi fa scrivere, capito? Cioè se una frase per me è bella in italiano, bella in italiano. Se per me quell'altra la sto pensando in napoletano e ci volesse dicerla così, l'ho fatta apposta, vedi? Lo scrivo in napoletano.
0: Sì, cioè. Bellissimo. Proseguiamo con la musica, ascoltiamo

0: Al Cartier featuring Kepa e Vale Lambo con Vuoi morì con me, un singolo estratto da Al di là, il tuo ultimo EP che hai rilasciato l'anno scorso nel 2025. E visto che insomma ti stai facendo vedere così tanto in studio sui social ultimamente, possiamo pensare che sia in arrivo altra musica oltre ai singoli che hai droppato fino a questo momento.
1: Sì. Come ti dicevo prima, è un momento molto importante per me. Ho trovato diciamo il mio modo, il mio sound, quello che voglio far uscire, quindi sto diventando anche un po' più costante proprio con le uscite, i singoli eccetera. Come ti dicevo prima, c'è in arrivo un album, un altro EP in realtà.
0: Sì.
1: E sì, sto sempre in studio, mi sto spaccando in due per questo album, però sono contento perché veramente mi piace tanto.
0: Questa è una risposta soddisfacente, perché dici mi piace la musica che faccio, quindi insomma arriva anche ai fan, no? Questa collisione che c'è tra la musica che fai e il sentimento che ci metti e i messaggi che vuoi mandare. Allora, in merito invece alla dimensione dei live, dei concerti, è presto per date estive, ma immagino insomma che arriveranno e che i fan possono seguirti sui tuoi profili social, dove annuncerai man mano dove sarai durante quest'estate.
1: Sì, assolutamente. Vabbè, le date sono sempre in aggiornamento, soprattutto quelle estive, però adesso ovviamente sto uscendo con quest'altra EP e non ho ancora detto niente sotto il punto di vista live, però sicuramente in estate ci beccheremo da qualche parte.
0: E allora grazie mille ad Al Cartier, ad Alfredo, per essere passato negli studi di Radio Rave Napoli per Around Naples, per questa bella chiacchierata, e complimenti per il tuo ultimo singolo Mentre Napoli Dorme. Poi ci risentiamo insomma quando uscirà l'EP per un'altra chiacchierata. Grazie mille Alfredo.
1: Fratello, grazie mille a te per avermi invitato e ci risentiamo presto.
0: Grazie ancora e complimenti ad Al Cartier. Noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Around Naples.

Nicola Siciliano con Crida a me su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 13 aprile, di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato l'intervista che abbiamo fatto ad Alcartier, abbiamo parlato con lui del suo ultimo singolo che si chiama Mentre Napoli Dorme, abbiamo parlato della collaborazione insieme a Nesli nel remake di questo brano di Nesli che è La Fine, diventato poi La Fine Parteno. Poi abbiamo parlato anche della musica che sta preparando al Cartier, della questione live, di altre collaborazioni, della sua esperienza X Factor e tanto altro. Se vi siete persi questa intervista e questa puntata e anche le precedenti, potete recuperarle, lo sapete, in formato podcast su RaiPlay Sound. Noi continuiamo con le news di oggi e lo facciamo dando continuità al discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo le uscite musicali appunto della settimana scorsa, soprattutto di venerdì scorso. Parleremo del debutto in classifica dell'album di Shiva, di un po' di commenti che sono arrivati dai social riguardo questo progetto e tanto altro. Nel frattempo, per entrare nel mood, ascoltiamo proprio uno dei singoli rilasciati venerdì, e cioè il nuovo brano di Joshua, Prod by Dead Boy D, Colpi di Fulmine.

0: debito.
1: Questo brano, per la vibe che trasmette, potrebbe essere tranquillamente statunitense. Abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Joshua, che è Colpi di Fulmine, su Rai Radio Drive Napoli. Complimenti a Joshua, che è uno degli artisti più talentuosi e interessanti dal nuovo panorama urban, soul, rap, R&B italiano. E poi questo è un singolo prodotto da Dead Boy D, che è un producer molto conosciuto a Napoli. Lui, napoletano, ha deciso anche di inserire questi cori gospel all'interno del ritornello e alla fine di questo brano. Secondo me una delle migliori release della settimana scorsa, insieme a tanti altri progetti che abbiamo commentato nella puntata di venerdì e che continueremo a commentare anche nella puntata di domani di Round Naples. E partiamo proprio da uno di questi progetti rilasciati venerdì, e cioè sicuramente l'album più chiacchierato di tutti, e cioè Vangelo di Shiva. Abbiamo largamente parlato di questo progetto nella puntata di venerdì, abbiamo approfondito traccia per traccia tutte le collaborazioni, il significato di alcuni brani, e a distanza di diversi giorni possiamo vedere anche come questo progetto ha debuttato in classifica. Prima di vedere però numericamente come è andato questo album, soprattutto nelle prime 24 ore, parliamo di alcuni commenti che ho letto sui social in questi giorni, perché in tanti si sono trovati d'accordo con ciò che abbiamo detto venerdì, e cioè Shiva sembra aver accontentato i fan per quanto riguarda le hit, perché ci sono sicuramente delle tracce che spingono molto e che verranno sicuramente molto ascoltate, ma l'altro lato della medaglia è che sembra non abbia rispettato al massimo quella che è la tematica del progetto, che arriva con un nome importante, e cioè Vangelo. È una cosa che ho detto anche nella puntata di venerdì, cioè sembra che sia rimasto in tema soltanto in 3 o 4 brani dell'intero progetto. La prima traccia, per esempio, Viper Vangelo, oppure Dio esiste, la 7ª traccia che dura quasi 7 minuti, che abbiamo commentato, un vero e proprio flusso di coscienza sul beat di Shiva, anche in Babyface, anche in Coscienza, l'ultimo brano della tracklist. Ma per le restanti canzoni sembra essere uscito un po' fuori traccia, cioè ha utilizzato sicuramente un linguaggio aderente alla tematica religiosa, ma non ha particolarmente approfondito magari delle tematiche che poteva sviscerare sicuramente in altro modo. Voi cosa ne pensate? Noi ne ascoltiamo un estratto, Shiva e Juelier, Bad Bad Bad.

comunque un nome, una garanzia, non giusto niente da fare quando c'è Fit Joelier. Già sappiamo che Emanuele ci regala o un grande ritornello o una grande strofa, o un grande ritornello e una grande strofa. Abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva featuring Joelier, un singolo estratto da Vangelo, l'ultimo album del rapper di Milano, di Shiva, rilasciato venerdì scorso. Abbiamo prima parlato di un po' di commenti sui social, in tanti sono d'accordo con ciò che abbiamo detto venerdì. Ora vediamo come ha debuttato questo progetto nelle classifiche italiane, e andiamo a ripescare la classifica di sabato perché è particolarmente emblematica. Pensate che nelle prime 15 tracce in top 50 nelle piattaforme di streaming c'erano tutti e 13 i brani di Vangelo, soltanto due canzoni naturalmente non sono di questo disco, e sono Davvero Davvero di Artifive al 14° posto e Ossessione di Samurai J al 9°. Bad Bad Bad, che abbiamo appena ascoltato sabato, stava all'8° posto, Peccati al 7°, Spia al 6°, Mayday al 5°, Polvere Rosa al 4°, Obsessed al 3°, al 2° Babyface featuring Kid Yugi, si confermano una grande coppia macina streaming delle piattaforme digitali, mentre il brano che ha debuttato meglio è il primo della tracklist, e cioè Viper Vangelo. Poi approfondiremo ancora questo progetto nella puntata di domani, nelle prossime puntate, così come parleremo ancora dell'album di Serena Brancale, delle collaborazioni all'interno di questo progetto e di tanti altri singoli che sono stati rilasciati. Nel frattempo chiudiamo questo discorso perché il tempo corre velocissimo anche oggi, e ascoltiamo un po' di Neapolitan Jazz con

un artista eccezionale dal panorama musicale urban napoletano e italiano. Abbiamo parlato con lui del suo ultimo singolo Mentre Napoli Dorme, abbiamo parlato anche della collaborazione con Nesri, dei precedenti brani, delle collaborazioni di live, di musica in arrivo, della sua esperienza X Factor e tanto altro. Naturalmente potete recuperare tutta l'intervista, così come tutte le precedenti puntate di questo programma, in formato podcast su RaiPlay Sound. Poi nella seconda parte dell'ora abbiamo brevemente parlato di un po' di commenti riguardo l'album di Shiva, del suo debutto in classifica, e ci sono tanti altri spunti che poi approfondiremo nelle prossime puntate di Round Naples. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram, per non perdere nessuna news del grande mondo di Rai Radio Live Napoli e dei programmi che compongono la nostra settimana, il nostro palinsesto. E Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

non basta, bisogna avere sempre sigarette di scorta. È un buco proprio al centro del petto, grande quel poco che serva, perché l'altro ci appoggi per intero.

pensa a quante macchine in giro, di corsa a cosa si muove dentro, a quel che mi sta succedendo, mi cerco e appena mi trovo, mi perdo e muovo le mani, come si muove una faccia, e maledico le 10.000 canzoni che mi hanno fatto credere questo.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Occhio di diamante Cartier, viola suona di cari criminali, rosso come pasta e vignè. Scende per quartiere con le sue best, fumo tutte sera a mari, ballo in coppia tavola tutte feste, c'ora bella la terra mia.

1100 gube, a roba na nutada moide vin, a spese bufungelle la che, a cerca negativa para arrivas, guana da nana genie varia. Ma poi nessuno è l'ora presenta gas, non si mai io sapo mamma. Non si mai io sapo mamma. E come va a passare oggi, prima o poi mi sposo, prima o poi mi sposo. E come va a passare oggi, prima o poi mi sposo, prima o poi mi sposo.

ma accendo sciaga le televisioni, ripigliavano a viola mi, che manetta la polizia, e mo so chiedere mi.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagneremo in un viaggio tra musica, immagini ed emozioni, perché i nostri ospiti sono due artisti che hanno scelto di raccontare Napoli con uno sguardo contemporaneo senza mai perdere il legame con le proprie radici. Avremo il piacere di avere con noi in studio Alessio Caraturo, cantautore raffinato che il pubblico ricorda anche per il grande successo di Goldrick, disco di platino e autentico fenomeno discografico, ma che negli anni ha costruito un percorso artistico sempre più personale, fatto di ricerca, identità e amore per la lingua napoletana. Con lui c'è Nunzia Esposito, compagna di vita e autrice e regista del videoclip del nuovo singolo Quelle che sì, un lavoro che attraverso immagini intense e poetiche accompagna e anticipa il racconto della canzone, trasformandolo in una vera esperienza visiva. Quelle che sì rappresenta il primo tassello di un progetto discografico più ampio, un album che unisce sonorità elettropop e tradizione melodica, raccontando una Napoli vissuta di notte tra il tufo, il cemento ed il mare. Un viaggio in cui l'amore diventa il filo conduttore, ferita e salvezza, desiderio e nostalgia, luce ed oscurità. Parleremo di questo nuovo capitolo artistico, della scelta di scrivere un intero album in lingua napoletana e di come musica e immagini sono riuscite a fondersi in un unico racconto.

0: Abbiamo appena ascoltato Quelle che sì di Alessio Caraturo, che è il protagonista della puntata di oggi. Ciao Alessio, benvenuto.
1: Ciao Francesca.
0: E con noi in studio c'è anche Nunzia Esposito, moglie e compagna di viaggio, ma non solo. Anche Nunzia infatti è un'artista e in questo progetto è l'autrice del video del brano che traduce perfettamente in immagini questo mondo emotivo molto ricco, molto forte, questo attraversamento di Napoli che è un viaggio nella città ma anche dentro noi stessi. Ciao Nunzia e benvenuta anche a te. Alessio, questo singolo apre un nuovo progetto perché anticipa il tuo prossimo album in cui ritroverai queste note elettropop, però le mescolerai con le tue radici, con la napoletanità e quindi con la tradizione melodica classica napoletana. Prima di parlare dell'oggi però vorrei fare un piccolo passo indietro e ricordare un tuo grande successo, Goldrick.
1: Sì, sì. Era dicembre 2000, quasi 2005, diciamo.
0: Quasi 2005. Incesti il disco di platino, più di 2000 copie vendute. Ma come ti viene l'idea di rivisitare in chiave intima e acustica una sigla come quella di Goldrick, delle anime giapponesi?
1: C'è di base che la colonna sonora originale giapponese di tutta la serie di Goldrick è qualcosa di un livello altissimo, estremo, a livelli di Hans Zimmer, di Interstellar, per intenderci. Almeno per come vedo io la musica. Quindi già l'atmosfera del cartone ti portava in mondi meravigliosi. E naturalmente ero anche affezionato alla sigla.
0: Cioè, tu lo guardavi Goldrick da piccolo?
1: Certo, avevo 6 anni, ma lo guardavo. E ovviamente, di conseguenza, ero affezionato tantissimo anche alla sigla iniziale, ufo robo, quella parte là, e anche quella finale era quella che mi piaceva di più. Figurati, era così ricco di bella musica il panorama in quegli anni che anche le canzoni dei cartoni animati erano dei capolavori. Quindi Goldrake, che il titolo, a differenza della sigla iniziale che si chiamava Ufo Robo, la sigla finale si chiamava proprio Goldrake, e istintivamente mi è venuta perché un mio amico qualche giorno prima mi diede un CD con tutti gli MP3 dei cartoni animati, gli MP3 delle sigle dei cartoni animati anni 80. Avevo la chitarra, l'ultimo pezzo che avevo sentito era la sigla finale che io amavo, cioè perché la sigla, la versione originale è meravigliosa naturalmente, io l'ho solo cambiata, ma è immigliorabile dal mio punto di vista quella originale. E quindi ce l'avevo dentro, no? Perché avevo appena finito di sentire, ho preso la chitarra e stavo facendo una composizione armonica mia e suonava benissimo su quegli accordi, sicché è nata in questo modo.
0: Alessio, a distanza di quasi 20 anni, come vivi questo successo? È per te un traguardo che ti rende consapevole delle tue capacità? Oppure senti il peso di dover eguagliare o comunque dover essere all'altezza di aspettative molto alte? Nel senso che il successo di Goldrick per te è più uno sprone o una responsabilità?
1: Allora, per quanto riguarda, come dire, il senso di responsabilità per fare un altro passo all'altezza del precedente oppure no, tutta la mia produzione creativa è, per quanto mi riguarda, è tutta allo stesso livello. Non, per me Goldrick, il mio arrangiamento fa parte di me, non c'ha niente a che vedere con l'arrangiamento originale, perché è una composizione completamente diversa, ma naturalmente mantenendo la melodia e mantenendo le parole è Goldrick. Però per me è un pezzo mio quello, non è un pezzo di qualcun altro. È una, chiamiamola rivisitazione, ma ho portato una canzone di un altro mondo nel mio mondo, e quindi non mi preoccupo mai né di essere ricordato, ah, tu hai fatto Goldrick, bellissima, cioè, e non altri pezzi, perché la sento comunque mia la canzone, e non ho neanche paura di non mantenere il mio standard, anche perché tra l'altro si cambia, quindi sono anche cresciuto, e quindi questo mi ha, fa parte
0: della tua storia, sì, cioè
1: è un figlio.
0: È un figlio come tutti,
1: sì,
0: gli altri.
1: Il mio figlio più grande non potrò mai amare di meno del mio figlio più piccolo, e viceversa.
0: Certamente, tra l'altro comunque sono due mondi, Giappone e Napoli, che hanno un certo parallelismo, sono due terre che sono dominate dai vulcani, quindi c'è questo elemento magmatico che, anche se tu quasi lo trattieni, lo sussurri, comunque emerge questa forte emotività che sei riuscita a tradurre perfettamente nel video, in cui non dai solamente voce alla musica, alle parole, ma riesci in qualche modo a dare voce ai pensieri interiori, ai tormenti, alle nostalgie, perché poi penso che mai città come quella di Napoli sia una città che raccolga tutte le voci, che trattenga dentro di sé la storia, ma anche l'emotività, l'emozione di ciascuno di noi. È una città in questo molto magica, non solo quando si parla di esoterismo, proprio secondo me la magia è proprio in quell'elemento emotivo che crea una forte tensione non solo nella bellezza ma in tutto ciò che ci circonda, che sembra riempirci, affascinarci, abbaiarci quasi con tutto quello che c'è intorno, di cui poi ne siamo uno specchio, comunque lo assorbiamo, lo rielaboriamo. Come nasce proprio questo brano Quelle che sì?
1: Diciamo che la parola magia che è usato è, come dire, da prendere molto bene in considerazione, perché è come se fosse un centro nevralgico, energetico Napoli, nel senso che dove in Italia, o anche, diciamo, non voglio fermarmi a mettere dei confini, come dire, geografici, ma proprio la musica classica napoletana, la canzone classica napoletana, ha una magia che io non riesco a trovare da nessun'altra parte. Questo potrebbe dipendere dal vulcano, potrebbe dipendere da geologicamente dove è situata la città, però è una magia. E proprio su questa magia si basa la ricerca di questo nuovo disco.
0: Un disco che fonde proprio la tradizione classica napoletana con la modernità, con questo suono elettropop in cui si inserisce un po' questa nuova linea melodica.
1: Sì, diciamo che l'ispirazione è quella della musica classica napoletana, però il rapporto con lo strumento è totalmente moderno. Tutta la creazione di questi brani è assolutamente ispirata dalla tradizione della canzone classica napoletana, però comunque sia l'approccio con lo strumento chitarra che tutto il resto è assolutamente moderno. È come se fosse una sorta di neoclassicismo della musica napoletana. È una canzone neoclassica napoletana. Mi piace definirla così e mi piace pensare che veramente possa essere così.
0: Parlando di canzoni napoletane, tra le più belle e che so che piace anche a te particolarmente, c'è Santa Lucia Lontana. Sì. Mi piacerebbe che tu ce la suonassi qui dal vivo, perché dal vivo si crea appunto un'atmosfera che è ancora più intensa e più vera.
1: Molto
0: e quindi, grazie.

0: Con noi abbiamo Alessio Caraturo, che poi con un R sola, perché in realtà all'anagrafe sei con due R.
1: Sì,
0: ed
1: sì.
0: È bello questo Caraturo, perché dà anche un senso di peso proprio a questo cognome, come una caratura, no? Come il diamante.
1: Sì, infatti proprio per quello che l'abbiamo lasciato così, perché parte da un errore di battitura e era interessante lasciare questa caratura come se fosse un diamante.
0: Diamante che non solo appunto è importante e preziosissimo, ma è anche per sempre, come dico nella pubblicità, quindi qualcosa che resiste al tempo, che il tempo non scalfisce, come non può scalfire nulla le nostre emozioni. Io però adesso vorrei chiedere anche a Nunzia Esposito, che è qui con noi in studio, come hai lavorato proprio a realizzare questo video? Che tra l'altro è bellissimo, questo viaggio in macchina attraverso questa Napoli un po' piovigginosa. In realtà non sembra quasi Napoli, è fuori da ogni olografia, da cartolina, no? Che di solito c'è la Napoli solare, la Napoli di sogno, il mare. Invece tu lo immergi completamente nel traffico, in questi vetri bagnati.
2: In realtà io lavoro nel cinema da tanti anni, però sono anche una fotografa che ha una sua ricerca, diciamo, fotografica, quindi ho pensato, ascoltando il brano, in realtà di ispirarmi un po' a quella che era anche la mia attività artistica. In fondo, se tu lo guardi, sembra quasi un video, un video arte un pochino.
0: Certo, sì.
2: Perché ho pensato di non raccontare come al solito in maniera didascalica la canzone, ma di lasciarmi prendere, diciamo, dalle emozioni che mi trasmetteva quando l'ascoltavo. Volevo che ci fosse Napoli, ma come hai detto tu, non volevo che ci fosse una Napoli da cartolina, la solita Napoli che tutti conosciamo. Volevo che ci fosse un po' di mistero, raccontare il mistero di Napoli, raccontare anche un po' il mistero dell'amore, perché questa canzone può raccontare diverse sfaccettature dell'amore, un po' come ognuno quando l'ascolta pensa al proprio sentimento, a qualcosa che gli può ricordare nella sua vita. Mi piaceva pensare che le immagini raccontassero qualcosa di misterioso e è un sentimento, insomma, diverso, non il solito sentimento dell'amore. Quindi mi sono ispirata un po', dato che mi piacciono tantissimo, faccio foto soprattutto alle urbex, abbiamo pensato di girare in posti abbandonati, insomma mi sono ispirata semplicemente a questo, al sentimento che mi dava la canzone quando l'ascoltavo.
0: Infatti è bellissimo, se uno non ascoltasse la canzone e vedesse solo le immagini, io credo che le emozioni che proverebbe combacerebbero esattamente a quelle che uno prova e sente ascoltando il brano musicale, perché veramente coincidono secondo me perfettamente, perché fanno vedere come la canzone viene vissuta, come giustamente hai detto tu, attraverso, poi filtrata attraverso i sentimenti di ognuno. Io credo che la cosa più bella, soprattutto per voi cantautori anche romantici, se mi per me consenti il termine, sia proprio quello di poter entrare nella vita delle persone, che chi lo ascolta lo senta proprio e lo viva nel suo quotidiano. E ha ragione Nunzia, perché il traffico e la macchina sono proprio quei momenti in cui noi riflettiamo. Da una parte c'è la dimensione del viaggio e dall'altra c'è la dimensione intima, e rielaboriamo tanti pensieri della giornata, del giorno prima, delle nostre emozioni. Questo diciamo che sarà una prepista, Alessio, poi ad un progetto molto più ampio. Ce ne vuoi parlare? Ci puoi anticipare già qualcosa, Alessio?
1: Allora, Kill sì, è la prima di una serie di brani che usciranno man mano. Hanno tutti la stessa radice, che come abbiamo detto prima ha origini lontane nella canzone classica napoletana, però naturalmente l'approccio agli arrangiamenti, alla struttura dei pezzi è assolutamente moderna. E sono tutte canzoni che hanno in comune, come dire, una sorta di porta aperta a chi ascolta, nel senso che sono strutturate, naturalmente tutto questo sempre in maniera molto istintiva e ispirata, in modo tale da far sì che chi ascolta si possa immergere e dare un proprio significato alle canzoni. Infatti hanno sempre, come dire, raramente, anzi praticamente mai, introduco parole che abbiano una contestualizzazione sia temporale che spaziale. Tipo, per esempio, per il cellulare tra 20 anni molto probabile sarà una parola antica che nessuno si sa che cos'è, non c'è, voglio, anzi no, se lo ricorderà,
0: sì.
1: Però voglio dire, ti identifica troppo temporalmente, capito? Quindi io cerco di lasciare, come dire, spazio alle persone di identificarsi nelle canzoni sia adesso che tra 30 anni. Queste canzoni avranno comunque il loro significato e la loro personalità
0: Certo, anche perché vivono attuale. Attraverso gli altri, continuano a vivere. In questo io devo dire vi invidio un po', un'invidia positiva, nel senso proprio di invidio, cioè di essere al posto di... Perché io credo che i musicisti veramente è come se moltiplicassero le loro emozioni, moltiplicassero e eternassero tutto quello che fanno, perché ogni persona che ascolta un brano, anche adesso oggi ascoltiamo un brano di Pino Daniele che purtroppo non c'è più, però mentre li ascoltiamo sentiamo delle sensazioni, delle emozioni che sono vive, sono presenti, sono attuali, e quindi in realtà la musica è eterna sempre ed è sempre viva, è sempre moderna, è sempre attuale.
1: Ed è un circuito
0: proprio circuito. Prima hai parlato di energia, no? Proprio un circuito energetico
1: che c'è, è come se fossero i poli di un circuito, il polo negativo e il polo positivo, no? La musica è un po' e come dire, chi produce la musica è un polo, chi l'ascolta è l'altro polo, e fa sì che si accenda la lampadina, che l'energia che si sviluppa, no? Sia per chi emotivamente si lascia portare, chi emotivamente si ascolta la facendosi anch'esso portare.
0: Che bello, veramente bellissima questa immagine della lampadina e dei poli. Quando ad esempio componi una canzone, scrivi un testo, chi è la prima persona a cui la fai ascoltare? Diciamo, chi è il tuo test?
1: Il mio test è la mia famiglia, naturalmente mia moglie, i miei figli, però loro mi dicono sempre che è tutto bello.
0: È bello, vuol dire che hai creato un ambiente armonico. Soprattutto tra i giovani non è facile che non ti critichino.
1: Invece i miei figli
0: apprezzano.
1: Il mio figlio piccolo Bruno mi ha detto: papi, questo pezzo me lo metterei nella mia playlist.
0: Bellissimo.
1: Complimento più grande, perché poi la sua playlist è tutta musica rap, trap, eccetera.
0: Quindi un grande onore, un posto d'onore per il padre, bellissimo. Vorrei fare un pochino un viaggio a ritroso per conoscerti meglio, anche proprio nella tua vita. Vorrei sapere l'Alessio di oggi, da dove è partito, il momento in cui hai sentito che la musica era la tua vita, quali sono state le tue fonti di ispirazione, chi ti ha guidato e ti ha sostenuto anche nelle tue scelte.
1: Allora, diciamo che sono state una serie di coincidenze, nel senso che come tutta la vita si basa su delle coincidenze. Noi viviamo in una sorta di magia, dove quello che ti capita ti apre una sliding door diversa. Diciamo che probabilmente era abbastanza scontato che diventassi malato di musica, perché è nato tutto quando per la prima volta ho suonato un solo tasto della chitarra. Da quel momento non ho pensato ad altro. La chitarra aveva...
0: Chi ti ha regalato la prima chitarra?
1: I miei genitori a Natale. Sì. Prima mi regalarono una chitarra elettrica. Anzi no, la chitarra elettrica la comprai io con i miei soldi. Però la chitarra elettrica ha bisogno di accessori che te la fanno suonare bene, che ti facciano godere di quel suono, no? Quindi un amplificatore, gli effetti, la distorsione, la compressione. E quindi l'approccio con la chitarra elettrica senza amplificatore, senza quello che serve per farla suonare bene, fu un po' traumatico, un po' ostico. Poi mi regalava...
0: Cioè rimanesti un po' deluso, dici: ma sì, questa da sola sì, non suona. Non...
1: Una fetecchia questa chitarra, tra l'altro è anche una fetecchia come chitarra, quindi le chitarre elettriche buone suonano anche senza cavo. E quindi quando invece suonai la chitarra classica, senti proprio un'emozione così forte che... non ne potetti più fare a meno.
0: Poi secondo me è proprio la chitarra, il fatto che tu la abbracci, il fatto che la tieni vicino al ventre, no? E quindi queste vibrazioni delle corde in qualche modo ti arrivano proprio addosso.
1: Infatti questo è fondamentale, quello che dici, perché per me il contatto con la chitarra è fondamentale. Infatti, per esempio, non suono col plettro, non l'ho mai usato, perché con le unghie e con le dita c'è un contatto più intimo, più intenso, e il suono mi rappresenta di più. Ecco, mi sento più un'unica cosa con lo strumento quando suono con le mani.
0: Bello questo che dici, perché in un mondo in cui ormai a volte non si suonano neanche più gli strumenti, questo invece bisogno di verità anche tattile in ogni suo aspetto è da riscoprire. Io inviterei anche tutti i giovani non solo ad ascoltarti, ad ascoltare i tuoi brani, ma ad ascoltare questi suggerimenti che stai dando, perché a volte uno perde non è che non bisogna inseguire anche la modernità, non è che bisogna ritornare al passato, però non dimenticare certe emozioni, certe sensazioni che possono solo arricchire il nostro vissuto e darci una delle sensazioni anche molto forti. Voi siete anche genitori e quindi io penso che questo sia, oltre che state trasferendo per questo, forse i vostri figli amano anche tutto ciò che fai perché glieli avete sicuramente trasmessi. Nunzia, com'è vivere con un cantautore?
2: Cioè, vivere con un cantautore è molto bello perché è una persona molto sensibile. Devo dire, a casa nostra c'è sempre un'aria fatta di arte, le sue note riempiono sempre la casa, devo dire, è molto bello e ha sensibilizzato tantissimo i ragazzi. Lui è un grande appassionato di cinema oltre che di musica, quindi i nostri figli sono abituati a sentire suonare dal vivo, a sentire suonare la chitarra, a vedere dei film bellissimi, quindi è molto bello da un lato perché c'è sempre qualcosa che a volte oggi si è dimenticato, no? Cioè l'arte è qualcosa che molto spesso non è molto valorizzata, mentre a casa nostra è importantissima. D'altra parte, diciamo, quando compone
0: si isola un po',
2: no, ma anche no. Siamo abituati a sentire sempre la stessa canzone, sai, mentre gli altri la godranno e l'ascolteranno tante volte, noi quando esce già non la vogliamo sentire più.
0: Siete saturi.
2: Siamo saturi, capito? Per noi già quella canzone è diventata vecchia e satura, però siamo contenti di vivere con lui perché è una persona molto sensibile e intelligente, e stare in una casa con la musica, con gli strumenti in giro per la casa, secondo me è un valore aggiunto.
0: Sicuramente. Alessio, qual è stata la prima canzone che le hai dedicato?
1: Allora, nella composizione io non baso tutto sull'immaginazione. Ho provato agli inizi, agli esordi, a scrivere canzoni ispirandomi a fatti reali, ma il risultato è sempre stato stucchevole, perché quando scrivi una canzone da innamorato, gli innamorati pensano più o meno tutti quanti alla stessa cosa, perché l'amore quello è.
0: Diceva la persona, no, che allora, solo chi non ha scritto mai lettere d'amore fa veramente ridere.
1: Sì. E quindi mi sono sempre ritenuto abbastanza banale quando scrivevo canzoni dirette a qualcuno. Quindi diciamo che la mia reale ispirazione da parte delle persone che amo è proprio questo frigolio interiore che mi porta e che mi spinge a comporre e a creare. E quindi in teoria nessuna, ma nella pratica tutte.
0: E lo immaginavo tutte, perché alla fine quello che proviamo anche immaginando, anche astraendoci dal nostro vissuto, alla fine è quello che abbiamo dentro di noi. E il seme che lei ha messo dentro in tutta questa tua poesia, sì, sicuramente avrà una bella componente anche di ispirazione nella vostra vita reale. Quindi ti senti cambiato rispetto a Goldrick oggi? L'Alessio di oggi, c'è qualcosa che avresti voluto fare che non hai fatto, qualche treno che è passato che avresti voluto prendere, qualche rimpianto?
1: Allora,
0: o viceversa, qualcosa che hai fatto che non avresti voluto fare?
1: Guarda,
0: non vogliamo una confessione, però insomma.
1: No, guarda, ti devo dire che sono molto innamorato della vita e non ho nessun rimpianto e in nessun modo, e devo dire che non mi sento neanche cambiato, né in senso positivo né in senso negativo. Sono sempre lo
0: coerente.
1: Stesso, sono sempre, sì, però anche non sono neanche tanto coerente, nel senso che la vita mi ha portato, mi ha arricchito continuamente. E quindi
0: sei coerente nell'incoerenza, come il Tao, no? Dice, il Tao dice che vera via non è mai una via costante.
1: Esattamente,
0: quindi
1: esattamente. Sono coerente nell'incoerenza. Quindi no, se mi mettessi a pensare a tutti gli errori che ho fatto, sicuramente ce ne sarebbero tanti, ma io ti faccio un esempio banale. Quando sbaglio strada, dico evidentemente di là non era la strada giusta, mi sarebbe successo qualcosa, questa è migliore di quella. Quindi quando guardo al passato e immagino gli errori,
0: diciamo che gli errori sono delle occasioni.
1: Sì, esatto, sì. E quindi poi tra l'altro sono così felice e sereno che non cambierei proprio nulla del passato, ho paura che si possa modificare qualcosa e in questo momento non sarei felice come sono adesso.
0: Devo dire che questo si percepisce, questa armonia che c'è tra voi si percepisce tantissimo, a prescindere dal fatto che non vi siete neanche arrabbiati, che vi ho fatto aspettare un sacco di tempo.
1: No, dopo devo andare al lavoro.
0: Va bene, vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi.
1: Grazie
0: Nunzia, grazie Alessio, grazie a tutti voi che siete in ascolto.

0: Diretta Live.
1: Diretta Live continua il suo viaggio nella musica. Ci sono band che si distinguono per il loro suono ed altre invece che conquistano il pubblico soprattutto per ciò che riescono a trasmettere dal vivo. I Via San Rocco appartengono ad entrambe le categorie. Giovani formazioni indie pop hanno costruito la loro identità artistica partendo da valori semplici ma fondamentali: il lavoro di gruppo, il confronto continuo, la condivisione delle idee e un'amicizia autentica che si riflette naturalmente nella loro musica. Ogni brano nasce da uno scambio creativo in cui ogni componente contribuisce a dare forma ad un racconto comune. Il loro repertorio di inediti comprende canzone dedicata al vento, Zona ospedaliera e Donegal, canzoni che raccontano sensibilità diverse e testimoniano la ricerca di un linguaggio musicale personale. Ma è soprattutto sul palco che i Via San Rocco riescono a esprimere il meglio della loro forza. Nei live si distingue una grande empatia sia tra i componenti della band sia nel rapporto con il pubblico. Ed è proprio questa capacità di creare una connessione spontanea e sincera con chi ascolta che sta facendo crescere il loro consenso concerto dopo concerto, conquistando un pubblico sempre più numeroso e affezionato. Un progetto giovane dunque, ma già capace di dimostrare come la musica possa essere prima di tutto un'esperienza condivisa, fatta di emozioni, complicità e autentica partecipazione. Gli occhi

0: E abbiamo appena ascoltato Canzone dedicata al vento, l'ultimo brano uscito dai Via San Rocco, che sono qui con noi in studio. Veramente manca solamente Mario De Falco alla batteria, che salutiamo per primo, essendo in contumacia non presente, ma è rappresentato meravigliosamente qui da Matteo Vittorioso, che è l'autore del testo e la voce, il frontman del gruppo. Ciao Matteo, benvenuto.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Proseguiamo con Nicolò Foglio, chitarra e tastiere. Ciao Nicolò.
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: E ancora Davide Schiavo alla chitarra.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E Renato Criscuoli al basso elettrico. Ciao Renato.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo proprio subito da questo nome, Via San Rocco. Come mai avete scelto di chiamarvi in questo modo? Chi risponde? Davide.
5: Diciamo che nella fase iniziale, nel momento in cui ci siamo incontrati, avevamo questo bisogno disperato di trovare un nome per il gruppo. Ne abbiamo pensati tantissimi. Nomi di piante, pensavamo qualcosa che suonasse indie, finché un giorno su una panchina, seduti a pensare al nome, non ci giriamo e troviamo il nome di questa strada, che è proprio Via San Rocco. Ci è suonato particolarmente bene e da lì abbiamo deciso di chiamare il gruppo Via San Rocco.
0: Ma come vi siete conosciuti? Com'è nato proprio questo progetto musicale? Nicolò?
2: La storia è un po' particolare perché io conoscevo già Renato e Davide. Noi ci siamo incontrati la prima volta per fondare, diciamo, un gruppo per fare serate di musica live, arrangiando cover indie pop sullo stile di Calcutta, Gazzelle e cose così, finché un giorno ci mancava il cantante e quindi, scrollando su Instagram, trovo il profilo di Matteo, che pubblica diversi video dove canta proprio questo stile di canzoni, e quindi decido di contattarlo, gli chiedo se era interessato a questo progetto e Matteo accoglie la proposta con piacere. Poi successivamente, diciamo, è nata l'idea di scrivere brani inediti e da lì è partito il progetto Via San Rocco con appunto i nostri inediti.
0: Quindi un progetto completamente autoprodotto, tutto da soli, dall'inizio alla fine. I testi sono scritti da te, Matteo. Questo brano in particolare come nasce?
1: Sì, i testi sono scritti da me, io lo facevo già prima della band da solo e sono contentissimo adesso di farlo con i ragazzi. Infatti quando ci siamo incontrati io subito mi sono sentito a casa, anche se non ci conoscevamo. È stato subito dalla prima prova molto molto bello e ho sentito come se fossero miei amici da chissà quanto tempo. Infatti ho detto devo continuare su questa strada. E questo brano nasce qualche anno fa, quando è venuto a mancare mio nonno. E infatti nella canzone cito anche mio nonno. Poi, come succede nella vita, anche per la musica, le cose cambiano, si evolvono. Le situazioni nella vita comunque prendono strade diverse. Purtroppo è venuto a mancare anche un altro mio nonno, quindi io ho ripreso questa canzone che avevo scritto qualche anno fa, l'ho cambiata un po' a livello di testo, l'ho arrangiata insieme ai ragazzi e abbiamo deciso di farla uscire. Ed è una canzone a cui tengo particolarmente perché parla di quelle situazioni dove appunto si dedica qualcosa, una parte di se stessi a qualcuno, magari senza neanche mai essere visti o ascoltati, ed è per questo che appunto si chiama Canzone dedicata al vento.
0: Che è qualcosa che arriva però invisibile, però c'è, e lo senti anche sulla pelle, lo senti,
1: esatto,
0: dentro,
1: esatto.
0: È come il vento che è sottile però penetra tutte le cose. Forse una canzone o un'emozione come quella che trasmette questo brano riesce ad arrivare a tutti in maniera potente. E lo sai che la figura dei nonni è importantissima. Io vedo, non sei il primo artista che mi parla dei nonni e di aver dedicato un brano ai propri nonni, e quindi io farei anche un appello a tutti i nonni, che veramente sono delle figure fondamentali nella vita dei loro nipoti. È molto importante il lascito e l'eredità che si trasmette ai propri nipoti ed è un ruolo importantissimo, quindi un grazie a tutti i nonni per quello che fanno e per quello che trasmettono a noi e a tutti, perché
1: sì,
0: veramente
1: so che comunque poi essendo giovani noi, quando abbiamo ancora i nonni, molte volte non ci rendiamo conto di quanto siano realmente importanti e quanti insegnamenti ci possono trasmettere. Anche il tempo che noi dedichiamo ai nonni magari qualche volta potrebbe essere di più, un'attenzione in più, e quindi il mio consiglio è di godervi appieno i nonni, perché sono un tesoro, e anche se lo capite quando ci sono, poi ve ne accorgete ancora di più purtroppo quando non ci sono.
0: Vengono a mancare.
1: E quindi spero che il vento porti questa canzone anche ai miei nonni.
0: Su questo ne sono sicura al 100%. È bello vedere l'amicizia che vi lega, Renato. Siete veramente al di là del progetto artistico che state portando avanti, c'è una grande sintonia tra voi. Com'è importante l'amicizia? Quanto è importante anche l'armonia che si prova nel progettare le cose insieme? E come le sviluppate?
3: Io credo, ma penso che sia un pensiero condiviso di tutto il gruppo che sia fondamentale. Probabilmente viene prima quello di qualsiasi aspetto o circostanza musicale. E come ha già detto Niccolò, noi avevamo già un rapporto precedentemente, prima ancora di fondare la band, e quando abbiamo incontrato Matteo abbiamo sentito questo legame tutti insieme che ci suggeriva di poter fare qualcosa di bello sostanzialmente. Io credo che per fare musica insieme sia strettamente necessario, magari non per forza essere amici, ma avere qualcosa che ti lega all'altro, perché altrimenti non si riesce né a far circolare le idee né a condividere qualcosa, e soprattutto non si riesce a trasmettere emozioni, che è quello che sostanzialmente nei nostri brani cerchiamo di fare. Noi non pubblichiamo un brano se prima non emoziona noi, e altrimenti sarebbe inutile tentare di farlo ascoltare alla gente, perché deve prima emozionare noi. Per quanto riguarda l'aspetto musicale, noi siamo molto democratici in questo, nel senso che quando Matteo scrive qualcosa non abbiamo un ordine di priorità prestabilito. Qualche volta c'è un giro di chitarra che ci suggestiona, o un groove di batteria, un riff sulla chitarra elettrica o qualcosa al basso, e cerchiamo poi, diciamo, da un punto di partenza di sviluppare tutte le idee, cercando di includere il più possibile tutte le suggestioni di tutta la band, per emozionarci prima noi, fare qualcosa che sia a nostro parere bello e anche magari funzionale all'ascolto, ecco.
0: E continuiamo a ascoltare un po' della vostra musica. Adesso è la volta di Zona Ospedaliera.

0: Zona Ospedaliera è il primo singolo della band Via San Rocco. Ricordiamo che sono qui con noi adesso in studio. Perché sceglieste proprio il nome Zona Ospedaliera come proprio primo singolo?
1: Allora, questa è una bella domanda. La Zona Ospedaliera di Napoli rappresenta tuttora e ha rappresentato per me una grande parte della mia vita, perché oltre ad essere, diciamo, un musicista, un cantante insieme ai ragazzi, io sono anche laureato in biotecnologie mediche e adesso ho deciso di... Grazie. E adesso ho deciso di mettermi di nuovo in gioco e sono entrato anche a medicina. Quindi
0: bravissimo.
1: Diciamo che la Zona Ospedaliera rappresenta un po' una seconda casa, amata e odiata al tempo stesso. E questa canzone è stata scritta proprio nel periodo in cui io frequentavo ancora l'università di biotecnologie. Quindi, poiché era nata e si è svolta tutta la storia che si articola proprio nella zona ospedaliera, ho deciso di dare questo titolo. E abbiamo fatto anche un cartellone che abbiamo messo nella zona ospedaliera, proprio fuori alla facoltà di biotecnologie.
0: È bellissimo.
1: Dove c'eravamo noi come dei cartoni animati. E sì, è stato molto carino, è stato divertente. È stato lì un mesetto più o meno. Zona ospedaliera è stato il primo brano che io ho proposto ai ragazzi, con cui ho voluto iniziare questo percorso di inediti, e sinceramente sono anche molto contento del risultato. È venuta fuori una canzone molto intima che comunque riesce a comunicare quello che volevo trasmettere a chi la ascolta. E essendo un pezzo comunque della mia vita, era giusto così.
0: Benissimo, ma quali sono le vostre fonti di ispirazione, Davide?
2: Io penso che ogni membro della band venga da, come dire, da un genere un po' diverso. Io personalmente mi sono sempre trovato, sin da bambino, ad ascoltare l'alternative rock. Sono legato a gruppi come i Sum 41, i Green Day, insomma, gruppi che hanno segnato un po' la mia generazione, che sono quello un po' più vecchietto del gruppo, insieme a Renato che mi segue. Ognuno di noi fondamentalmente viene da qualcosa diverso. Matteo, probabilmente, se non mi sbaglio, è molto molto veramente l'unico legato dalle fondamenta
0: al cantautorato, all'indie
2: italiano e al cantautorato. Poi ci sta Niccolò, insomma, ha degli altri ascolti, e Renato, insomma, che segue un altro filone ancora.
0: Niccolò, tu invece cosa ascolti?
3: Io sono sincero, sono molto pop.
0: Lo confessi quasi come se fosse una colpa. Quali sono le canzoni invece che ami, quelle che canti chi così durante la giornata?
3: Ma in realtà tanto di quello che portiamo live con le nostre cover, quindi Calcutta, I Giornalisti, I Pinguini Tattici, sono tutti artisti, diciamo, a cui mi ispiro per scrivere parti magari dei nostri brani, e che mi piace suonare live quando appunto organizziamo le serate di cover in giro per i locali.
0: Infatti, per voi è molto importante anche l'aspetto live, anzi diciamo che è fondamentale. Com'è il vostro rapporto col pubblico, Renato?
4: Allora, molto buono, nel senso che per noi è un aspetto è fondamentale quanto la musica in sé. Io penso che noi andiamo a suonare live e cerchiamo di suonare il più possibile live, proprio perché ci divertiamo prima noi e poi magari facciamo divertire il pubblico. Quello che ci fa tanto piacere vedere, soprattutto negli ultimi tempi, è che al di là degli inediti che comunque stanno...
0: Di solito qual è il vostro repertorio? Cosa suonate durante una serata?
4: Di solito proponiamo delle cover riadattate da noi fino a un certo punto.
0: Quindi c'è sempre un lavoro anche di restyling?
4: Di riarrangiamento dei vari brani, comunque in chiave indie, dove tentiamo il più possibile di non snaturare il brano originale, ma di proporre comunque un sound nostro che possa essere, diciamo, originale, che comunque possa far piacere ascoltare rispetto al sentire quel brano sul disco dell'artista che lo ha prodotto. Però cerchiamo sempre di offrire una chiave di lettura che sia personale rispetto a quello che andiamo ad eseguire live. E poi con il pubblico noi abbiamo...
0: Chi è di solito che si occupa degli arrangiamenti?
4: Tutti insieme.
0: È come il lavoro dei squadra.
4: Discorso, sì, perché lo stesso discorso degli inediti vale anche per le cover. Poi magari c'è qualcuno che propone uno stacco particolare, o magari aggiungere una parte, aggiungere un solo dove magari nell'originale non c'è, e ci confrontiamo. E
0: ma vi è mai capitato di non andare d'accordo, di avere una discussione accesa?
4: Sì, ma io credo che faccia parte, a parte del processo creativo, ma anche del volersi bene. Cioè, chi si vuole bene non litiga mai, non si vuole bene realmente, non, quantomeno non ha uno scambio reale di informazioni, di idee, anche di cuore. Quindi è capitato, capita e spero ricapiterà.
0: Perché vuol dire che c'è sincerità nei rapporti e c'è spontaneità.
4: No, ma soprattutto
0: e
4: penso ci sia proprio progresso, sia emotivo che musicale, altrimenti si sta sempre fermi nello stesso posto e raramente va bene.

0: E questo invece era Donegal, sempre di via San Rocco. Ricordiamo che non c'è Mario De Falco, il groove del gruppo, quello che dà proprio il battito vitale del...
1: Ciao Mario, ci manchi.
2: Abbraccio.
0: Volevamo chiamarlo telefonicamente, non lo facciamo perché lo disturbiamo, perché sta lavorando. Ma a proposito di lavoro, so che anche voi in realtà siete dei musicisti, ma tutti voi avete, diciamo, un piano B, o comunque insieme alla musica avete fatto altro. Tu ad esempio, Nicolò?
2: E diciamo che io sono legato alla musica in maniera particolare, perché alla fine del liceo ho deciso di iscrivermi al conservatorio e iscrivermi contemporaneamente alla facoltà di ingegneria gestionale a Salerno.
0: Caspita.
2: E alla fine diciamo che è sopravvissuta solo l'ingegneria gestionale, il conservatorio l'ho abbandonato momentaneamente.
0: Però nel cuore la musica non
2: continuo e mi sono ripromesso, diciamo, di portare avanti la musica, e fortunatamente poi ho incontrato i ragazzi e quindi...
0: È diventata comunque una parte importante della tua vita.
2: Sì, esattamente, la cosa più importante.
0: Davide, e tu oltre alla chitarra, questa passione per la chitarra?
3: Allora, io sono probabilmente l'unico che non ha un piano B per quanto riguarda la parte
0: musicale. Cioè, ti sei lanciato anima e corpo nella musica.
3: Sì, sì, praticamente mi occupo di musica a tutto tondo, faccio direzioni artistiche, booking, organizzazione eventi e poi, insomma, sono col gruppo con il Via San Rocco, che è una delle parti più importanti per me, insomma, della mia vita.
0: Invece so che tu hai una storia, Renato, molto particolare.
4: Sì, io sono laureato alla magistrale in filosofia francese contemporanea, per essere...
0: Caspita.
4: Sì, sì, ramo estetica, proprio per essere precisi.
0: Per essere ancora complicato.
4: Sì, sì, esattamente, volutamente complessi. Però come lavoro diurno io faccio il rappresentante di caramelle per punti vendita come bar, tabacchi. Diciamo che io ero convinto al 100% di fare il ricercatore in filosofia. Purtroppo o per fortuna non ho trovato quello che cercavo da quel tipo di lavoro, e io suono praticamente da sempre. Mi sono reso conto che era forse effettivamente l'unica cosa che mi rendesse felice, o comunque il mio posto nel mondo. Ho fatto guerre a casa con chiunque, però alla fine piano piano ci stiamo riuscendo.
0: Vabbè, ma comunque la filosofia è importantissima, aver studiato filosofia, perché poi è proprio una forma di ragionamento e quindi ti dà un approccio critico a tutto quello che fai, e quindi io credo che non sia mai tempo sprecato, anzi sia qualcosa che è acquisito dentro di te, e a maggior ragione lo puoi tradurre in musica, in qualcosa di creativo. E poi le caramelle, diciamo la verità, fanno bene all'anima, perché...
4: Sì, infatti da...
0: vengono sempre in soccorso quando uno nei momenti in cui anche
4: sempre
0: difficili.
4: Infatti sono state la rovina del mio percorso in palestra, perché comunque dovendo provare le varie caramelle prima di venderle è stato un po' controproducente. Però
2: anche cioccolato.
4: Sì, anche cioccolato, soprattutto cioccolato. Mettiamo il numero in descrizione per chi volesse acquistare le caramelle e la cioccolata.
0: Bellissimo. L'altro giorno sono stata in un bar di cui non faccio il nome, a Procida, e c'era una lavagna in cui c'era scritto tutti contro la cioccolata, ma nei momenti difficili chi era vicino a voi? L'insalata. E effettivamente alla fine la cioccolata ha un suo perché, oltre che, vabbè, si può declinare in tantissimi modi, anche quella fa parte della vita. Il piacere dell'orecchio, dell'anima e del palato poi vanno tutti di seguito, sono tutt'uno. E Donegal, perché questo nome? Voi avete sempre nomi molto particolari, per cui mi incuriosisce il perché della scelta.
5: Sì, allora, sono nomi particolari perché derivano tutti da situazioni di vita reali. In pratica noi quello che facciamo è mettere in musica e portare al pubblico quello che noi viviamo, perché altrimenti non sarebbe comunque sentito e vero da raccontare. Perché Donegal? Donegal è il nome del pub di un mio amico che sta nel paese accanto al mio, e in pratica io andavo a suonare da lui, è stato uno dei primi che mi ha permesso di suonare live quando suonavo ancora da solo chitarra e voce. Poi abbiamo anche giocato in una squadra di calcio a 5 insieme, comunque alla fine ci siamo legati, quindi da datore di lavoro tra virgolette è diventato amico sempre di più.
0: E tu sai perché aveva scelto questo nome per il suo pub?
5: Lui ha scelto questo nome perché è una contea irlandese, il Donegal, e appunto è un pub irlandese, quindi birreria, hamburgeria e...
0: Vabbè, non facciamo troppa pubblicità, ma...
5: No. Lui si chiama Ciccio, e infatti nella canzone viene Francesco, se no si arrabbia. Nella canzone infatti dico proprio che passo da mio fratello Ciccio al Donegal. Sì, è nata come una cosa simpatica, poi alla fine ci ho costruito tutta una canzone attorno insieme ai ragazzi. Ci è piaciuta e l'abbiamo pubblicata.
0: Io so che avete un po' un rapporto molto particolare con i social, cioè voi siete molto veri in tutto quello che fate, come abbiamo detto prima, amate molto il rapporto col pubblico nei live, perché nei live avete riscontro proprio di come colpisce la vostra musica a chi vi ascolta, e quindi avete questo ritorno di energie fondamentale per la chimica poi che si crea in ogni live. Ma con i social, voi che siete anche molto giovani, che rapporto avete? So che è speciale.
5: Sì, allora con i social abbiamo un rapporto particolare, perché noi tendiamo a costruire un legame molto forte con le persone, soprattutto quando ci vengono ad ascoltare live. Si crea sempre una bella atmosfera, non è una semplice band che suona in un locale perché bisogna fare accompagnamento, ma è più un'esperienza. Noi cerchiamo di divertirci, far divertire e creare una sorta di grande festa in ogni serata. Infatti poi il riscontro che abbiamo è ottimo, le persone comunque ci seguono e ci continuano a seguire, ci scrivono e vengono anche ad altri live, e noi siamo contentissimi di questo. Io personalmente mi diverto molto quando facciamo i live, anche perché ho un passato da animatore.
0: Ma quante cose hai fatto?
5: No, troppe, sono un po' iperattivo. E quindi gestendo comunque in 12 persone un villaggio di 3.500 persone che venivano a soggiornare, comunque per me fare una serata con un bel pubblico è sempre stimolante e mi ricorda comunque i bei

0: noi membri della band con il profilo possiamo sembrare antipatici, infatti qualcuno...
1: Un po' presuntuosi, che sono un po' snob questi ragazzi.
0: Qualcuno ci ha detto, ma chi vi credete di essere? Ma non è quello, il fatto è che noi veramente usiamo il profilo della band solo come vetrina per permettere a tutti di arrivare alle nostre canzoni, ai nostri live e di entrare in contatto diretto con noi, infatti chiunque ci scrive... Noi rispondiamo, abbiamo anche un gruppo con chi ci segue da più tempo dove diamo qualche anticipazione dei nuovi pezzi, dove li avvisiamo quando facciamo i live e si crea veramente un bell'ambiente. Quindi ragazzi, se ci seguite, e noi speriamo che lo facciate, se non vi ricambiamo non è per antipatia ma è proprio la nostra politica.
1: Anch'io sono stata esclusa, quindi non ci rimaniate male. No, comunque a parte gli scherzi, allora abbiamo parlato di autenticità, di verità, e io a questo punto, anche se l'abbiamo prima ascoltata già, però vorrei che ci poteste fare qualcosa live, che tu, Nicolò, con la chitarra insieme a Matteo possiate farci ascoltare qualcosa. Cosa decidete di farci ascoltare?
2: E facciamo canzone dedicata al vento, l'ultimo singolo, facciamo una versione acustica.
0: Dai, sì, facciamo un pezzettino.
1: Perfetto, grazie ai Via San Rocco e a tutti voi che siete in ascolto.

occhi verdi quando piango, ho gli occhi verdi quando penso a te, la bocca secca se ti parlo, vorrei tu fossi più vicino.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

fa neanche vedere il mare. Vedere il mare. Non mi importa come sto, vuoi cambiare? Grazie, no, posso scegliere.

abbraccia me, quanta zucchero e che sapore si spanneva attorno a te. La speranza non dormiente rimaneva mano a me, tutte le volte che scappava senza dire perché. Quanta strada gli faceva per trovare, quanta lacrime piagneva per cercare. Quanto tempo ha già aspettato e quando non sperava più, come solo mezzo in nuvola, ma compariva tu.

cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

Più, ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scuse, lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

tenga che per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola quando faccio il formatore: ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema. Lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fussi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzione di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
4: Grazie.
2: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
4: Grazie a voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici, per loro cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
6: a
2: Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
6: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici,
2: chiaro,
6: a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
6: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero, Mattia.
2: Grazie mille.
6: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound, Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
7: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
8: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
9: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
10: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
11: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: Con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live.

Bentrovati, benvenuti. Questo è l'appuntamento numero 44. Per me anche difficile, un pochino da pronunciare vista la mia R. Seconda puntata del 2026. Seconda stagione di Napoli Underground qui su Rai Radio Live Napoli. Io sono Gianluca Polverari e quindi, come classico, ogni lunedì dalle ore 21 fino alle ore 22 in diretta e in replica il giovedì sempre dalle ore 21. E quindi questa trasmissione, che poi potete ascoltare anche in podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli, trovate proprio la sezione podcast e trovate poi all'interno anche lo spazio dedicato a Napoli Underground e quindi il tutto collegato poi a Rai Play Sound, il nostro grande portale di tutti i podcast di Mamma Rai. Bene, bene, bene, Napoli Underground si muove su atmosfere che sono di ricerca in ambito di vari suoni, del rock, dell'elettronica, di un pop un pochino meno commerciale e tanto altro. Anche oggi avremo un bel po' di appuntamenti da ricordare, concerti che avranno nell'area campana e che comprendono sia gruppi proprio della regione ma anche gruppi provenienti da altre parti d'Italia, nonché anche dall'estero. Quindi una scaletta bella ricca, devo dire, e che parte con una maniera e un suono decisamente energico. E sì, perché partiamo con i Total Reverence, guidati da Francesco Forni, un duo potente di blues rock che è sanguigno. Francesco Forni, che qui si fa chiamare Padre Eterno, già attivo con Ilaria Graziano ma anche con Nicolò Fabi, Marina Rei, e poi alla batteria Piero Monterisi, chiamato per l'occasione Monsignor Terisi, già suonato in passato con Daniele Silvestri, Max Gazzella, PFM. Poi c'è anche la collaborazione importante del bassista Gabriele Lazzarotti, in arte Padre Rosario Dawson. Beh, lo abbiamo ricordato ogni volta che li ho trasmessi, lo ripeto anche oggi nell'appuntamento secondo del 2026 di Napoli Underground, Total Reverence.

Abbiamo bisogno di energia per questo lunedì che ormai si sta concludendo, e quindi Napoli Underground a darvi la giusta carica, e soprattutto grazie ai Total Reverence. E quindi abbiamo ascoltato proprio un brano dal loro album di debutto, per questi musicisti più che mai, come possiamo dire, navigati ed esperti, che però qui vanno proprio sul più sanguigno possibile. Altra formazione sanguigna partenopea è quella dei The Devils, formazione molto apprezzata anche all'estero. La canzone che andremo ad ascoltare è Lonely For You Baby, tra l'altro hanno anche un videoclip realizzato dal regista statunitense Rob Smith ed è ispirato anche ad Blue Velvet di David Lynch. Anche i The Devils si muovono su atmosfere di garage, punk, blues. Tra l'altro il loro ultimo disco uscito nel 2025, Devil's Got It, presenta un sound, ripeto, molto sanguigno, figlio anche di cover di brani del passato, soprattutto blues, in questo caso una cover di Sam Dees del 1968. 6-8, come quando si gioca a tombola, è uscito 6-8-78, 6-8, quindi 1968. Eccoli qui, The Devils.

Lonely for You Baby, una rivisitazione di un brano originariamente scritto nel 68 da Sam Dease, un disco, il sesto per i The Devils, fatto di cover, uscito il 14 marzo appunto del 2025, intitolato Devils Got It. Ma a Napoli cantano solo in inglese? Assolutamente no, perché ci sono le formazioni che cantano in italiano, anzi no, in napoletano, come questi che seguono, i Megaride, una formazione di stoner rock e grunge appunto napoletana, e che canta in napoletano. Abbiamo avuto già modo di ascoltare tempo fa questo singolo intitolato Ntò, oggi lo riprendiamo per i Megaride da Napoli, qui all'interno di Napoli Underground.

E questa è la musica dei Megaridento, un brano che quindi abbiamo ascoltato e che è anche uno dei più recenti titoli pubblicati dalla band napoletana, appunto Un suono robusto, dove c'è il cantato proprio in lingua partenopea. Ed è così anche per il gruppo che segue. Si chiamano S7RNR, scritto così, ma in realtà è, si dice 7 Renar, perché è un richiamo alle carte più potenti del gioco della scopa, il simbolo proprio della napoletanità, mentre nei tarocchi rappresenta l'uomo che raccoglie i frutti del proprio lavoro. Quindi 7 Renar, questo è il nome del gruppo che ha esordito proprio con il suo primo album a novembre 2025, 8 tracce di suono alternative rock cantato proprio in napoletano. Loro saranno dal vivo al Punk Tank Café di Piazza Dante a Napoli il 23 di gennaio e dicono del loro album intitolato Attese che è un viaggio attraverso le contraddizioni urbane. Dicono proprio: abbiamo voluto raccontare la Napoli che viviamo ogni giorno, quella lontana dalle cartoline turistiche. Sono storie vissute mezza via tra decadenza sociale e desiderio di rivincita sugli ostacoli incontrati lungo la vita. E allora, dal vivo il 23 gennaio al Punk Tank Café di Napoli, si chiamano 7 Renar, scritto 7 RNR, la title track Attese.

La musica è quella dei signori Sette Renar, attese l'album uscito a novembre 2025 che avremo modo di vedere dal vivo il 23 di gennaio. Altre date, a questo punto lasciamo i gruppi che vengono dalla Campania e ci gustiamo uno dei gruppi più importanti in ambito nazionale e internazionale. Loro sono di Roma, si chiamano Zoo, sono tornati con un mastodontico disco intitolato Ferrum Sidereum. Qui si parla di una commistione tra jazz, post-punk, noise, il tutto va sotto la sigla jazzcore, ma poi ci sono anche elementi più ritualistici all'interno di questo disco, qualcosa di mistico ed esoterico, veramente di grande livello, un lavoro del quale si sta parlando parecchio, giustamente, potente e tecnico. I musicisti sono veramente abili e chi andrà al concerto del 21 gennaio al Lizard Club di Caserta potrà testare il tutto. E allora andiamoceli ad ascoltare gli Zoo, un disco lunghissimo, due CD, un brano intitolato Fuoco Saturnio dall'album Ferrum Siderium per Zoo.

il suono dell'Apocalisse, uno degli estratti dal nuovo disco degli Zoo, dei Romani Zoo, Ferrum Siderium, dal vivo al Lizard Club di Caserta il 21 gennaio, basso, batteria, sax più qualche effetto elettronico e di pedaliere, insomma, e la formula poi tecnica di questi musicisti è veramente notevole. Un disco quindi da ascoltare e da vedere, Zoo, quindi 21 gennaio, Lizard Club di Caserta. Siete all'ascolto di Napoli Underground su Rai Radio Live Napoli, in diretta ogni lunedì alle 21, in replica il giovedì alle 21 e poi in podcast su Rai Play Sound e su podcast che trovate anche sulla pagina di Rai Radio Live Napoli, proprio nella sezione dedicata alle nostre trasmissioni. E quindi dopo di me dalle 22 sarà la volta di Silvio Martino con Around Naples, la replica della puntata andata in diretta poi alle ore 15. Continuiamo con i concerti, altro grande musicista, tecnico e sperimentatore, andiamo su sonorità più placide ma ricercate. Lui viene da Olbia, dalla Sardegna, si chiama Paolo Angeli, è in una lunga tournée italiana ma poi andrà anche all'estero, negli Stati Uniti e in Canada. È giunto al suo 14° disco nel 2025 intitolato Lema, veramente un ottimo lavoro dove è protagonista la sua chitarra sarda preparata, quindi una chitarra particolare, elaborata. Vi invito ad andarla a vedere su internet perché poi quello che ottiene a livello di suoni e di suggestioni è qualcosa di notevole. Il suono del Mediterraneo si commistiona con sperimentalismi, con altri stili, in una chiave anche molto mistica, e quindi un concerto anche in questo caso da non perdere. Il 25 di gennaio all'Auditorium 900 sarà protagonista Paolo Angeli, e da Lema ci ascoltiamo Nakba.

La musica è quella di Paolo Angeli Nakba dall'album 14° dell'artista sardo, quindi intitolato Lema. Lui è anche organizzatore di una splendida rassegna che si svolge proprio in Sardegna, in varie location della Sardegna, molto suggestive d'estate, chiamata Isole che parlano, con vari musicisti che si esibiscono in varie zone proprio scelte dal festival, che ripeto sono molto particolari e anche panoramiche, insomma veramente un artista assai valido da seguire sia come organizzatore ma anche come musicista, e ripeto sarà protagonista con la sua chitarra preparata e con la sua voce il 25 di gennaio all'Auditorium 900, ed è stato registrato proprio all'Auditorium 900 un disco che uscirà poi a metà febbraio per un artista che viene da Torre del Greco. Lui si chiama Ciro Vitello, un musicista che propone un sound di ricerca, in questo caso ispirato al volo dei gabbiani. Ciro Vitello, lo dico bene, prima l'ho pronunciato male, Ciro Vitello, ecco, ha pubblicato questo lavoro, suo secondo sulla lunga durata, in collaborazione anche con dei musicisti, e saranno tra l'altro sul palco proprio dello stesso Auditorium 900 con lui il 23 gennaio, ossia Hate, Renato Grieco, Cara Luce, Stefano Costanzo, e questi sono gli artisti che lo accompagnano sia nella vecchia esibizione all'Auditorium 900 da cui nasce questo disco, e disco che poi ulteriormente sarà presentato proprio all'Auditorium 900 il 23 di gennaio. Ripeto, il disco viene pubblicato dalla Strom, etichetta importante belga per chi ama dei suoni un pochino più di ricerca, e appunto il volo del gabbiano, la libertà di volare ma anche la paura di intraprendere i primi voli, quindi questa sospensione, questo planare talvolta o muoversi nell'aria, viene rappresentato a livello sonoro proprio da Ciro Vitello con il suo ensemble. Noi ci ascoltiamo Please Please Dear Seagull, Ciro Vitello, eccolo qui con noi su Napoli Underground.

atmosfere veramente suggestive. Un'anticipazione di questo disco che uscirà il 17 di febbraio per l'etichetta Strom. Lui è Ciro Vitiello da Torre del Greco ed è un musicista che abbiamo apprezzato proprio con questo brano Please Please Dear Seagull, disco ispirato proprio ai gabbiani, al loro volo, al senso di libertà ma anche di paura che può avere anche un cucciolo, perché no, quando deve intraprendere un proprio stacco, il suo primo. E sonorità molto suggestive, dove appunto l'artista è accompagnato anche da musicisti quali Haidt, Renato Greco, Caraluce e Stefano Costanzo. Live, ripeto, il 23 di gennaio. Beh, avevo iniziato la trasmissione dicendo sonorità che pescano dal rock, dall'elettronica, dalla sperimentazione, ma anche da un certo tipo di pop. E adesso ci trasferiamo proprio nell'ambito pop, perché beh, parliamo di un concerto che andrà in scena a Dissonanze, quindi questo locale che si trova a Baronissi, provincia di Salerno, un locale che ospiterà il concerto dei genovesi Ex Otago. E sì, tornano sul palco per festeggiare anche i 10 anni dalla pubblicazione dell'album Marassi, proprio come lo stadio, e loro sono autori di questo pop, di questo indie pop. Sono stati tra i primi proprio a proporre un certo tipo di suono che poi ha preso voga e successo grazie ad esempio a nomi come Calcutta, però ecco, ci sono stati anche degli anticipatori e tra questi troviamo assolutamente gli Ex Otago. Loro saranno dal vivo il 23 di gennaio a Dissonanze, quindi a Baronissi. Ci ascoltiamo un brano proprio dall'album Marassi, una canzone che ho scelto è Quando sono con te ascoltatore che sei collegato qui su Napoli Underground. Loro sono Ex Otago.

mese è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Marassi, l'album che compie 10 anni, ex Otago, un gruppo di Genova che quindi sarà dal vivo in quel, ripeto, di Dissonanze a Baronissi il 23 di gennaio. Vi ho detto che oggi avremo presentato tante date, quindi adesso diamo spazio anche a qualcuno che viene dall'estero, Dave Clark. Definito dal papà di tutti i DJ, mio padre spirituale anche, John Peel, il grande John Peel, che operò presso la BBC, famose le sue John Peel Session, ma splendide le sue trasmissioni che vi consiglio di ascoltare, le trovate su YouTube. Lui purtroppo è venuto a mancare ormai un po' di anni fa, ma è stato veramente un DJ fondamentale, John Peel, che ha accresciuto numerosi ascoltatori e numerosi musicisti ospitandoli nelle sue famose John Peel Session, ma già dagli anni 60 con anche Jimi Hendrix, Led Zeppelin, e poi anche gruppi più underground. Insomma, qualsiasi gruppo pensiate è passato da John Peel nelle sue trasmissioni e nelle sue John Peel Session. Bene, Dave Clark, che è un DJ e producer techno, è stato definito da John Peel il barone della techno, the baron of techno, e quindi questo artista sarà di scena al locale Duel Club, che si trova a Pozzuoli, e quindi un appuntamento da non perdere, quello con Dave Clark. Non sarà solo lui, ci sarà anche ad aprire Yasmin, SDN e Fulvio Fornari. Non vi ho detto la data, o forse sì, ma ve la ripeto, la data è quella del 24 di gennaio al Duel Club. Lui è Dave Clark, il barone della techno, e ora noi ce lo andiamo ad ascoltare con una traccia dal titolo What Was Her Name. Dave Clark, da non perdere. È tutto da ballare.

0: Was möchtest du anziehen heute? Heute Abend? Wenn du mitkommst zu den Party Hintertür.
1: What was her name per Dave Clark, quindi artista proveniente dall'Inghilterra, cresciuto a Brighton, classe 1968, ed è stato definito il barone della techno dal grande John Peel. Sicuramente un brano anche di atmosfere molto synth wave, synth dark, quello che abbiamo ascoltato, What Was Her Name. E allora Dave Clark dal vivo il 24 di gennaio al Duel Club, e oltre a lui ci sarà Yasmin SDN e Fulvio Fornari. Bene, allora rimane da annunciare ancora un altro concerto, e lo faccio subito, perché questa volta ci trasferiamo al Kindergarten di Benevento, dove saranno di scena i siciliani Ellen Burns. Vengono da Catania e si muovono su atmosfere, ecco, più post-punk, quindi torniamo alle chitarre, rimanendo sempre su atmosfere comunque scure. Dal loro album The Rain Caller, uscito nel 2024, ci ascoltiamo Mary Magdalene per gli Ellen Burns dal vivo il 25 di gennaio al Kindergarten di Benevento.

E su queste note degli Ellen Burns di Mary Magdalene siamo giunti al termine della trasmissione. Ricordo di nuovo la loro data al Kindergarten di Benevento il 25 gennaio per la formazione siciliana. Napoli Underground quindi si conclude con la loro musica. Abbiamo fatto un bel percorso tra garage, blues, punk e poi sonorità più sperimentali e elettroniche, insomma tanti stimoli spero interessanti per voi. E quindi si conclude la seconda puntata del 2026 della seconda stagione di Napoli Underground, in generale la puntata numero 44. Tra poco arriverà il nostro Silvio Martino con Around Naples dalle ore 22, la replica della diretta che va in onda alle ore 15. Troverete tra poco poi anche il podcast della trasmissione sul sito di Rai Radio Live Napoli, così come trovate le altre puntate di Napoli Underground sempre online, così per gustarvi le varie scalette, le mie varie proposte. E quindi vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, in compagnia di Gianluca Polverari, e ovviamente l'invito è a rimanere sintonizzati all'ascolto di Rai Radio Live Napoli. Ciao, buonasera o buonanotte a tutti.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

digitali di Rai Radio Live Napoli. Potete ascoltarci dalla Radio DAB oppure dall'app Rai Play Sound, che potete comodamente scaricare, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Allora, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Oggi lunedì 13 aprile 2026. Come state? Come è andato questo weekend? Questa settimana inizia col piede giusto, perché oggi ascoltiamo l'intervista ad Alcartier, come abbiamo spoilerato ieri con un breve reel che abbiamo pubblicato sui nostri profili social. Parleremo con lui del suo ultimo singolo, dei precedenti brani, di musica in uscita e di un po' di remake che ha fatto in napoletano di alcuni brani e tanto altro. Poi nella seconda parte della puntata parleremo delle release della settimana scorsa, un po' di commenti, andremo a vedere i debutti in classifica di tutti questi progetti e altre news dal mondo musicale. Partiamo allora subito con il percorso musicale di oggi, prima di entrare nel vivo dell'ora, e lo facciamo con l'ultimo singolo di Ste, rilasciato poco più di una settimana fa. Ste, giornate sola.

0: A tal proposito possiamo dire finalmente asciutto solo. La settimana scorsa abbiamo respirato un po' di aria primaverile durante la Pasquetta e tutta la settimana, anche se vedevo le previsioni mentre ascoltavo questo singolo e dovrebbe essere in arrivo una nuova perturbazione, ma comunque non ci pensiamo. Abbiamo ascoltato Ste con il suo ultimo singolo Giornate Sole su Rai Radio Rev Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, lunedì 13 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino, un programma che vi ricordo va in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare, come vi dicevo, dall'app o dal sito Rai Play Sound. E allora oggi, come spoilerato sui nostri profili social, ascoltiamo l'intervista che abbiamo fatto ad un grande artista molto interessante e talentuoso dalla scena urban napoletana, Al Cartier.
1: Ciao Alfredo, benvenuto ai microfoni di Rai Radio Rev Napoli per Around Naples.
2: Ciao Silvio, grazie mille, come stai?
1: Tutto bene, innanzitutto come stai tu? Perché è un periodo pienissimo di musica, no? Hai droppato diversi singoli in un po' di settimane, insomma, sei molto costante ultimamente per quanto riguarda la release di progetti.
2: Assolutamente, te lo dicevo anche prima, è un periodo molto produttivo per me. E molte cose devono ancora arrivare, ovviamente, però sto riuscendo a dare una continuità al mio percorso, cosa che non ero riuscito mai a fare fino ad oggi. Invece sono molto contento perché va di pari passo al fatto che secondo me ho trovato finalmente il mio

0: sound è quello che in realtà voglio essere.
1: E la definizione del sound è un passaggio fondamentale secondo me per la formazione e l'identità di un artista, cioè quando un artista riesce a riconoscersi al 100% in un suono che produce, allora può esprimere anche i propri concetti al meglio. E mi sembra di capire che insomma la tua espressione sia arrivata ai livelli massimi con questi ultimi brani.
0: Allora, suona come un complimento, quindi ti ringrazio.
1: Certo.
0: In primis. Però allora, non so se hai livelli massimi, perché io sono proprio a volte mio fratello me lo dice, mio fratello proprio di sangue, no? Mi dice: "Fra, tu devi fermarti anche un attimo a volte, devi vedere quello che hai fatto". Invece io sto sempre, capito, in studio a cercare di migliorarmi, a cercare proprio, capito, il pelo nell'uovo sempre, no? Però sì, secondo me ho fatto un bel passo in avanti, se parliamo proprio di sound, o comunque mi sono avvicinato a quello che io sono come persona, e quindi sono già contentissimo di questo. Poi, e secondo me le persone lo capiranno.
1: Ma sicuramente, anzi già io direi che tanti stanno iniziando a capire il mood al quartier, il percorso che c'è dietro i brani. E a proposito di questo, io direi subito di ascoltare il tuo ultimo singolo rilasciato qualche giorno fa, che è Mentre Napoli Dorme. Poi approfondiamo questa canzone e parliamo di un paio di cose che riguardano la tua musica e Napoli. Al quartier, Mentre Napoli Dorme.

0: L'ultimo singolo di Alcartier, Mentre Napoli Dorme, su Rai Radio Drive Napoli. Alcartier, a.k.a. Alfredo, ti chiamo per il tuo nome di battesimo, è ospite di questa puntata di Round Naples. E questo è l'ultimo brano che hai ufficialmente rilasciato. E in realtà ci avevi spoilerato il nome del titolo nel penultimo brano, che è La fine Partenope, perché l'ultima frase di quella canzone è proprio Mentre Napoli Dorme. Innanzitutto parliamo di come è nato questo nuovo singolo, l'idea e come è stato realizzato.
1: Allora, ti devo dire che è un pezzo, è ovviamente una ballad che è nata in realtà come quasi tutte le mie session, senza avere già un beat, oppure nel senso, cioè, è stata proprio scritta insieme a Falco mentre la produceva. E nel 99% dei casi per me è così. Cioè, non vado mai, per esempio, a scrivere su un type da YouTube e poi in studio a produrre una roba, oppure, che ne so, scrivere un fatto e poi andare in studio e cercare come assemblarlo. Mi piace proprio scrivere mentre il produttore appunto produce la roba, insomma, abbiamo queste vibes condivise in studio, sai, oppure magari tipo come è successo con Mentre Napoli Dorme, abbiamo fatto prima la prod e io avevo già delle idee di melodie, sai, sta roba qua, però questo è stato un pezzo talmente di cuore, talmente di flusso, di coscienza, che secondo me l'ho scritto proprio facendo le melodie. Cioè, io non ce l'avevo il testo del pezzo, però io già sapevo dove volevo andare a parare, quindi quando sono tornato a casa la notte l'ho scritto, mi è venuto proprio easy, capito? Cioè,
0: di getto.
1: Sì, sì,
0: è
1: sì,
0: stato
1: sì.
0: Naturale, ti sei lasciato trasportare dall'atmosfera del brano e dalla linea melodica che poi si era creata nella tua testa.
1: Sì.
0: Anche Lil Wayne faceva una cosa del genere, cioè, tanto è vero che si dice che degli album di Lil Wayne siano interamente fatti in freestyle, cioè lui metteva il beat del produttore in studio, trovava una linea melodica velocissima, si metteva al microfono, rappava e poi si lasciava trasportare dal flusso di coscienza al microfono. Così ha fatto delle hit intramontabili, insomma, che hanno fatto la storia dell'hip hop statunitense. A proposito di Lil Wayne, io sento un bel po' di sound internazionale all'interno delle tue canzoni, anche come vendibilità, passami il termine, certo, del tuo suono, che appunto è, certo, molto internazionale e che soprattutto negli States negli ultimi anni ha preso piede in maniera eccezionale.
1: Certo, certo. Vabbè, io sono uno molto ti dico, nel processo di creazione mio sono molto influenzato da tantissime cose, ma perché io vengo proprio da background totalmente diversi tra loro e tutta questa roba che io ho assimilato negli anni un po' come una spugna, poi l'ho fatta mia in un unico genere, se lo, sì, vogliamo chiamare così. Però è vero, sono molto influenzato, magari non proprio da Lil Wayne, anche se mi piace tantissimo, però sono influenzato da molti artisti americani che ascolto, ma cioè, il paradosso è che magari come mi può influenzare, per dire, Tentacion o Malone o Kid Laroi, per dire, no?
0: Sì.
1: Dico, no,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Mi influenza tantissimo anche ancora oggi Renato Zero, Gigi D'Alessio, e tu dici che cazzo di paragone.
0: No, no, no, ma è un paragone giustissimo, cioè non è un paragone, è perché fa parte appunto di una conoscenza a 360 gradi della musica, no? Che, sì, uno fa, e tu hai detto una cosa anche molto importante secondo me, cioè ho fatto mio tutto quello che ho sentito nel tempo e l'hai canalizzato nella tua identità musicale. Ti senti un po' completo dal punto di vista musicale per quanto riguarda il background?
1: Allora, secondo me io ho fatto un background dove ho fatto tutto, nel senso che ho dato sempre me stesso, ho sempre fatto lo stile che volevo senza mai pensare a dei parametri precisi e anzi c'è stato un periodo della mia carriera che ho tra l'altro cancellato radicalmente proprio anche dai social eccetera, dove io per tipo un anno, proprio per essere virale all'inizio di TikTok, sì, facevo delle cose che proprio non erano per niente me, e questa roba funzionava pure. Solo che
0: ci vuoi dire che cosa? Perché
1: facevo dei remix tipo dei freestyle, ti ricordi quell'albanese che fece cassa
0: sì sì, ah, Make Up Pose,
1: esattamente,
0: sì,
1: Make Up Pose, esatto, io feci il remix fra spacco tutto,
0: sì,
1: su TikTok, fra, ma faceva, cioè tipo io mi ricordo video miei che dove parlavo semplicemente, facevo delle risposte ai commenti dove praticamente fingevo di essere un'altra persona, e un video dove io parlavo mi faceva tipo 800.000 view su TikTok.
0: Wow.
1: C'è stato un periodo fra clamoroso che era così. Un giorno, ti racconto questa cosa, non l'ho mai raccontata in nessuna intervista.
0: Vai.
1: Stavamo sulla neve e un bambino mi riconobbe dalla macchina e mi disse: "Wow, frate, ma tu sei cassa". Fra, volevo
0: cioè,
1: morire.
0: Cioè ti aveva riconosciuto per quella cosa, ma ti aveva anche preso per...
1: Sì, mi chiamava cassa fra, cioè...
0: Per il trend praticamente.
1: Esattamente, esattamente. E io da lì, io in macchina, alzai il finestrino dopo aver salutato suo bambino, dissi ok, adesso elimino tutto e riparto da zero e faccio quello che io sono.
0: Perché non ti rappresentava, non ti sentivi rappresentato da quella cosa?
1: Assolutamente zero.
0: E ti sei trovato a costruire quindi questa tua identità. E allora, a proposito di artisti che hai ascoltato, che ti hanno influenzato, anche un altro artista è stato importante per te, una canzone in particolare che hai deciso di rifare insieme all'autore originale e l'interprete originale di questa canzone. Ne parliamo tra poco, la ascoltiamo prima. La fine, Partenope, al Cartier e Nesli.
2: Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

chiedo scusa, ti ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda.

0: senza parole.
1: Ci aveva dato questo spoiler gigantesco alla fine di La fine Partenope al Cartier e Nesli, cioè al Cartier aveva detto praticamente il titolo dell'ultimo singolo che ha per ora rilasciato, e cioè Mentre Napoli dorme. Ma Napoli non dorme mai per quanto riguarda la musica, ci arriveremo tra poco. Nel frattempo chiediamo ad Alfredo come è nata effettivamente questa collaborazione e quanto questo brano, che alla fine sia stato importante.
2: Allora ti dico che a livello di profilo è stata una cosa per me incredibile, anche perché Francesco è un artista secondo me assurdo, e il pezzo in sé mi ha veramente cresciuto. Cioè io mi ricordo che quello è stato il pezzo, la canzone, me la fece ascoltare mio fratello, è stata la canzone che mi ha, che forse più di tutte, insieme forse ad altre due proprio, quindi proprio sulla punta delle dita, no, mi hanno fatto capire delle cose importanti. Cioè la fine a me, non lo so, il messaggio della fine mi diceva proprio: bro, ti devi svegliare, devi fare quello che ti serve per uscire dalla situazione critica che stai vivendo. Nell'armato adolescenza io non ero come adesso, avevo predisposizioni molto negative, e quando ho sentito la fine pensavo poi alla mia musica, a quello che ho, perché ho sempre cantato, ho sempre avuto questo sogno, no? Proprio quando ero piccolissimo, che mio padre me l'ha trasmesso, e quello è stato forse uno dei primi pezzi che mi ha dato un messaggio chiaro e mi ha fatto capire che poi avrei voluto riprodurre quello che lui stava facendo con me, cioè magari proprio consigliare, perché fra la musica è scontato dirlo, però è proprio un metodo di comunicazione più forte che esiste. Cioè se io ascolto un artista che amo, ok, o un pezzo che amo, può veramente cambiarmi la vita, perché se tu mi dai un messaggio e io l'ascolto in maniera predisposta a sentire quel messaggio là, no?
1: Sì.
2: Mi condiziona e mi fa capire delle cose, e quell'artista mi ha dato una mano a me.
1: Sì.
2: E Nesli a me mi diede una mano quando uscì quel pezzo lì.
1: E secondo te, perché qui la domanda può sorgere spontanea, hai detto che comunque un artista può comunicarci qualcosa di importante attraverso la musica, può anche influenzarci positivamente o negativamente. Ecco, senti la responsabilità nelle tue canzoni di dover lanciare qualche messaggio? E secondo te la musica dovrebbe avere questa funzione educativa o meno?
2: Allora, secondo me dipende anche dall'artista, nel senso che io sì, sento una responsabilità verso chi mi ascolta, e magari cerco di dare dei messaggi importanti che se mi avessero dato a me all'epoca magari degli errori non li avrei fatti. Però secondo me dipende da quanto tu artista sei predisposto, nel senso che cioè io ho fatto anche dei banger, ho fatto anche delle cose magari che mi piacciono di più, magari sono più estetiche, proprio parlo a livello musicale, no?
1: Sì, come esercizi di stile, insomma, esercizi, banger.
2: Esatto, ma anche autocelebrazione, poi magari usciranno. Però se ti devo dire che io ricerco quello, non te lo direi mai, perché io mi sento più vero e mi sento più predisposto proprio a essere un artista che possa comunicare delle cose importanti, a partire proprio dai messaggi delle canzoni, ma anche se si parla d'amore banalmente o cioè comunque la verità che io ho dentro di me, e quindi magari le persone potrebbe dare una mano, come appunto Nesli fece con me quando ero piccolo.
1: Cioè dici che l'intrattenimento deve fare da contorno? Sì. Il cuore della musica deve essere, almeno per te, un messaggio importante, un messaggio, comunque una sensazione, un'emozione da voler comunicare al proprio pubblico. Ci sono però comunque nel contorno dei brani e dei pezzi che sono più leggeri, di puro intrattenimento.
2: Certo, assolutamente, e ovviamente li adoro, non è che vado sì contro, però sì, per me almeno è così.
1: Io credo, diciamo, ho una opinione simile, credo che la musica sia importante per mandare dei messaggi, per far sentire comprese le persone, per aiutare a metabolizzare delle cose belle o brutte che accadono nella vita a delle persone, quindi ha sicuramente una finalità etica importante. Ci sono però comunque delle canzoni, degli artisti, dei generi musicali che sono prevalentemente intrattenitivi, quindi che non devono insegnare, che non hanno la pretesa di voler insegnare qualcosa effettivamente all'atto pratico a qualcuno. Comunque torniamo un attimo brevemente alla fine, perché abbiamo capito l'importanza, no, che ha avuto questo brano brano per, anche per la tua crescita. Com'è stato interfacciarsi proprio con Francesco, con Nesli? Cioè, gli hai scritto, non lo so, l'hai contattato, l'hai chiamato, hai detto, frate, mo vogliamo rifare alla fine per piacere? Com'è andata?
2: No, fra, io ti dico la verità, mi ricordo stavo a Milano, ma era tipo post X Factor già.
1: Sì.
2: E misi la fine, perché io è un pezzo che ascolto parecchie volte, cioè, misi la fine in macchina e fra di lampo mi disse la mia testa, devi contattarlo, devi cercare di farlo. E io proprio gli scrissi, bro, vogliamo rifare la fine in napoletano? Proprio così, su Instagram, cioè lui non mi seguiva, io seguivo lui, lui non mi seguiva. Sì. E lui mi seguì e mi disse, parliamolo al telefono.
1: Le collaborazioni che nascono su quelle che preferisco, perché c'è anche una visione comune delle cose. Cioè, tu hai trovato terreno fertile per quanto riguarda Nesli, hai detto, Nesli si è mostrato subito propositivo per quanto riguarda questo remake.
2: Sì, sì, ma lui bro è un grande. Cioè, io gli voglio proprio bene. Vabbè, noi abbiamo un bellissimo rapporto, ci sentiamo spesso. Ma lui per me è proprio, a parte che è un artista veramente forte.
1: Sì.
2: E poi rifare con lui quel pezzo là nella mia lingua, cioè avrebbe potuto fare 5 streaming come doppio diamante. Per me avrebbe avuto sempre la stessa importanza, perché sì, cioè, beh, è un'assurdità per me. A volte io, ancora oggi che è uscita, che la gente l'ha ascoltata eccetera, io magari se parlo con Fabrizio, parlo con gli altri di questa cosa, mi emoziono, perché dico, cioè, è assurdo che io quando avevo 12 anni, 13 anni la cantavo, capito?
1: E adesso invece...
2: Adesso ci ha fatto pezzo insieme...
1: In napoletano,
2: scrivendoci una strofa mia sopra.
1: Sì.
2: Con lui, cioè, per me è un'assurdità.
1: Sì. Io ho avuto il piacere di intervistare Nesli qualche anno fa, un paio di anni fa forse, e parlammo con lui di tante cose, e una cosa che mi colpì fu proprio il dialogo che si crea con un artista del genere che, sì, ha scritto, scrive delle grandissime canzoni, ma ci si può parlare veramente di tutto, e credo che sia stata anche questa una questione comune. Ascoltiamo il terz'ultimo per ora singolo, è uno dei brani che ha rilasciato ultimamente a fine 2025, e cioè Livido. Poi parliamo proprio di alcune cover che hai fatto e remake di brani in dialetto napoletano, perché anche questo è un tratto distintivo interessante da approfondire. Al Cartier, Livido.

0: Livido di Alcartiera, Alfredo è ospite di questa puntata di Round Naples. Stiamo parlando con lui di tanto, soprattutto della sua musica. Abbiamo parlato del suo ultimo singolo, che si chiama Mentre Napoli dorme, rilasciato qualche giorno fa. Abbiamo parlato della fine Partenope e ora abbiamo ascoltato Livido, che ci apre a un altro discorso, e cioè quello dei remake, delle cover in napoletano di brani che Alfredo ti hanno particolarmente colpito o formato. Nella tua esperienza X Factor che hai fatto, tra l'altro complimenti per la grandissima figura che hai fatto e anche per aver portato in alto nuovamente il dialetto napoletano con un sound assolutamente innovativo, hai comunque deciso di performare e di rendere personali dei brani che sono stati importanti per te, come Papa Utè, come Better Now, come un brano di XXXTentacion. Insomma, come è nata l'idea e che risposta hai trovato a questa cosa?
1: Allora, ti dico, come è nata l'idea, ti parlo in maniera più approfondita. Io l'ho fatto anche in passato con Forever Young, dove ho ripreso il sample e ci ho fatto praticamente un singolo sopra. E io a volte sento il bisogno di rifare dei pezzi, perché almeno quelli che mi hanno proprio cresciuto, oppure che mi sono piaciuti in maniera particolare o che mi hanno dato delle sensazioni, sai, quei classici pezzi che dici cazzo, l'avevo voluto scrivere io. Allora ci sono riuscito già con Forever Young, mo ci vuole con Nesli, con La Fine. Ad X Factor io sapevo che comunque là bisogna portare delle cover anche, no? E però io ci volevo mettere il mio, perché fondamentalmente per il mio mondo e per quello che io volevo far vedere su quel palco, ovviamente sapevo di dover portare delle cover, ma volevo metterci il mio e far sentire io chi ero, come scrivevo.
0: Sì.
1: Quindi di base l'idea è nata per quello. Poi è ovvio che anche io di base amo fare questo tipo di cose, quindi sono andato a nozze, no? Cioè, nel senso, quando ho riscritto Papa Utè, dove lui nel pezzo parla del padre, e io ho sempre avuto questa lacuna importante nella mia vita, che è stata proprio la mancanza di mio padre durante la fase dell'adolescenza, sì, la crescita, eccetera. E ovviamente sono andato lì facendo quella cosa lì in prima battuta, proprio nella prima puntata, anche perché fondamentalmente volevo dare alla gente subito una maniera di conoscermi nel profondo. E poi anche...
0: Hai messo le cose in chiaro fin da subito.
1: Sì. Sai, tu dici cazzo, sono in televisione, quantomeno io devo far capire alla gente chi sono. Poi se passo o non passo, va bene, va male, io almeno ho fatto vedere chi sono. E infatti Papa Utè poi è stravolta lì, perché il ritornello della melodia è quella, però le parole sono tutte mie e proprio il sound del pezzo è leggermente diverso, perché è strecciato, è portato all'indietro, non ha gli stessi BPM, è molto più orchestrale, quindi diciamo l'ho fatta proprio mia.
0: Sì,
1: e l'ho
0: l'hai
1: fatto anche
0: rivoluzionata
1: con... Esattamente, quella più vicina all'originale, Changes di X, sì, che pure ho riscritto tutto, però ho tenuto la linea melodica, è uguale, proprio la prod uguale, che quello è un piano alla fine.
0: Sì, è un giro di,
1: sì, sì,
0: di
1: sì, sì. Però ti dico la verità, è stata una bellissima esperienza e fare quei pezzi là mi ha dato modo di far conoscere un lato di me importante.
0: Guarda, ti dico che è una battaglia che sto portando avanti praticamente da un po' di tempo a questa parte, quella dell'utilizzo dei sample, di riprendere delle canzoni che sono state magari importanti per noi o per la storia della musica, perché no, per la storia di alcuni artisti, perché io credo che la musica sia di tutti e trovo a volte forse un po' infondate delle critiche che vengono fatte a degli artisti che prendono dei sample senza stravolgerne magari il significato, ma tenendo fede a quello che l'artista originale voleva dire. Io credo che sia una dimostrazione d'affetto nei confronti della musica, dell'arte che viene creata, e anche di rispetto, perché ci sono artisti che appunto cambiano le regole del gioco, cambiano attraverso la musica, abbiamo detto prima, attraverso i loro messaggi, le vite delle persone. Quindi far rivivere la musica, prendere questa eredità e portarla avanti nel tempo, credo sia una cosa assolutamente rispettabile per questi artisti e per la musica in generale in sé. E io quindi sono rimasto veramente contento quando ho visto fare Papa Utè, ho visto fare la canzone di X, insomma è stata anche soprattutto perché l'hai fatto in dialetto napoletano, no? E quindi hai, sì, hai tenuto vivo anche lo spirito napoletano e partenopeo che alberga in te, perché tu effettivamente non sei troppo lontano da dove siamo adesso, che è fuori grotta negli studi Rai,
1: sì,
0: di
1: Napoli. Sì, sto a Bagnoli,
0: sei molto vicino. A proposito di napoletano, che rapporto hai? Quanta Napoli c'è nella tua musica? Che rapporto hai fai con la musica napoletana, anche un po' la tradizione della musica napoletana?
1: Allora, io su questa cosa dico sempre la stessa cosa, però è la verità e quindi la ripeto quando me lo chiedono. La musica napoletana, beh, è inutile dirti che la amo, cioè sì, sì, sì, è inutile dirtelo, sono luoghi comuni che già sappiamo, diciamo tutti la stessa cosa. Però io dalla musica napoletana ho sempre preso la carnalità, perché secondo me è quella la differenza che fa con gli altri tipi di linguaggi o di modi proprio di pensare, che tu lo sai, il napoletano non è solo una lingua o un modo di parlare, è proprio un modo di pensare,
0: sì, no? Un modo di riflettere, stato d'animo, è un modo di pensare, è un modo di approcciarsi alla vita.
1: Esattamente. E quella roba là, secondo me, a me personalmente mi ha rilasciato la carnalità con cui scrivo e dico delle cose. E questa è la cosa più importante che secondo me mi ha lasciato. Poi il mondo Napoli è ovvio che fa parte di me, come fa parte di tutti gli artisti napoletani. Io in realtà questa cosa l'ho capita dopo. Cioè io all'inizio quasi non è che volevo nascondere di essere napoletano, che mai nella vita. Però tendevo...
0: Perché si sente, insomma.
1: Esattamente.
0: I napoletani hanno questa grande particolarità di far sentire che sono napoletani.
1: Certo. No, però capito, magari mi ingrippavo quando ero più piccolo, dicevo no, io devo scrivere in italiano perché devo uscire da questa roba qua. Beh. E invece poi sono tutte cose, capito, di momenti che uno passa, di riflessioni che uno fa. E infatti inizialmente io scrivevo solo in italiano, cioè poi parlavo napoletano, pensavo napoletano, scrivevo in italiano, quindi pensa che è stupido. E poi in realtà piano piano fa parte comunque della crescita.
0: Oggi come scegli la lingua? Cioè in italiano oppure in napoletano? Dipende dal pezzo oppure da come ti esce la linea, da come pensi la canzone? È una cosa naturale, immagino. Oppure scegli, dici no, poi fa un pezzo in napoletano?
1: No, non lo scelgo più. Non scelgo se scrivere, per esempio mentre Napoli dorme, cioè tipo 5 frasi in napoletano,
0: sì, e poi tutto italiano, sì.
1: Poi magari nel disco troverai un'altra roba dove è tutta napoletana, un altro dove sarà sempre un mix. Cioè io sto cercando di scrivere come penso e come quello che il flusso della coscienza mi fa scrivere, capito? Cioè se una frase per me è bella in italiano, bella in italiano. Se per me quell'altra la sto pensando in napoletano, cioè volesse dicerla così,
0: non
1: l'ho fatta apposta, vedi? Lo scrivo in napoletano.
0: Sì, cioè. Bellissimo. Proseguiamo con la musica, ascoltiamo

0: Al Cartier featuring Kepa e Vale Lambo con Vu Muri con me, un singolo estratto da Al di là, il tuo ultimo EP che hai rilasciato l'anno scorso nel 2025. E visto che insomma ti stai facendo vedere così tanto in studio sui social ultimamente, possiamo pensare che sia in arrivo altra musica oltre ai singoli che hai droppato fino a questo momento.
1: Sì. Come ti dicevo prima, è un momento molto importante per me. Ho trovato diciamo il mio modo, il mio sound, quello che voglio far uscire, quindi sto diventando anche un po' più costante proprio con le uscite, i singoli eccetera. Come ti dicevo prima, c'è in arrivo un album, un altro EP in realtà.
0: Sì.
1: E sì, sto sempre in studio, mi sto spaccando in due per questo album, però sono contento perché veramente mi piace tanto.
0: Questa è una risposta soddisfacente, perché dici mi piace la musica che faccio, quindi insomma arriva anche ai fan, no? Questa collisione che c'è tra la musica che fai e il sentimento che ci metti e i messaggi che vuoi mandare. Allora, in merito invece alla dimensione dei live, dei concerti, è presto per date estive, ma immagino insomma che arriveranno e che i fan possono seguirti sui tuoi profili social, dove annuncerai man mano dove sarai durante questa estate.
1: Sì, assolutamente. Vabbè, le date sono sempre in aggiornamento, soprattutto quelle estive, però adesso ovviamente sto uscendo con quest'altra EP e non ho ancora detto niente sotto il punto di vista live, però sicuramente in estate ci beccheremo da qualche parte.
0: E allora grazie mille ad Al Cartier, ad Alfredo, per essere passato negli studi di Rai Radio Rev Napoli per Around Naples, per questa bella chiacchierata, e complimenti per il tuo ultimo singolo Mentre Napoli Dorme. Poi ci risentiamo insomma quando uscirà l'EP per un'altra chiacchierata. Grazie mille Alfredo.
1: Fratello, grazie mille a te per avermi invitato e ci risentiamo presto.
0: Grazie ancora e complimenti ad Al Cartier. Noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Around Naples. Guarda.

Nicola Siciliano con Crida a me su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 13 aprile, di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato l'intervista che abbiamo fatto ad Alcartier, abbiamo parlato con lui del suo ultimo singolo che si chiama Mentre Napoli Dorme, abbiamo parlato della collaborazione insieme a Nesli nel remake di questo brano di Nesli che è La Fine, diventato poi La Fine Partenope. Abbiamo parlato anche della musica che sta preparando al Cartier, della questione live, di altre collaborazioni, della sua esperienza X Factor e tanto altro. Se vi siete persi questa intervista e questa puntata e anche le precedenti, potete recuperarle, lo sapete, in formato podcast su RaiPlay Sound. Noi continuiamo con le news di oggi e lo facciamo dando continuità al discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo le uscite musicali appunto della settimana scorsa, soprattutto di venerdì scorso. Parleremo del debutto in classifica dell'album di Shiva, di un po' di commenti che sono arrivati dai social riguardo questo progetto e tanto altro. Nel frattempo, per entrare nel mood, ascoltiamo proprio uno dei singoli rilasciati venerdì, e cioè il nuovo brano di Joshua, Prod by Dead Boy D, Colpi di Fulmine.

0: subito.
1: Questo brano, per la vibe che trasmette, potrebbe essere tranquillamente statunitense. Abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Joshua, che è Colpi di Fulmine, su Rai Radio Drive Napoli. Complimenti a Joshua, che è uno degli artisti più talentuosi e interessanti dal nuovo panorama urban, soul, rap, R&B italiano. E poi questo è un singolo prodotto da Dead Boy D, che è un producer molto conosciuto a Napoli. Lui, napoletano, ha deciso anche di inserire questi cori gospel all'interno del ritornello e alla fine di questo brano. Secondo me una delle migliori release della settimana scorsa, insieme a tanti altri progetti che abbiamo commentato nella puntata di venerdì e che continueremo a commentare anche nella puntata di domani di Round Naples. E partiamo proprio da uno di questi progetti rilasciati venerdì, e cioè sicuramente l'album più chiacchierato di tutti, e cioè Vangelo di Shiva. Abbiamo largamente parlato di questo progetto nella puntata di venerdì, abbiamo approfondito traccia per traccia tutte le collaborazioni, il significato di alcuni brani, e a distanza di diversi giorni possiamo vedere anche come questo progetto ha debuttato in classifica. Prima di vedere però numericamente come è andato questo album, soprattutto nelle prime 24 ore, parliamo di alcuni commenti che ho letto sui social in questi giorni, perché in tanti si sono trovati d'accordo con ciò che abbiamo detto venerdì, e cioè Shiva sembra aver accontentato i fan per quanto riguarda le hit, perché ci sono sicuramente delle tracce che spingono molto e che verranno sicuramente molto ascoltate, ma l'altro lato della medaglia è che sembra non abbia rispettato al massimo quella che è la tematica del progetto, che arriva con un nome importante, e cioè Vangelo. È una cosa che ho detto anche nella puntata di venerdì, cioè sembra che sia rimasto in tema soltanto in 3 o 4 brani dell'intero progetto. La prima traccia, per esempio, Viper Vangelo, oppure Dio Esiste, la 7ª traccia, che dura quasi 7 minuti, che abbiamo commentato, un vero e proprio flusso di coscienza sul beat di Shiva, anche in Babyface, anche in Coscienza, l'ultimo brano della tracklist. Ma per le restanti canzoni sembra essere uscito un po' fuori traccia, cioè ha utilizzato sicuramente un linguaggio aderente alla tematica religiosa, ma non ha particolarmente approfondito magari delle tematiche che poteva sviscerare sicuramente in altro modo. Voi cosa ne pensate? Noi ne ascoltiamo un estratto, Shiva e Juelier, Bad Bad Bad.

comunque un nome, una garanzia, non giusto niente da fa quando c'è Fit Joelier. Già sappiamo che Emanuele ci regala o un grande ritornello o una grande strofa, o un grande ritornello e una grande strofa. Abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva featuring Joelier, un singolo estratto da Vangelo, l'ultimo album del rapper di Milano, di Shiva, rilasciato venerdì scorso. Abbiamo prima parlato di un po' di commenti sui social, in tanti sono d'accordo con ciò che abbiamo detto venerdì. Ora vediamo come ha debuttato questo progetto nelle classifiche italiane, e andiamo a ripescare la classifica di sabato perché è particolarmente emblematica. Pensate che nelle prime 15 tracce in top 50 nelle piattaforme di streaming c'erano tutti e 13 i brani di Vangelo, soltanto due canzoni naturalmente non sono di questo disco, e sono Davvero Davvero di Artifive al 14° posto e Ossessione di Samurai J al 9°. Bad Bad Bad che abbiamo appena ascoltato sabato stava all'8° posto, Peccati al 7°, Spia al 6°, Mayday al 5°, Polvere Rosa al 4°, Obsessed al 3°, al 2° Babyface featuring Kid Yugi, si confermano una grande coppia macina streaming delle piattaforme digitali, mentre il brano che ha debuttato meglio è il primo della tracklist, e cioè Viper Vangelo. Poi approfondiremo ancora questo progetto nella puntata di domani, nelle prossime puntate, così come parleremo ancora dell'album di Serena Brancale, delle collaborazioni all'interno di questo progetto e di tanti altri singoli che sono stati rilasciati. Nel frattempo chiudiamo questo discorso perché il tempo corre velocissimo anche oggi, e ascoltiamo un po' di Neapolitan Jazz con

Mancano già pochi minuti alle 16, il che significa che siamo giunti praticamente alla fine della puntata di oggi, lunedì 13 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Ma la settimana è iniziata col piede giusto, perché è iniziata con un'intervista. Abbiamo ascoltato l'intervista che abbiamo fatto ad Al Cartier, un artista eccezionale dal panorama musicale urban napoletano e italiano. Abbiamo parlato con lui del suo ultimo singolo Mentre Napoli Dorme, abbiamo parlato anche della collaborazione con Nesri, dei precedenti brani, delle collaborazioni di live, di musica in arrivo, della sua esperienza X Factor e tanto altro. Naturalmente potete recuperare tutta l'intervista, così come tutte le precedenti puntate di questo programma, in formato podcast su RaiPlay Sound. Poi nella seconda parte dell'ora abbiamo brevemente parlato di un po' di commenti riguardo l'album di Shiva, del suo debutto in classifica, e ci sono tanti altri spunti che poi approfondiremo nelle prossime puntate di Round Naples. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram, per non perdere nessuna news del grande mondo di Rai Radio Rev Napoli e dei programmi che compongono la nostra settimana, il nostro palinsesto. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a you.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, Rai Radio Live Napoli. E mo Pino, prima puntata di 10 appuntamenti dedicati a

Attraverso racconti di alcuni artisti, esperti musicali, autori, ascolteremo alcune interviste tratte dall'archivio RAI. Racconteremo l'aspetto poetico del Lazzaro Felice, ma soprattutto entreremo nei linguaggi musicali che ha esplorato. In queste 10 puntate ascolteremo soprattutto il Pino Daniele chitarrista, musicista, e sarà un viaggio in tutta la sua discografia. Protagonisti assolute dunque di questo programma prodotto da RAI Radio Live Napoli sono proprio le sue canzoni. Ci potete ascoltare anche in versione podcast su Rai Play Sound. Siamo pronti per partire? Iniziamo dal 1977, anno di esordio del suo primo album. Il brano è Terra Mia.

0: E questa canzone già è storia, Terra Mia 1977, un anno un po' particolare per Napoli, perché al contempo era nata Carmela di Sergio Bruni con il testo di Salvatore Palomba, una canzone d'amore ancora sulla scia della canzone classica napoletana. E Pino Daniele cosa fa? Non rinnega le sue radici, le canta, le suona, ma l'amore che canta lui è un amore politico, una sorta di canzone di protesta che si discosta da quella però dei cantautori, perché in Pino Daniele la musica è in primo piano. Ad ogni modo lui fa parte di quella generazione che non accetta compromessi, c'è amore, c'è odio verso la città, denuncia le istituzioni e dal punto di vista musicale coniuga gli stilemi armonico-melodici della musica napoletana con quella afroamericana, e lo vedremo soprattutto in alcuni brani di quest'album che ascolteremo tra poco, che poi sono tra l'altro tra i primi esperimenti ben riusciti, direi, di Pino Daniele in cui si sente il blues. Il viaggio è lunghissimo, le canzoni sono tante, iniziamo a parlarne questa mattina con il primo ospite, lo conoscete benissimo, è un amico di musica e di radio, con me c'è Gino Castaldo, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti quelli che sono in ascolto.
0: Partiamo dal primo album, Terra Mia, sì. Quindi dalle radici quelle più profonde, e dove poi però in realtà nasce un vero e proprio cambiamento. Qual è un brano di questo album che è più vicino?
1: Guarda, allora dirò una cosa ovvia, in realtà ce ne sono vari, anche forse più vicini, però io insisto e bisogna sempre insistere sul Napolè, perché Napolè non è solamente una canzone strepitosa, ovviamente, ma non lo devo dire io, è ovvio, è una canzone geniale, è anche molto molto nuova, e che fosse poi un'intuizione da adolescente di Pino, no? La rende ancora più miracolosa, perché è la più originale oltretutto, non è solo quella che poi è diventata una specie di bandiera per lui, per Napoli, per tutto, ma è anche una canzone assolutamente originale, perché ha una struttura anche sintattica, Napoli, puntini, qualcosa, quindi non ha nulla del normale svolgimento né narrativo né poetico delle canzoni.

0: E poi ha un segreto dentro che io ci ho messo un po' a capire qual era veramente la cosa che la rendeva così, così magica, così irresistibile. È che alla fine parlare di Napoli come dell'Italia, come del, non so, c'è un rischio di retorica immediato. I mandolini, immagini, cartolini, quindi chiamare una canzone Napolè, tu dici, no, che un quadro, oddio, paura, cosa sarà? E invece. Dov'è il segreto? Il segreto è nell'antiretorica, nel fatto di dire Napoli è bellezza, perché lo è, ma è anche una carta sporca. Allora, l'accostamento tra bellezza e difetti, sporcizia e la parte malata di Napoli la rende talmente vera che non c'è alcun rischio di retorica, quindi è un inno ma allo stesso tempo un inno di verità.
1: E allora ascoltiamo Napolè, poi torniamo sempre qui su Rai Radio Live Napoli a parlare di Pino Daniele insieme a Gino Castaldo.

0: La bellissima Napolè di Pino Daniele, che fa parte del primo album Terra Mia del 1977, ma uscì anche come 45 giri, quindi singolo, che aveva come lato B Tazzulelle Caffè. Napolè è importantissima anche perché questo brano aprì le porte a Pino Daniele per il suo debutto televisivo, quindi in qualche modo arrivò al grande pubblico. Era il 1977 in estate, e eseguì il brano con l'orchestra dell'Auditorium Rai di Napoli, diretta da Pino Presti, il programma Auditorio A. E poi c'è un altro aneddoto, Gino, no?
1: Lo sanno tutti ormai, no? Napoli è entrata all'ultimo momento, in realtà non c'era, quindi il disco era Terra Mia, sarebbe stata quella forse la canzone e guida se non fosse entrata all'ultimo momento, altra cosa che la rende miracolosa, Napolè. Però ecco, quello che fa impressione di Terra Mia è che era un debutto quel disco, ma non era un debutto perché Pino ha iniziato che era già in un certo senso maturo, questo l'ha fatto così grande subito, no? Perché lui raccoglieva in realtà già alcuni anni di esperienze fatte con tutto il movimento napoletano.
0: Tu te lo ricordi il momento in cui venne fuori questo ragazzino, sì, così? Sì. Che cosa ricordi come immagine, come aneddoto?
1: Guarda, ricordo, insomma, lui era veramente una figura che non esisteva in Italia, cioè era come uno scugnizzo sapiente, no? Allo stesso tempo era questo miscuglio, no? Lui era, come dire, è sempre stato, ma anche fino all'ultimo, no? Sfrontato, anche un po' insomma, un ragazzo di strada, ma allo stesso tempo geniale, quindi con una cultura musicale impressionante, quindi era questo contrasto. E ricordo, più che oltre a lui, ricordo proprio il momento, nel senso che quel momento a Napoli era una Napoli eccezionale. Io cominciavo a lavorare, ormai lavoravo già da un po' di tempo, era nata Repubblica proprio in quegli anni, io venivo dalle riviste alternative, insomma, quindi ero anch'io agli inizi della mia storia, e essendo anche napoletano ovviamente facevo particolare attenzione a questa scena, quindi andavo a Napoli, ho vissuto quel momento con tutti, con Tony Esposito, con Anna Soletti, che viveva a Roma in realtà, si aggirava nelle strade di, ancora me lo ricordo, no? Con questo mantello, molto prima dei Figli delle Stelle, che è stato per noi uno shock, per molti all'inizio, no? I Figli delle Stelle.
0: Invece, ricordiamoci anche che Pino ha avuto una collaborazione all'inizio con Jenny Sorrenti.
1: Con Jenny Sorrenti, certo, ma poi un po' con tutto il movimento napoletano. Era, come dicevo, una Napoli particolarmente intensa. Frequentare in quel momento significava vivere il meglio, il fermento più vivo che c'era in Italia, forse in quel preciso momento. Napoli che rifioriva, che voleva essere ascoltata da tutti. E c'erano tanti protagonisti, ma certamente Pino finì per essere la voce che riassumeva tutta questa voglia di una città che voleva farsi sentire.
0: Gino, mi dai il gancio per riflettere su una questione, ossia su il fatto che le canzoni cantate in napoletano in questo periodo storico di nuovo sono in voga, tutta Italia vuole ascoltarle. Come mai questa moda?
1: Guarda, insieme a tante altre cose, però il problema è che Napoli, ma tu lo sai meglio di me, Napoli vive di una sua ciclicità. Napoli torna sempre, così era anche così stato prima di Pino, poi quello fu un momento particolarmente trionfale di queste, però Napoli è sempre là, pronta a risorgere e a chiedere attenzione. E adesso è vero, sta risuccedendo.
0: E invece torniamo indietro al 1976, anno precedente l'uscita di Terra Mia, e facciamo ascoltare il brano Che Calore, anzi Caccalore era il titolo del 45 giri, che aveva come lato B Fortunato. Le foto erano di Lino Vairetti, e poi Gino tornerai qui a Immopino a raccontarci e condividere qualche altra canzone nelle prossime puntate.
1: Ma come si fa a dire di no? Ovviamente sì, questa è una forma di militanza, lo sai.
0: Grazie Gino.

0: del calore, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Questa è la prima puntata dello speciale dedicato all'uomo in blues e mi ha raggiunto un altro ospite, illustre professore, compositore e musicologo. Ha scritto tra le varie opere la storia della canzone napoletana dal 1824 al 2003 in due volumi. È con me questa mattina il maestro Pasquale Scialò. Grazie di essere qui, Pasquale.
1: Grazie. Allora, io credo che, immagino che intorno agli anni 70, Pino Daniele, che abitava al centro storico di Napoli, e probabilmente proprio dalla casa delle zie, ha aperto una finestra e ha sentito un venditore ambulante, o forse in Pignasecca, questo mercato popolare napoletano, si è imbattuto in questo venditore ambulante molto interessante che dava la voce. Cos'è la voce? La voce è un modo, diciamo, di comunicazione a distanza, un canto a distesa che serve per vendere la merce, quindi si fa notare per questo. Voi sapete, anche tutti i mercati napoletani, no, non solo napoletani, hanno usato per molto tempo le voci.
0: Io mi ricordo Portano Lana, che vende, dove vendono il pesce,
1: no? Vendono il pesce, Portano Lana, ma anche Pignasecca, ma anche Borgo Sant'Antonio Abate, diversi mercati. Io immagino e credo che sia così, lo racconta anche Daniele, che gli ha ascoltato questa voce. Che voce è questa? Una voce particolare di un venditore ambulante, un tal Fortunato Bisaccia.
0: Fortunato, che è una canzone che è nel suo primo album, Terra Mia.
1: Perfettamente, una canzone Terra Mia che si chiama appunto Fortunato Tarallale. Questo uno vendeva taralli e girava per la città e dava una voce molto interessante che era Fortunato Tarallare tena roba bella. E poi piccola pausa, insogna. Ecco, io credo che Daniele ha ascoltato questa frase, non credo, l'ha ascoltata sicuramente, e con la sua genialità di immettere nelle proprie canzoni anche il paesaggio sonoro della città, e quindi questa capacità di unire appunto il locale con una musica internazionale, nasce questa canzone. È un primo suo successo ed è molto interessante. Già un primo successo, si vede questa ibridazione di diversi generi, cioè lui prende questa canzone, o meglio prende questa voce venditore ambulante, ne fa un'introduzione interessantissima, tempo di bossa nova, però la melodia dell'introduzione in realtà è una famosa tarantella, no? dei Fratelli Ricci, quindi già c'è una prima commistione, e poi il brano va avanti invece con dei ritmi molto sudamericani. Comunque, diciamo, la grande lezione di Daniele è quella di ascoltare il proprio territorio e di ibridarlo con i suoni che circondano. Non a caso, poi in un'intervista che io gli faccio in quegli anni, lui dice in apertura la seguente frase che ricordo, e dice: quindi, anche se suoni Beatles, suoni Cream, suoni blues, risenti sempre di un certo ambiente nel quale vivi.
0: Giusto, è della sintesi, no, di quello che Pino era, l'amore per tutta la musica blues, jazz, afroamericana, british, che poi si riporta a Napoli e unisce, crea questo nuovo linguaggio, no?
1: Proprio così, un linguaggio che è interessantissimo perché credo sia una rivoluzione senza spargimento di sangue, un po' una rivoluzione astronomica, cioè si parte da un posto, poi si fa una grandissima rotazione e si ritorna un'altra volta sulle proprie matrici, questa volta naturalmente con uno sguardo, un orecchio e una visione diversa.
0: E allora questo orecchio, questa visione diversa la facciamo ascoltare a tutti i nostri radioascoltatori proprio attraverso la voce di Pino, che però racconta quella di Fortunato. Fortunato, tratto da Terra Mia 1977 su Rai Radio Live Napoli.

0: come dice Pasquale Scialò, probabilmente Pino Daniele ascoltava Fortunato, la sua voce da qualche parte, aprendo una finestra oppure incrociandolo per strada. Fatto sta che questo personaggio è ricordato ed era riconosciuto da tutti i napoletani di quell'area. La cosa curiosa, interessante, per scoprire di più di come mai poi Pino ha raccontato di Fortunato, lo facciamo con una persona speciale questa mattina, perché ieri sera, casualmente ma non casualmente, ho conosciuto Alessandro Gretella, che è qui con me stamattina in studio, che è il nipote, cioè Fortunato era il nonno di Alessandro. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, cioè,
0: ma grazie a
1: sono
0: te per essere qui.
1: Sono emozionato di questo ed è un piacere essere qui.
0: Allora, tu vivi a Roma, però insomma sei nato a Napoli.
1: Sì, sono nato e cresciuto a Napoli, soprattutto anche con l'educazione e la voglia di tradizionalità di mio nonno.
0: Dove viveva tuo nonno?
1: Allora, mio nonno era di Fuorigrotta, abitava alla Loggetta. Ha quattro figli, che sono attualmente, di cui anche mia madre, e sono due sorelle e due fratelli. E mia nonna addirittura era cieca e sorda dall'età di 40 anni e portava avanti una famiglia di quattro persone con questa attività che poi scoprirete.
0: La vendita di taralli.
1: La vendita di taralli.
0: E quindi tuo nonno, che si chiamava Fortunato di cognome?
1: Fortunato Bisaccia.
0: Bisaccia, andava in giro.
1: Andava in giro per Napoli e, come molte persone già sanno, o come stiamo raccontando oggi, è la voce del popolo. Pino diceva che era un'anima di Napoli. E forse è una delle figure, dopo Pulcinella, dopo diciamo il Trick e Ballacche, quella più ricordata da tutte le persone di Napoli. Ovunque vado, anche quando torno nella mia terra, quando passo per i quartieri spagnoli e saluto tutte le persone che sono state vicine a lui, ogni volta che parlo di mio nonno dono sempre un sorriso.
0: Manzogna anzogna, anche quando dice Pino Daniele, Zogna, Fortunato tena roba bella, anzogna anzogna. Allora, ce l'ha raccontato un po' Pasquale Scialò, però mi piacerebbe ascoltarlo anche da te.
1: Allora, anzogna anzogna è, diciamo, lo strutto, il grasso che va all'interno di questa preparazione del tarallo. E diciamo che anche la cosa spettacolare che ha reso la sua voce, Fortunato tena roba bella, anzogna anzogna, era per tutti il mercato, ma quando finiva la sera e restava con i pochi taralli, lui si fermava sempre a beneficiare le persone che non avevano la possibilità nemmeno di un pasto quotidiano nel post-guerra.
0: E
1: diciamo,
0: quindi portava i taralli, glieli regalava praticamente.
1: E lui aveva questo semplice passeggino dove avvolgeva i taralli in delle mante di cotone e di lana per farli mantenere caldi. E stava quest'insegna davanti al passeggino con una scritta: ditta Fortunato, chiusi il lunedì.
0: Che ti devo dire, Alessandro? Io ti ringrazio tantissimo per questa testimonianza unica. Mi è venuta voglia di tarallo.
1: E tarallo, insogna e pepe.
0: Mamma mia, che meraviglia il tarallo napoletano. Grazie Alessandro Gretella.
1: Grazie a voi.
0: L'album Terra Mia, così vario, così attaccato alle radici, ma che ha già in embrione il cambiamento musicale di Pino Daniele, contiene un brano che si chiama Libertà, che è un po' un tema che lui affronta verso la sua libertà personale, ma anche quella di un popolo, di una nazione, insomma, e l'apertura verso i diritti umani, e lo vedremo poi più avanti, soprattutto partendo dal secondo album. È una ballata bellissima e allora l'ascoltiamo qui a Emo Pino su Rai Radio Live, Napoli, Libertà.

0: C'era una volta la batracomiomachia, una lotta tra rane e topi dell'apoteosi di Omero, diranno i lettori. No, c'era una volta Giovanni Battelli che insieme a Pino Daniele voleva formare una band. Cercavano un batterista e mi consultarono, in quanto io e Pino già ci conoscevamo, racconta Rosario Germano. E Rosario Germano questa mattina è qui insieme a me per raccontare gli esordi di Pino Daniele. Buongiorno. Buongiorno.
1: Gli esordi sono di due ragazzi che avevano fatto un gruppo che si chiamava Batracomiomachia, nome messo da Gianni Battelli, il violinista, che era il colto del gruppo, anche insegnante di chitarra di Pino. Il gruppo era Rino Zurzolo, Paolo Raffone, Gianni Battelli, Enzo Cervo alla voce. C'era Pino alla chitarra, io alla batteria all'epoca, non suonavo ancora le percussioni, e alla fine c'è stato anche Enzo Avitabile. Abbiamo fatto questo gruppo, facciamo dei pezzi abbastanza strani, abbastanza complicati, con dei testi molto difficili scritti da Pino, con dei nomi assurdi e con degli arrangiamenti che ci voleva la calcolatrice per farli, insomma, all'epoca così era.
0: Era il 1900?
1: 73-72 quando facevamo questo gruppo. Il disco di Pino è stato fatto nel 75, fine 75, e quindi entrò questo gruppo in studio a fare il disco di Pino Daniele. Questo gruppo faceva jazz rock, quindi ti lascio immaginare, quando siamo entrati in studio abbiamo cercato di utilizzare anche le cose che facevamo col gruppo, e quindi delle ritmiche un po' assurde come quella de O Padrona e altre che sono molto complesse. Sono a livello di Genesis, Gentle Giant, come...
0: Allora vogliamo fare una cosa, Rosario. Ascoltiamola subito, Padrone, così poi la commentiamo.

0: O padrone, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Con me c'è sempre Rosario Germano e questo brano è uno dei primi. Ce lo racconti un po'.
1: Era il periodo delle rivolte e nelle fabbriche, nelle cose, e il testo diceva delle verità abbastanza profonde, insomma. Entrammo con questa intenzione, l'intenzione di un gruppo che fa musica tra virgolette difficile, no? Complicata, jazz rock, con dei tempi dispari. Entrammo in studio a fare il disco di Pino Daniele. È ovvio che quello che avevamo maturato durante le prove come gruppo, Batracca e Machia, c'è anche nel primo disco, e quindi delle ritmiche come l'inciso di Suona la Iera, per esempio, che è imprevedibile in un pezzo, diciamo, di musica leggera, di musica pop. Quindi mi ricordo che era molto difficile, io e Rino facevamo una ritmica molto molto complicata, insomma. I primi provini di Pino sono stati fatti con due registratorini piccolini a cassette, dove io univo i fili e aggiungevo, facevo il sound on sound come facevano i Beatles, no? I Beatles avevano solo quattro tracce, facevano i sound on sound o sound with sound, che era il modo di sovraincidere di quegli anni, e io facevo la stessa cosa, soltanto che se sommi attraverso i fili un altro segnale, il rumore di fondo diventa la cosa principale che si sentiva. Però comunque riuscivamo a fare dei piccoli provini con due chitarre, due voci, e poi a un certo punto ci sono stati i soldi per comprare i registratori, quelli belli, quelli multitracce e tutto. Ci siamo messi e nel giro di 2 o 3 mesi abbiamo fatto i provini, abbiamo scelto un po' di pezzi, li abbiamo messi su una cassetta di colore arancione, e la demo a Bruno Tibaldi.
0: C'è stato un tempo in cui i musicisti che partecipavano agli album creavano un vero e proprio suono, c'erano le band, per quanto in molti casi poi il disco usciva col nome del cantante, del solista, però in studio succedevano le magie perché ognuno portava il proprio suono, il proprio strumento, e si creavano dei nuovi linguaggi.
1: Dipende dal musicista, infatti i musicisti che hanno suonato con Pino hanno comunque plasmato insieme a lui la musica, i ritmi. Non era mai solo la creazione di certe ritmiche, di certe sequenze di accordi, si devono a Ernesto, a Gigi De Rienzo, come delle ritmiche le facevo io, ma era normale, capito? Cioè non è che modo di... Allora la ritmica di suonare l'ha fatta Rosario, ma chi se ne frega, cioè noi abbiamo fatto un bel disco, quella è la cosa importante.
0: A proposito di Suonerà Ieri, oppure brani come Chi può dicere, delle vere e proprie poesie.
1: Chi può dicere è uno dei pezzi che mi colpiva molto, molto all'epoca, insieme a Terra Mia e Libertà, erano i pezzi molto intimi di Pino. Quindi...
0: E allora ascoltiamola, Chi può dicere, Pino Daniele.
2: Chi

0: La bellissima Chi può dicere di Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, in questo speciale dedicato a lui e mo Pino. E abbiamo ascoltato il contrabbasso del grandissimo e indimenticato Rino Zurzolo. Nel frattempo voglio ringraziare Rosario Germano, che è stato con noi questa mattina. Mi ha raggiunto un altro ospite molto vicino a Pino Daniele, sia dal punto di vista musicale che umano. Ha condiviso con lui tante cose, tante musiche, anche una casa. Quindi torniamo molto indietro. Nel tempo ovviamente rimaniamo in questo primo album Terra Mia, siamo nel 1977. Con me c'è il bassista Roberto Giangrande. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Valeria, buongiorno a tutti.
0: E allora faccio dire a te, come mai questa vicinanza a Pino?
1: Ma questa vicinanza che è stata piuttosto casuale, perché praticamente mia sorella Dorina è stata la prima moglie di Pino.
0: Ricordiamo che Dorina faceva anche i cori con Donatella Brighel nell'album Terra Mia.
1: Sì, tutto cominciato proprio un po' per casualità, perché Donatella e Dorina lavoravano insieme, facevano un lavoro insieme, quindi spesso prendevano la macchina di Dorina, la 500, e andavano al lavoro. Donatella canticchiava in macchina e Dorina si divertiva a canticchiare con lei, ad armonizzare anche certe volte, per cui Donatella una volta disse: senti, ma io sto lavorando con un giovane cantautore, guarda che simpatica come cosa, perché canta in napoletano, però i ritmi sono rock, però con i mandolini, guarda, ma perché non vieni pure tu che canti bene? No, fece Dorina, no, ci divertiamo in macchina, ma questo è quanto. Donatella insisteva finché le disse: senti, ma perché non vieni? Io oggi ho le prove. Dai, magari mi fai compagnia, mi dai una mano. Sì, Donatella, ti accompagno, però cioè oggi, poi insomma solo per oggi. Questo è stato.
0: E poi invece 20 anni di tutto.
1: E invece sì, poi insomma si sono conosciuti, si sono piaciuti, si sono fidanzati, si sono sposati, quindi per alcuni periodi abbiamo convissuto nella stessa casa. Quando hanno deciso di sposarsi, Terra Mia era stato registrato parzialmente, perché le registrazioni terminarono più o meno verso aprile-maggio del 76, però il disco non usciva. Meno male, perché nel frattempo che non usciva, Pino tirò fuori tre pezzi che erano Napulè, Tazzulelle Caffè e Cammina Cammina, che se no non ci sarebbero stati nel disco.
0: Allora, intanto ascoltiamo uno di questi brani che hai citato, Tazzulelle Caffè, no? Che racconta tante cose di Napoli. Poi lo ascoltiamo anche dalla voce di Pino, e che gli ha dato un po' di popolarità all'epoca.
1: Ah, molta, anche perché il brano, se non sbaglio, nacque pure un po' per caso, perché se non ricordo male sono passati tanti anni, quindi poi di ricordi ce ne sono un po' troppi adesso in circolazione, quindi vado cauto. Però Pino raccontava che stava alla fermata del pullman e il pullman ci metteva come al solito tempo a passare, per cui lui, fumando l'ennesima sigaretta, imprecando tra sé e sé sul fatto dei ritardi dei pullman e dei disservizi della città, gli venne questo testo della Tazzulelle Caffè,
0: molto gradito da Arbore, molto, tra l'altro.
1: Sì, l'idea iniziale era quella di spingere su un brano come Napolè, che è diventata poi, se vogliamo, no, il simbolo di Pino, il simbolo proprio della città sotto certi aspetti. Però nel momento in cui Arbore notò la figura di questo artista e volle effettuare qualche passaggio radiofonico in una trasmissione già su alto gradimento, che ha un format, aveva, scusami, un format particolarmente giocoso, frizzante, no? Quindi si addiceva più il sound della Tazzulelle Caffè che quello di Napolè, che è un po' più serioso. E così fu.
0: E allora ascoltiamolo.

0: Nata Zulella e Caffè, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Questa è la prima puntata di Mo Pino. La canzone ovviamente fa parte del primo album di Pino Daniele, Terra Mia, album prodotto da Claudio Poggi. E mi viene da pensare che Pino, per suonare e cantare così, era un grande esploratore, un grande narratore, ma soprattutto un grandissimo ascoltatore. E di questo ne torno a parlare con il maestro Pasquale Chalot.
1: A me viene in mente subito una figura particolare, che è Raffaele Viviani, che, così come Daniele, vive i luoghi esterni della città, vive en plein air, vive sui quartieri spagnoli, frequenta i mercati, così come lui anche faceva. E Viviani negli anni 30 pensata, anzi nel 31 in particolar modo, scriverà un brano strepitoso che si chiama Arumba des Cugniz,
0: cioè lui prende super conosciuto, un brano ancora ricantato
1: moltissimo. Che fa questo drammaturgo, canta, quindi io lo chiamo sempre appunto un cantautore urbano, uno dei primi cantautori, ascolta le voci del mercato, ma non le segue così come tutti quanti le ripetevano, ma le registra e le ricompone a ritmo di rumba. E quindi diventa un pezzo moderno, oggi diremo postmoderno, con un ritmo di importazione. In questo senso io penso che sicuramente Daniele conosce o riconosce una figura come Viviani, ed è quello che fa. Poi nel caso di Fortunato, ma anche in altri momenti in cui ci sono anche delle voci, si sente questo paesaggio sonoro, diciamo, di vicoli napoletani, il riverbero dei mercati, le voci in lontananza, no? Il riverbero del vicolo. Cioè, però naturalmente lui non riproduce fedelmente quello come l'antropologo che semplicemente mette in successione, ma lui poi rielabora questo in maniera personale. E mi viene in mente una cosa che mi ha molto colpito, che nel 2000 lui fa un'intervista, credo che sia Vaga Lebre, per il Mattino, dopo essere stato aver girato il mondo in senso musicale, aver veramente avuto la possibilità di coniugare le diverse matrici americane, poi anche, diciamo, mediterranee. Lui in un'intervista dice, cito un passaggio di questa intervista, dice: sto preparando un lavoro diverso, un viaggio alla ricerca della grande madre mediterranea. Sto viaggiando molto alla ricerca di suoni di musicisti. Ho incontrato, pensate, percussionisti che sanno raccontare la loro terra con un solo tamburo. Sto scrivendo di nuovo in napoletano, non è un caso, e sto pensando di partecipare a una serata in onore di Raffaele Viviani. E poi dice una cosa che mi gratifica molto: ci sto pensando e ho recuperato il CD della Phonotype di grande Raffaele Viviani e sto leggendo un libro di Pasquale Chalot e Antonio Alizza, edito da Colonnese, sulla ricerca di un'idea. Non farò l'interprete, ma praticamente voglio inventarmi qualcosa con alcuni amici napoletani.
0: Io lo vedo come una vita musicale circolare, quella di Pino.
1: Sì, è proprio così. La vita circolare di una persona che, come dire, che naviga continuamente su questa, come dirti, su questa sorta proprio di paesaggio sonoro, no? Di questa mappa sonora. E lui naviga, si sposta, si ferma, osserva, ma ascolta. C'è un musicista che non sa ascoltare, può essere tecnicamente straordinario, ma non legge proprio l'umanità, non legge la quotidianità, e questo è un grave problema. Lui ha navigato su questo grande atlante sonoro, cioè l'atlante Pino Daniele. Lui è un proprio atlante, non si è mai fermato, e quindi quando è tornato sulle proprie tracce, ma è tornato con una visione diversa, e dopo aver attraversato mari, monti e universi sonori abbastanza diversi e lontano. Ma il modo in cui Daniele passa attraverso i posti noti non è lo stesso degli altri.
0: Grazie Pasquale Chalot, siamo alle battute finali di questa prima puntata di Mo Pino. Noi ci ritroviamo ogni mercoledì mattina alle ore 8 su Rai Radio Live Napoli. Ovviamente potrete riascoltarci anche in podcast su Rai Play Sound. E mi viene da pensare che, siccome è un lungo viaggio nella sua discografia, continuiamo a camminare sulle sue tracce ascoltando questa ennesima perla poetica e musicale di Pino Daniele. Un saluto da Valeria Saggese, cammina, cammina.

macchina, casule di cerchio, forse nemmeno quattro, costano quanti alla mattina. Volessimo sempre più sordo, un sordo porta sordo, una botta porta un'altra botta, un botto è

ma scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio, così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno a correre esce guardio cubisecolo. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nascenette, signori, date buon numero, voi cacciate ma libretta, ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso camminare, favorita l'indovica.

la scena di cristallo iridescente del suo volto imbambolato, col riflesso dell'incanto vanamente per trovarla son tornato, e ho rivisto come un

io ce l'asso che non t'arrenna sospire chiaria, mentre più trista luna ma sta a guardare, luna luna che mi guarda, mo si rossa, mo si argenta, mo si meta, mo si torna, cinta mancia tiene tu.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando s'affaccio al balcone, va tenamente, mentre arracquati il rose, vi ammiro di rimpetto, signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggipette.

che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio e supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello giorno, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo vellecchia, oltre al riposo

Arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà. O curacci supportà, nu marite che le dà. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là parla, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor, ve lo dà.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Quest'aria fresca cadore mare, io già me trovo a Napoli, dice o pensiero o cuore, e vedo in cielo tante, tante stelle.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

hotel e con trigliato, trigliato, trigliato, ci facimmo questo ballo, yamma perri, yamma, ya. E che festa, che gran festa, che stasera vi ma fa, niente mana che a capello, a chitarra io pu di pu.

parla a ballare insieme a me. A ballamma tutto quanto tarandella, tarandella, come bella tarandella, e con trigato, trigato, trigato. A ballamma notte, giorno, yamma, belli, yamma, yamma. Ehi, hey! E con trigato, trigato, trigato. Ehi! Hey!

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.